della sua vita, film che poi arriverà anche nelle sale nazionali a partire dalla settimana prossima, tra una settimana esatta. Andate a vederlo se ne avete la possibilità, è un modo di conoscere meglio una figura così importante come Grazia Deledda nel centenario del Nobel. One Republic su Radiolina, One Republic, Need Your Love.

0: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 2:06.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Le 8 e 51 minuti, state ascoltando Radiolina, Paola Piglia al microfono. Ci stiamo già avventurando negli appuntamenti del fine settimana e a partire da domani fino a domenica c'è San Luri Legge nel Castello di San Luri, il festival dedicato ai libri e alla lettura, con tanti ospiti interessanti che vogliamo raccontarvi insieme alla direttrice artistica Valeria Ciabattoni, che è collegata con noi. La saluto e la ringrazio. Buongiorno Valeria, grazie.
2: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
1: Tanti appuntamenti in 3 giornate, anche molto diversi tra loro, insomma, che accontentano un pubblico molto ampio. C'è un filo che unisce tutti gli appuntamenti?
2: No, ecco, io preferisco sempre non focalizzarsi su un unico filo, ma su tanti fili che poi possono interessare a una larga platea. Per cui, diciamo, il festival è stato strutturato in maniera tale che siano contemplati, diciamo, diversi generi, dalla narrativa alla saggistica, al giornalismo d'inchiesta, all'amore per gli animali, alla moda, insomma, lo sport. Quindi dare all'interno di questo weekend 8, 9, 10 maggio per la 10ª edizione del festival, diciamo, una rosa quanto più completa per chi ha voglia di farsi una passeggiata al castello.
1: Ovviamente uno può scegliere proprio perché c'è una ampia varietà, e immagino che sia variegato sarà il pubblico anche che si è costruito il festival in questi anni.
2: Sì, sicuramente ci sono chiaramente gli appassionati, perché come dicevo prima, questa è la 10ª edizione, per cui si è consolidato un pubblico che segue tutti gli appuntamenti, ma all'interno della programmazione poi il pubblico può, i vari pubblici di settore, ecco, individuano il loro autore preferito, la loro sfera di interesse, per cui c'è un ricambio che si nota nell'arco dei pomeriggi.
1: Sicuramente anche l'occasione per avvicinare primi lettori al pubblico, e questa è una cosa sempre molto importante, nel senso anche della promozione della lettura, e poi un momento per scoprire il territorio. Facciamo qualche nome, raccontiamo un po' il programma.
2: Allora, intanto sono 12 appuntamenti, 4 appuntamenti al giorno, si parte dalle 16 del pomeriggio, lo scenario è sempre il giardino esterno del meraviglioso Castello di San Luri. Partiamo con Marcello Majer-Kalowski l'8 maggio, che è un romanziere, ma è anche uno storico della comunità ebraica. E poi ci saranno Patrizia Sardomarras, Antonio Cabrini, lo sportivo, che chiuderà la giornata dell'8 con una chiacchierata, diciamo, in bilancia tra cultura e sport. Tra gli altri ospiti però abbiamo anche Paola Soriga con il suo reading L'irresistibile miraggio del mondo, la Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro e ancora Barbara Serra, Luca Sommi, Gian Claudio porterà Si Vinci, che porterà anche il meraviglioso mondo dei fumetti, che quindi ha interesserà anche i lettori più piccoli.
1: E poi lo spettacolo di scrittori da palco, che richiama sempre appassionati, perché è uno spettacolo molto divertente. Insomma, davvero un programma molto interessante. A partire da domani fino al 10, c'è bisogno di prenotarsi, come si fa sempre più spesso?
2: Non c'è bisogno di prenotarsi, diciamo che chi arriva prima alloggia meglio.
1: È una regola generale che vale sempre, insomma.
2: Quindi sì, vale assolutamente. E la consigliamo particolarmente per tutte le giornate.
1: Quindi,
2: insomma,
1: se gradite un posto nelle prime file, cercate di arrivare per tempo e di non arrivare all'ultimo momento. Grazie Valeria Ciabattoni, buon festival, grazie molte.
2: Grazie a voi, vi aspettiamo.
1: Sono le 8 e 56 minuti, 340 87 15 015. continuate a mandarci i vostri messaggi, ci stiamo apprestando a sentire la musica, le notizie e poi parleremo del Cagliari, siamo alla vigilia di una partita molto importante e ovviamente non mancheremo di commentare con il nostro Lele Casini. Però prima c'è la musica su Radiolina, arriva Harry Styles con American Girls.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: 9-9 minuti, Paola piglia il microfono, Lele Casini che è rimasto con noi, buongiorno.
2: Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovata.
1: Allora, partiamo da Garlasco. La svolta di ieri, se di svolta si può parlare, ti ha appassionato?
2: No, piano piano si stanno aggiungendo degli elementi, dei tasselli a quella ricostruzione di quell'omicidio dell'agosto lontanissimo del 2007.
1: Sei tu l'esperto.
2: È una cosa incredibile, vengono fuori degli aspetti che...
1: Ma tu come lo stai seguendo? A parte leggere i giornali, perché...
2: Podcast e dirette o meno, o registrazioni su YouTube di tanti crime, diciamo così, che poi è un genere che mi piace molto a prescindere da Garlasco. Diciamo che c'è stata una ricostruzione molto particolare, stiamo parlando di un anno e mezzo di indagini, l'ultimo anno e mezzo, e quindi da parlare ce n'è stato tanto. E più la cosa particolare è tutto ciò che c'è intorno, che quella è la cosa più triste, perché alla fine è morta una ragazza, c'è un presunto, o meglio, un condannato che potrebbe adesso essere scagionato.

0: Partite, il Cagliari con una vittoria o con un pareggio è salvo, aritmeticamente, matematicamente definito, comunque è certo della salvezza. Sarebbe bello che vincesse, perché si porterebbe a 40 punti, che è quella quota immaginaria che descrive hai fatto il tuo per la salvezza. Con 40 punti o più sei tranquillo. Sotto si dice sempre, fortunatamente ci sono tre squadre
1: che hanno fatto
0: peggiori.
1: Peggio.
0: Invece così, diciamo così, acquisirebbe un peso diverso.
1: Salvarsi matematicamente vincendo, cioè da quel gusto in più.
0: Con altre due partite da giocare, certo. Non sarebbe male. E comunque rimane uno dei migliori risultati delle Raggiulini.
1: Certo.
0: Dopo Rastelli e dopo quel fenomenale girone d'andata del 19-20, poi la pandemia, Maranca va via, arriva Zenga dopo la ripresa del campionato, il Cagliari fece 41 punti, mentre distanti e impossibili praticamente da raggiungere i 45 superare quelli di Rastelli.
1: Beh,
0: oltretutto però, miglior posizione in campionato nelle Raggiulini.
1: Cioè impossibili matematicamente, impossibile?
0: No.
1: Allora mettiamo un limite.
0: Sarebbe tre vittorie.
1: Chi lo dice? Caro Lele Casini. Vediamo cosa succede. Intanto oggi l'Unione in apertura delle pagine sportive si sofferma su Geremina in versione mondiale nella svolta a salvezza, è stato decisiva nelle ultime gare. Che l'MVP sia Esposito, tu sei d'accordo, come scriveva ieri Pilia?
0: L'MVP della partita?
1: Dell'anno.
0: Esposito?
1: Lo diceva Pilia ieri, che non tutti sarebbero stati d'accordo. No. Chi è stato il miglior giocatore secondo te?
0: Io ci metto Caprile. Basta.
1: Sì, se non lo vuoi motivare.
0: E poi palestra
1: che citava anche Enrico Pilia ieri. L'Esperia invece ieri
0: ha perso purtroppo. Contro Brindisi aveva vinto l'andata in Puglia, adesso c'è la bella nel weekend in Puglia per i playoff della Serie B interregionale. Un'annata sul basket negativa con la Dinamo femminile la Dinamo maschile che retrocede in A2 dopo 16 anni, scudetto, triplete e quant'altro. In A1 femminile con la Dinamo che si è salvata ma che rinuncia al campionato di A1 e quindi sparirà.
1: Sì, non tante gioie, no, diciamo, no. Quest'anno dal basket. Ne riparliamo domani, caro Lele, di tutti gli aggiornamenti sulle questioni. Magari domani ci riteniamo.
0: Garlasco di nuovo?
1: Anche no. Se succede qualcosa, cosa può succedere? Vediamo
0: weekend.
1: Cosa scrivono i giornali domani. Noi ci siamo, ovviamente,
0: bella
1: per
0: questa.
1: Commentare tutte le notizie.
0: Bella.
1: È uscito il disco dei Rolling Stones e i The Colors dedicano a loro un pezzo. Rolling Stones.

0: Radiolina Caffè Corretto. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. Caffè Corretto.
1: Le 9.18, tra poco le ultime notizie dai quotidiani con Garlasco, ancora protagonista su quotidiani nazionali, però prima la musica su Radiolina. Arrivano tre donne che stanno andando molto bene anche in radio, Serena Brancale, Levante e Delia. Il brano è Al mio paese.
2: Mi sento

0: paese. Quanti ne gira Emanuele Dessì con la sua trasmissione? Dove vai domenica?
1: A Ollastra.
0: Wow. Cosa c'è a Ollastra?
1: A Ollastra c'è tanto buon mirto, fanno anche un buon miele e tra l'altro sono reduci dalla la fiera di San Marco,
0: certo,
1: che precedeva quella di Macomer in questo fine settimana, importantissima per gli ovini selezionati della razza sarda, quindi sì, ne giro tanti, anche il tuo Ollastra.
0: È giusto, è bello, i paesi sono un patrimonio importantissimo da un sacco di punti di vista, del patrimonio, della tradizione, è sempre più anche dell'economia, perché il turista che cerca l'esperienza va sempre di più nei paesi.
1: E poi davvero anche ogni tanto un sano campanile non guasta, e alcuni sono un po', adesso non voglio pensare all'Ollastra, ai pontili, non cito i comuni, però una...
0: Peccato, ma quanto sarebbe bello,
1: ma non farebbe parte del
0: guarda nostro... quelli di Ierzu sono i peggiori, l'ha detto il direttore.
1: No, assolutamente, un saluto.
0: Non è vero, amici di Ierzu, vi vogliamo sempre bene.
1: Grande Cannonau, il vino del fondatore numero certo. Uno. No, un po' di sano campanile aiuta un po' anche sul lavoro, Paola, quindi
0: certo.
1: Anche tra i comuni che però stanno provando a fare squadra, ecco, con enti sovracomunali, però
0: sì questo è davvero importante da un sacco di punti di vista.
1: È arrivato Marco Rubio, il segretario di Stato americano, è sceso la scaletta non dell'Air Force One, però è arrivato, alle 11 vedrà Papa Leone e poi vedrà anche Giorgia Meloni, si cercherà di ricucire lo strappo.
0: Difficile?
1: Difficile, perché poi sai, Trump, io non so, credo che non abbia filtri e quindi quello che gli viene in mente di dire senza che nessuno possa suggerirgli il contrario, e aspettiamo anche sviluppi importanti con... nella trattativa difficile con l'Iran. Trump ha ribadito che ci siamo, la trattativa a buon fine significherebbe riaprire Hormuz e far venire meno tutti i problemi che abbiamo sull'approvvigionamento di petrolio, o più che sull'approvvigionamento, Paola, sui costi del barile che sono schizzati, compresi quelli ovviamente del jet fuel. È notizia di ieri che sono stati congelati i possibili aumenti per i sardi e non solo, che viaggiano in continuità territoriale. Ho visto che qualcuno ci ha voluto mettere il cappello politico oggi sui giornali, non commento, è un risultato che comunque si è portato a casa anche con il ruolo importante di Aero Italia, quindi evviva,
0: accordo raggiunto, siamo tutti contenti
1: al momento, ecco,
0: anche se le notizie su alcune tratte che potrebbero essere cancellate, ridotte, soprattutto all'ora di pranzo, come racconta la riunione di oggi, non lasciano serenissimi.
1: No, lasciano serenissimo, perché l'idea che si taglino le tratte meno frequentate, che magari sono comode per chi ha un'esigenza davvero di dover andare dall'altra parte del mare e trova posto in quei voli,
0: certo.
1: E se tu mi cancelli quelli, allora rischiamo di mettere ancora più a rischio la possibilità di viaggiare.
0: Sì, la verità è che si mettono in discussione diritti che erano garantiti sempre di più in nome di diverse ragioni, però comunque quelli erano diritti garantiti. Però, e sui trasporti siamo andati a scendere, a scalare, rinunciando a un sacco di cose da tempi in cui avevamo collegamenti con tutte le città, a collegamenti che sono insomma sempre meno.
1: Ecco, visto così, l'incontro tra Giorgia Meloni e Rubio è importante, perché
0: certo.
1: Lì bisogna sbloccare la situazione. Se si sblocca non si sa per quanto, perché saremo destinati per sempre a rimanere in un clima di incertezza, però se sblocchi Hormuz nelle prossime settimane
0: poi non so,
1: non dovremmo più avere i problemi di approvvigionamento.
0: Quanto lo sblocco di Hormuz possa passare dall'incontro tra Rubio e Giorgia Meloni?
1: No, però io te lo dicevo, per provare a dargli
0: sì,
1: contenuti.
0: Sì, certo,
1: ma...
0: si cercherà di quantomeno di trovare un accordo a questo crepa che si è aperta, che rischia di diventare sempre più ampia tra Giorgia Meloni e Trump, che sono stati migliori amici, ricordiamo.
1: Assolutamente, era l'unica in Europa che dialogava con lui,
0: certo,
1: adesso
0: certo.
1: Siamo su posizioni più bruxelliane, passami il termine, però ecco, magari l'incontro di oggi può aiutare a mettere in discesa un dialogo un attimino più stretto tra Europa e Stati Uniti per sbloccare una situazione che sta penalizzando tutti, a partire proprio dagli Stati Uniti d'America.
0: Certo, è cambiato tutto comunque. Guarda, non è tanto tempo fa che commentavamo anche i toni pacatissimi di Leone, che comunque sembrava... Invece che ha tirato fuori
1: adesso il ruggito del
0: Leone.
1: Sì,
0: totalmente. Chissà cosa succede.
1: C'è un po' di cronaca. Hanno arrestato un latitante nigeriano con la moglie per tratta degli esseri umani, tratta delle schiave. Era un latitante da alcuni anni, lo hanno trovato i carabinieri in centro a Sassari, è stato arrestato. Poi raccontiamo un po' del delitto di Carnevale a Barisardi, in gli Astra, con la proiezione in aula, nell'aula dell'assise di video abbastanza drammatici, soprattutto l'audio che ha preceduto l'omicidio di Marco Mamele, il 22enne di Il Bono. E poi, stando alla cronaca, ci sono anche aggiornamenti per quanto riguarda l'omicidio di Leonardo Mocci a Monserrato, il ragazzo di Villa Cidro. Ci sono delle perizie tecniche ulteriori in corso da parte degli inquirenti per cercare di capire chi abbia, a questo punto resta da capire evidentemente chi è che abbia colpito mortalmente il 25enne di...
0: Leggetevi l'Unione Sarda, che anche in edicola, che ci sono sempre ricostruzioni molto puntuali, interessate infatti dai grandissimi cronisti del giornale. Garlasco, qui ti saluto al volo. Garlasco, ti ha appassionato in qualche modo?
1: No, non mi appassiona da subito, sembrava già fallace la... per quanto mi riguarda, prendetela come un giudizio personale. Stanno venendo fuori particolari veramente fastidiosi. Mettiamo in piazza, noi giornalisti stiamo mettendo in piazza di tutto, il TG1 che ha tirato fuori questa intercettazione dove lui parla da solo per dire che aveva visto un rapporto, un video sul rapporto intimo tra l'Appoggi e Stasi. Qualcuno scriveva: mettetevi nei panni della famiglia di Chiara, ma anche nella famiglia di Poggi.
0: Sì, di tutti.
1: Credo che i giornalisti devono provare, Paola, a raccontare i fatti. La verità è un'altra cosa. Eventualmente ci sarà una verità processuale, la prima è un po' borderline. Però no, non mi appassiona per questo, proprio per quella sensibilità che mi appartiene, nonostante faccia un lavoro dove il cinismo è la pietra miliare.
0: Credo però che sarà studiato il caso anche dal punto di vista della comunicazione, perché comunque decisamente qualcosa è cambiato. Siamo arrivati alla fine, direttore, grazie.
1: A te.
0: Salutiamo gli amici di tutti i paesi straordinari della Sardegna.
1: E tenetevi, siate orgogliosi del vostro campanile, però tra sindaci mettetevi d'accordo.
0: Questo è saggio, è saggio, uno sforzo, fare rete va bene sempre. Grazie al direttore De Sì, grazie a Fabio Leoni in regia. Vi ricordo, a mezzogiorno e mezzo la stramata con Egidio Angela Secchi. Noi torniamo domani a partire dalle 8.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:35.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
2: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.

Saluda a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di a 6:04 di a mengianu, a 4:04 di a postibrangiu e a 10:04 di a sunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Unione Cult.
5: Unione Cult.
4: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
6: Buon pomeriggio a tutti, Francesco Abate.
7: Buon pomeriggio Francesca Figus, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici. E allora Francesca,
6: ce l'aveva promesso, è una grande sorpresa, ce l'aveva promesso un paio di mesi fa quando è stata ospite qui negli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari e adesso da Parigi. Caterina Murino, buon pomeriggio Caterina.
8: Buon pomeriggio a voi, come state?
6: Grazie, grazie, noi benissimo.
7: Bene.
6: Caterina, l'occasione è davvero un piacere, perché quello che tu oggi devi raccontarci è un progetto emozionante.
8: Possiamo utilizzare emozionante e doloroso nello stesso tempo.
6: Emozionante e doloroso, allora. Si intitola Attraverso i nostri occhi. L'avevamo preannunciato qua a Unione Cult, ma adesso il tuo documentario è realtà.
8: Il mio documentario è realtà, che neanche io ci credo, perché non c'è mai stata l'idea di un vero documentario, non c'è mai stata l'idea di fare un documentario. Qualcuno si ricorda che nel 2024 ho fatto un tour di crocchette per distribuire 3.000 kg di crocchette a 35 rifugi, ahimè, non a tutti i rifugi della Sardegna, che so che sono purtroppo molti di più. E quindi sono stata seguita da Fabrizio Bibipinna e Alessandra Cossu, perché Fabrizio conosce, come sapete benissimo, molto bene la Sardegna, sì. Tutte le pietre, tutti i nostri nuraghi, tutte le nostre meraviglie. E ho bisogno di qualcuno che conoscesse veramente molto bene la Sardegna, perché ahimè, devo ammetterlo, non la conosco così bene. E quindi lui era solamente, diciamo, chiamato per accompagnarmi con mio marito per portare le crocchette e soprattutto fare il piano, la mappa per appunto arrivare in maniera logistica a questi 35 rifugi ovunque nella Sardegna. E lui, come voi sapete, ha questa mania di fare sempre video, di portare la GoPro, e capita che sua moglie è una bravissima, fantastica fotografa, e lei ha detto, vabbè, io che faccio? Sono, faccio fotografia.
6: Scatto, certo.
8: Quindi dal 24 di luglio al 30 di luglio 2024 il tour di crocchette con tra lacrime e tante emozioni è finito là. A novembre 2024 gli richiamo, poveracci, avevano già staccato il mio numero di telefono, è bloccata perché non ne potevano più di me, e io ho detto, ma che è successo di quelle fotografie? C'è qualcosa di buono, delle immagini? E mi hanno inviato qualche fotografia di Alessandra su 2500, e delle 5 ore di girato Fabrizio mi ha detto, guarda, non è il mio mestiere, fai quello che vuoi. E come sapete esiste una mostra Attraverso i nostri occhi meravigliosa, sì. In 40 fotografie in bianco e nero di Alessandra Cossu che appunto testimoniano il dolore, la follia che in Sardegna ancora siamo per molte versi ancora trogloditi, perché non sterilizziamo, perché massacriamo, perché abbandoniamo. E tutti questi animali vengono appunto abbandonati perché si pensa sempre che ci sono i volontari, che ci saranno sempre loro per aiutare questi animali che noi non vogliamo. E quindi da quella mostra che voi conoscete, siamo andati a Cagliari, ad Arzachena,
6: assolutamente,
8: Venezia,
6: l'hai inaugurata qui, eri meravigliosa, ancora incinta.
8: Esatto, sì, lui è uscito, per fortuna il bambino è uscito. E quindi da questo itinerante, adesso andremo anche a Carloforte quest'estate, poi andremo ad Oristano ad ottobre. E adesso è anche il documentario, devo dirlo, e sono strafelice perché la Rai l'ha voluto, e uscirà su Rai 3 alle 13 il 17 di maggio.
6: e noi saremo davanti alla TV. Caterina, qual è la situazione in Sardegna di questi rifugi?
8: La situazione è disastrosa, non lo dico io ovviamente, questo documentario appunto lo testimonia. È disastrosa perché le autorità non ci sono, perché i sindaci non ci sono, qualcuno forse, poi si vedrà anche il documentario, qualcuno ci vuole veramente aiutare questi animali, e soprattutto anche non è solamente questione di animali, perché magari alcuni dicono non frega niente animali, ma proprio anche degli esseri umani. Questi volontari hanno venduto case, macchine, io ho chiamato in continuazione che non sanno più come sfamare questi esseri viventi.
6: E cioè, tu durante questo viaggio hai incontrato, per dare un po' di numeri al nostro pubblico, 4.800 animali abbandonati.
8: 35 rifugi, 4.800 animali abbandonati.
6: Sono moltissimi, tra cani e gatti.
8: Ma è niente. Perché ripeto, io ho visto 35 rifugi perché purtroppo il cibo era quello, perché 7 giorni non si poteva fare di più, ma ce ne sono molti di più, ma ci sono anche molti più volontari che non sono legati a un'associazione, che lottano tutti i giorni senza Natale, senza Pasqua, senza Capodanno, pioggia, sole, vento, che lottano per cercare di salvare questi animali. Bisogna sterilizzare, bisogna che tutte le persone che hanno un animale in casa si sterilizzano il proprio animale, perché voi lo fate andare in giro, perché purtroppo non era la nostra cultura, ma ne siamo nel 2026 e le cose sono cambiate e bisogna adattarsi al cambiamento che esiste nella società. Quindi anche noi in Sardegna, che purtroppo siamo ancora catalogati come Sud Italia, bisogna sterilizzare, e questo deve essere anche e soprattutto la parte dei comuni. I cani dei pastori bisogna sterilizzarli, i famosi cuori bianchi che hanno aiutato tutti i pastori, le greggi e le persone durante gli incendi che abbiamo osannato,
6: sì.
8: Noi li facciamo, voi li fate accoppiare e poi abbandonate i cuccioli, e i canili sono stracolmi di questi famosi cuori bianchi, che non ce ne può fregare di meno, vero ora?
6: Terribile.
8: Quindi dobbiamo
6: sterilizzare
8: i comuni, come dice anche una sindaca di Stintino che è dentro il documentario, i cani e i gatti della strada, quelli appunto senza casa, sono proprietà del sindaco.
6: Certo.
8: E non è che me la sono inventata io, è legge.
6: Certo. A cioè, partire, Caterina, questa battaglia che tu stai facendo è importantissima.
8: Qualcosa di concreto.
6: E poi Caterina, c'è anche poi un altro problema molto molto, se vuoi, più piccolo, quasi quotidiano: chi prende un animale un paio di mesi si annoia e lo lascia per strada.
8: Esatto, eppure questo.
6: E anche allora, questa è un animale, una grande mancanza.
8: Allora, non è che stiamo comprando, non so, a parte un peluccio, non so, un cuscino, sì, che poi a un certo punto dai, si rovina.
6: Un paio di scarpe sono vecchie e le buttiamo.
8: Cioè, ragazzi, dovete pensare, sì, che se io prendo un animale, sì, costa, e purtroppo costa il cibo, e purtroppo costa il veterinario,
6: cura,
8: e costano,
6: certo,
8: tutte, lo sappiamo. Quindi io sono la prima che abbiamo un lavoro che è un po' di salto in banco, quindi nei momenti ci sono delle entrate, nei momenti ci sono delle entrate, però devo pensare che se io prendo un animale devo stare attenta anche quando purtroppo le entrate non sono meravigliose, perché quell'animale ha bisogno di cure,
6: certo,
8: quando sta male, fino ai suoi 18, 20, 25 anni, se ci arriva.
6: E adesso sta arrivando l'estate, che sappiamo essere una delle stagioni più terribili per chi vuole andare in vacanza e non se ne fa più niente, no? E quindi prende l'animale e lo abbandona.
8: Allora, a questo punto dico una cosa orrenda, perché voglio uscire di me: lasciatelo in canile.
6: Sì.
8: Cioè, non andate a cercarlo se voi non pensate di fare la vostra vita con quel cane, con quel gatto, fino alla loro vita. Cioè, dovete comunque pensare che è un essere, quasi un essere umano, è un essere vivente.
6: È un essere umano, certo.
8: Dovete, non è un essere umano, ma è un essere vivente.
6: Certo.
8: Dovete pensare che sia vostro figlio, se non ci avete ancora il cuore, se no lasciate perdere, non adottarlo. Un'adozione è per sempre, è per tutta la loro vita. Vacanze, non vacanze, malattie,
6: estate,
8: non malattie.
6: È inverno.
8: Un'altra cosa, posso dirlo?
6: Caterina, andiamo in musica, Olivia Dean, e poi torniamo a raccontare la tua battaglia appassionata. Olivia Dean, Radiolina.

0: Unione Cult.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Unione Cult.
2: Unione Cult, ancora insieme da Piazza l'Unione Sarda, Francesco Abate, eccoci, e poi la nostra Caterina Murino da Parigi attraverso i nostri occhi e il documentario tra pochi giorni in TV. Caterina Murino, quella che sta portando avanti è davvero una grande battaglia in difesa degli animali.
3: Non so se riuscirò mai a vincerla. Volevo solamente dire una cosa rispetto a prima. Io ho quattro gatti, la metà sono appunto sardi, e l'ultima Selene arriva dalla Lida di Olbia alla fine appunto del tour di crocchette. Io capisco che purtroppo nella vita non si sa mai cosa può succedere, e ci sono delle persone appunto che stanno male, che non possono realmente più occuparsene, col cuore distrutto, certo. Devono cercare una persona a cui darlo. Però allora fate una cosa. Già pensiamo prima di adottarlo che deve essere per sempre, ma nel caso in cui trovate già nel
2: non è un capriccio, non è uno sfizio, noi lo ripetiamo in continuazione, non è un gioco.
3: Esatto, cercate all'interno della vostra famiglia qualcuno che potrà occuparsi dei vostri animali nel caso in cui dovesse succedere qualcosa a,
2: certo,
3: voi. Perché io ho fatto la scemenza, questa mia colpa, perché ero ancora così intelligente all'epoca, non so se sono ancora ora, ho fatto accoppiare la mia gattina, ho fatto una scemenza, lo so, non lo farei mai più. E una delle quattro l'ho data a una famiglia vicina alla mia famiglia, che è stata poi abbandonata a un'altra famiglia, la proprietaria muore e il marito e i cinque figli non la vogliono più. Quindi io me la riprendo, incinta di 8 mesi. Quindi lei è l'ultima, eccola qua, a letto.
2: E l'abbiamo sentita miagolare.
3: Allora, io dico, io ho già trovato una persona a me molto cara, che dovesse succedere qualcosa a me, e ovviamente al mio compagno, i miei quattro gatti andranno da lei. Trovate qualcuno nelle vostre famiglie, tra i vostri amici, che si prenderà cura del vostro animale dovendo succedere qualcosa a voi. Perché io leggo in continuazione cessioni di proprietà, purtroppo sta male, deve... Cioè, ma non c'è nessuno intorno alla vostra famiglia che può veramente occuparsi, capisco le persone sole, gli anziani e amen, ma tutti gli altri...
2: Quando un animale entra in famiglia diventa famiglia, e questo,
3: esatto,
2: non dobbiamo mai dimenticarlo. Caterina, sarà un documentario? Io non l'ho ancora visto, sarò lì.
3: Fa parlare tanto questo documentario.
2: Ecco,
3: questo documentario è un pugno nel cuore.
2: Sarà un colpo al cuore,
3: disperato,
2: vero?
3: Di tutti i volontari e i veterinari che stanno veramente lottando e che dicono, io ripetevo sempre queste domande perché ovviamente non sono una giornalista, e loro invece hanno detto tante verità completamente diverse e che arricchiscono e che fanno capire il problema che esiste realmente nel territorio. Quindi attraverso i nostri occhi e gli occhi ovviamente degli animali, perché io vorrei che le persone non vedano solamente un animale peloso, ma c'è la stessa anima che ci anima, e nello stesso momento attraverso gli occhi di questi volontari che dedicano tutti i giorni la loro vita con delle montagne da sovrastare ogni singolo giorno. Vi prego, il 17 di maggio su Rai 3 alle 13.
2: 17 maggio noi saremo lì, Caterina, continueremo qua Unione Cult a raccontarlo, continueremo a Radiolina a ricordare l'appuntamento al nostro pubblico, e noi siamo felici di averti come amica, perché non sei solo una delle attrici più brave sulla scena, ma continui a dimostrarci tutta la tua forza, tutto il tuo coraggio di donna. Caterina Murino, grazie.
3: Grazie a voi, un abbraccio enorme.
2: Grazie.
3: E vi prego, non abbandonate gli animali e sterilizzate.
2: Grazie Caterina Murino per essere stata ancora una volta a Radiolina insieme a noi. E beh, balliamo un po', Giuseppe Valdés in regia, Sombre.

0: Eccoci di nuovo in studio. Io sono in Piazza L'Unione Sarda e il mio Francesco Abate è dietro via Dante.
1: In Piazza San Benedetto.
0: I grandi studi di Radiolina ovunque nel mondo. Allora, Francesco, Unione Cult, come sappiamo, non è solo un programma radiofonico e televisivo, ma è anche un inserto ogni venerdì in regalo con il nostro quotidiano.
1: Eh sì, domani avremo una puntata di Unione Cult cartacea dedicata al giallo made in Sardegna. Sono tanti oramai i nostri scrittori che si fanno valere nel settore del giallo, tant'è che abbiamo dedicato la vetrina al ritorno di un bravo scrittore carlofortino, Antonio Boggio, che torna con un quarto romanzo della sua serie ambientata all'isola di San Pietro. Sarà un nuovo giallo da scoprire, un nuovo giallo per l'estate, seppur ambientato in una Carloforte invece completamente inedita per i turisti, ovvero una Carloforte di periodo pre-natalizio.
0: Nella seconda pagina è invernale.
1: Esatto, con un giallo che ha però, forse lo definirei più un noir che un giallo, con delle caratteristiche sociali e politiche interessanti, che è firmato a doppia firma da Andrea Fanti, che tutti i cronisti di Cronaca Nera ricorderanno perché ha avuto dei ruoli importanti all'interno della Polizia di Stato e ha sempre avuto grandi rapporti con i giornalisti, e l'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, che firmano un romanzo che getta un legame tra un'oscura storia argentina e la Sardegna. Ovviamente non vi svelo niente, perché sarà tutto da scoprire sia in edicola e poi cioè, dei gialli non si può parlare.
0: Gialli sono da leggere. Come invece da vedere Michael, il biopic dedicato al re del pop, all'immenso Michael Jackson, recensione nella nostra pagina di cinema. Una curiosità: a interpretare Michael Jackson è il nipote, figlio di uno dei fratelli, quindi è come
1: divide
0: se...
1: Divide questo film,
0: divide, sì, perché c'è chi ama incondizionatamente Michael Jackson e quindi non accetta questa rivisitazione della sua vita, c'è invece come me chi come me è curiosissima, e quindi questo film l'ho visto comunque con grande piacere. Poi, Francesco, naturalmente l'ultima pagina di Unione Cult è quella dedicata agli appuntamenti tutto il weekend, dal nord al sud dell'isola: musica, teatro, arte, tutto quello che c'è da fare.
1: E allora ci vediamo giovedì prossimo
0: in diretta, come sempre, alle 14:30 sulla vostra radio del cuore.
2: Unione Cult, il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Conduttrice di apprezzati programmi televisivi come Sardegna Canta, Ambra Pintore si è rivelata anche raffinata cantante. Qui la ascoltiamo in Saeste, brano che si avvale del testo di Michele Pioledda.

in sas trampas chi due pones in sas andalas mias. Beni, chi ti narughi esoe, no essa este, su chi cheres tu e no be, su chi pides tu e no be, ni una zeracca pro nois.

0: Cassa Este di Ambra Pintore nel videoclip firmato da Filippo Martinez.
1: Nell'album Biddas del 2013 Emanuele Grau ha ripreso anche uno storico brano del gruppo Rubanu di Orgosolo, e Prato Bello, e lo ascoltiamo.

0: Rievoca le proteste popolari a Orgosolo a fine anni 60 il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: L'ultimo album dei Banda Beni nel 1985 si intitolava Sinfonia. Questa che ascoltiamo è Sinfonia Corale, tutta giocata sugli impasti vocali e richiami a musica colta e sarda. Mamma.

0: erano i Banda Beni in sinfonia corale.
1: C'erano anche i ritmi dei Cordas et Cannas nell'edizione di Ignos svoltasi a La Habana il 31 ottobre del 1998. Il gruppo olbiese, in formazione allargata e sotto la spinta di un inesauribile Francesco Pilu, propose al pubblico cubano e ai numerosi sardi presenti una travolgente versione di Nannè du Meu.

Oltre ai componenti storici Francesco Pilu, Bruno Piccinno e Gesuino Deiana, c'erano anche Lorenzo Sabatini, Sandro Piccinno e Raffaele Musio nei Cordas e Cannas esibitisi a L'Avana per Icnos nel 1998.

0: Radiolina presenta La Strambata.
1: 12:32 minuti e Giriangela Secchi con voi sino alle 14 con La Strambata, la trasmissione di Radiolina di informazione di attualità e di cultura. Tanti ospiti anche oggi. Vi saluta dalla regia Giuseppe Valdés. Il nostro numero 340 87 15 015. Per commentare l'attualità politica c'è con noi in studio Giuseppe Meloni, il collega dell'Unione Sarda. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
2: Buongiorno Giriangela, buongiorno agli ascoltatori.
1: Oggi Giuseppe, l'Unione dà ampio spazio è un tema molto caro a tutti noi sardi, la continuità territoriale, quindi dopo il vertice al Ministero dei Trasporti sono stati scongiurati aumenti delle tariffe.
2: Sì, alla fine è successo quello che le compagnie avevano richiesto e tutto sommato forse era l'unica soluzione possibile, cioè sarà la parte pubblica, quindi il governo e la regione, a farsi carico della gran parte dei maggiori costi dovuti agli aumenti del carburante. Oggi pubblichiamo tutti i dettagli di questo accordo, più o meno al di là della quota del 5% di base rispetto al costo del servizio che rimane comunque a carico delle compagnie, se gli aumenti supereranno anche questo 5% di incremento, più o meno saranno a carico per tre quarti del governo e della regione e per un quarto delle compagnie.
1: Quindi diciamo che quell'aumento di 16 euro ci sarà, ma non sarà a carico delle tasche dei sardi.
2: I biglietti della continuità territoriale manterranno le tariffe che abbiamo conosciuto dal 29 marzo in poi.
1: Quindi ricordiamo, parliamo degli aeroporti di Cagliari, Alghero e Orbia, verso Roma Fiumicino e verso Milano Linate, no?
2: Sì, esatto, le rotte che sono gestite quasi tutte da Aero Italia, tranne una da Ita Airways.
1: Ma naturalmente Giuseppe, il problema del carburante causato dal blocco dello stretto di Hormuz legato ai conflitti in Medio Oriente resta. L'Europa ha perso finora il 30-40% delle importazioni abituali di jet fuel. Alcune grandi compagnie, prima tra tutte Lufthansa ma anche KLM, hanno iniziato già a tagliare migliaia di voli, quindi l'allarme l'Europa l'ha lanciato. Il timore è che per noi ad esempio che viviamo in un'isola possano essere tagliati tutti i voli intermedi e che possiamo partire la mattina, tornare la sera, stop.
2: Sì, c'è una tendenza di cui si parla in questi giorni che è quella di tagliare i voli che in termini tecnici si dice che abbiano un minore load factor, insomma che viaggiano un po' più vuoti, un po' meno pieni degli altri
1: e che quindi
2: e in
1: costano
2: genere sono
1: di
2: quelli
1: più
2: della fascia centrale e lì ovviamente sono un po' meno convenienti per le compagnie rispetto a quelli della mattina e della sera o del fine settimana che viaggiano in genere più pieni. È chiaro che tutto dipende dalla durata della guerra, anche l'accordo trovato ieri al Ministero sulla continuità territoriale regge finché regge, nel senso che se la guerra dovesse protrarsi e questi costi dovessero incidere ancora di più sui bilanci delle compagnie, non escludo che torneranno a bussare a ulteriori sostegni.
1: E del resto è anche vero che non c'è nessuna garanzia sulla durata, nel senso che anche gli esperti si tengono cauti.
2: Finora appunto sono state fatte varie quantificazioni, l'Europa dice che perde sostanzialmente mezzo miliardo di euro al giorno per vari costi di vario genere e siamo tutti, anzitutto per ragioni umanitarie ma anche per ragioni economiche di convenienza, così in attesa di questa benedetta tregua, benedetto accordo di pace.
1: Giuseppe, rimani con noi, continuiamo a parlare di politica, adesso però c'è la musica, ascoltiamo Alex Warren.

0: 12:37 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata in compagnia di Giuseppe Meloni, il notista politico dell'Unione Sarda. Giuseppe, parliamo di una partita che entra nel vivo, che è quella sulla legge elettorale. Questo è un dossier delicato, no? Per Palazzo Chigi, e la Premier Meloni punta al primo sì alla Camera entro l'estate. Il modello in discussione è, diciamo che punta a un impianto proporzionale con premio di maggioranza e possibile ballottaggio tra coalizioni se nessuno supera la soglia prevista. È una formula questa garantita per cosa? Cioè una formula che garantisce la governabilità?
1: L'idea sarebbe quella, perché il proporzionale, lo sappiamo, ha il merito di rappresentare meglio la forza di ciascun partito, ha lo svantaggio di non garantire ovviamente la governabilità. L'abbiamo visto per tanti decenni nella prima parte della storia repubblicana. E questo sarebbe un tentativo, del resto già fatto con l'attuale legge elettorale, che è già su base proporzionale, di accentuare questo meccanismo con un premio di maggioranza, che però alcuni costituzionalisti ritengono sproporzionato, altri lo approvano, va detto. E poi c'è sempre stato, e c'è anche stavolta, il problema del Senato, perché per Costituzione il Senato viene eletto su base regionale. Quindi cosa vuol dire? Che non si può dire al Senato chi ha la coalizione che ha un voto in più o che raggiunge una certa percentuale prende tot seggi, perché devi dare il premio di maggioranza su base regionale. Ci sono state leggi che tentavano di forzare questo ostacolo e che sono state anche rimandate, per esempio, dal Presidente della Repubblica Ciampi al Parlamento. Insomma, non è un ostacolo semplice da superare.
0: Poi ci sono, Giuseppe, fibrillazioni anche all'interno del centrodestra che non è unito, diciamo, sul superamento degli uninominali, insomma, e anche sui meccanismi di attribuzione del premio, perché una parte del centrodestra, quella più moderata, in particolare Forza Italia, ritiene questa riforma un po' troppo muscolare, no? Per usare un termine forse un po', non so se si usi ancora in politica.
1: Il nodo è proprio quello dei collegi uninominali, uno dei nodi, ma insomma forse il principale è quello dei collegi uninominali che hai citato, perché una buona parte della maggioranza ottenuta dal centrodestra nelle elezioni del settembre 2022 derivava proprio dalla vittoria nei vari collegi uninominali, cioè per intenderci quelli in cui si presenta Giuseppe Meloni per il centrodestra e Gigi Angela Secchi per il centrosinistra, chi prende un voto in più dei due prende il seggio, non importa con quale percentuale. Il ragionamento che nel centrodestra molti fanno è che se stavolta, come sembra, poi chissà, il centrosinistra e i 5 Stelle andranno insieme in un campo largo, molti di quei collegi allora vinti dal centrodestra potrebbero cambiare destinatario. E c'è una parte della maggioranza che vorrebbe ridurre il peso o eliminare il peso dei collegi uninominali, e questo chiaramente crea qualche dissapore anche all'interno della maggioranza, oltre che all'opposizione.
0: Ecco, tra i più prudenti c'è il leader di Forza Italia Tajani, che insomma ha anche un ruolo importante all'interno del governo Meloni, che non intende, diciamo così, consegnare a Fratelli d'Italia la paternità di questa riforma senza adeguate correzioni, e quindi sta un po' facendo melina, no? per usare un termine calcistico, quindi più confronti nelle commissioni, quindi più dibattito aperto per valutare i pro e contro, perché ovviamente si tratta anche di un gioco politico, no?
1: Sì, ieri infatti c'è stato un vertice tra la Premier e i leader della maggioranza dedicato a varie cose, ma questa era una delle più importanti. Non c'è dubbio, allora non stiamo parlando di una legge costituzionale, quindi non avrà bisogno della doppia lettura parlamentare, non sarà necessario il referendum confermativo, però non c'è dubbio che il recente referendum sulla giustizia, con la sconfitta della proposta avanzata dalla maggioranza, renda un po' più difficile, almeno sul piano politico, su quello dei numeri, certo. No, renda un po' più difficile in Parlamento approvare una legge elettorale a colpi di maggioranza. E probabilmente Forza Italia in questo momento è il partito all'interno della maggioranza che sta tenendo più conto di questo dato. Poi si dice che comunque entro l'estate la nuova legge elettorale vedrà la luce e ci sono sicuramente delle interlocuzioni tra i due poli principali per trovare un accordo.
0: Grazie Giuseppe Meloni, collega grazie dell'Unione Sarda. La strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58.
3: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
4: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
3: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
4: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
3: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
2: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
5: Coloroce in semi rovesciata. Zeffedro alto!
6: Lo 0-0 di Bologna vale oro per la classifica dei rossoblù, pronti per due gare davanti ai propri tifosi. Sabato 9 maggio segui con noi la 36esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 14:30 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 15 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Udinese. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
2: Strambata.
0: 12:47 e Gidiangela Secchi con voi in studio, ancora con la strambata. Parliamo in questo scorcio di trasmissione di un settore che pesa quasi 3 miliardi in Italia, l'enoturismo. Al Vinitaly di Verona è stato presentato un progetto pilota sul turismo enologico, la rete Enoturismo Sardegna, la RES, e con noi c'è il presidente Luigi Cau. Ben ritrovato, grazie per essere con noi.
7: Buongiorno a voi.
0: Allora, intanto facciamo capire anche in che contesto nasce questa iniziativa, Luigi Cau, e quindi diamo qualche numero su questo settore.
7: L'iniziativa nasce dalla volontà di un gruppo di titolari di cantine che operano su tutti i territori regionali, più o meno sulle aree viticole più importanti, che associandosi tra loro in una forma di rete soggetto appunto, hanno maturato il convincimento che operare assieme e proporre non solo produzioni di vino, ma proporre anche un'offerta Sardegna fosse una, diciamo così, un obiettivo attualissimo rispetto sia all'andamento del mercato del vino, ma anche rispetto a quelle che sono divenute sempre più presenti e pressanti le esigenze di alcune fasce di turisti che richiedono sempre più un'offerta rivolta non solo alla proposta balneare,
0: certo,
7: anche alla conoscenza,
0: un'offerta diversificata
7: delle aree interne della Sardegna,
0: che sempre tornando
7: diversificata.
0: Sì.
7: Da sempre si è parlato di diversificare, di stagionalizzare, però mai in nessuna circostanza anche l'amministrazione pubblica non ha mai costruito un percorso che portasse verso questa direzione. Qui spontaneamente un gruppo di operatori enoturistici, operando in maniera coordinata tra loro, intendono costruire un modello, un'iniziativa pilota,
0: certo,
7: che va in questa direzione qui, creare un'offerta turistica destagionalizzata.
0: Luigi Cau, questa rete è stata presentata a livello nazionale a Verona, come è andata, che accoglienza ha avuto a livello nazionale?
7: Beh, a livello nazionale noi ci siamo proposti su un contesto che era ovviamente incentrato principalmente sul settore vino, quindi noi eravamo a margine di questo contesto, però in ogni caso abbiamo avuto un'ottima accoglienza attraverso stampa specializzata che ha partecipato al nostro incontro, operatori, ma in particolar modo poi sono stati coadiuvati da grandi esperti che operano a livello nazionale. Questo ha dato molta visibilità dal punto di vista, diciamo così, della comunicazione e degli obiettivi che intendiamo portare avanti.
0: La sentiamo ogni tanto un po' male, sappiamo che all'estero in questo momento, immagino per impegni sempre legati alla RES, una cosa invece sulle caratteristiche della Sardegna. Lei parlava di appunto un'offerta diversificata, che è resa possibile anche dalla diversità delle caratteristiche paesaggistiche della Sardegna, no? Che ha anche un'identità, tradizioni enogastronomiche differenti da territorio in territorio. Quindi la mia domanda è, ma ne parliamo subito dopo quando la richiameremo, quanto anche queste caratteristiche paesaggistiche differenziate costituiscono anche dal punto di vista del vino una ricchezza. Ne parliamo tra poco, resti con noi, adesso ascoltiamo Fulminacci, Maledetto Me.

0: me. 12:54 minuti, ancora Gianni Angela Secchi con voi alla strambata in compagnia di Luigi Cao, presidente della RES, la rete Enoturismo Sardegna, neonata. E Luigi Cao, parlavamo del fatto che ogni territorio della Sardegna, anche da un punto di vista vitivinicolo, ha le sue specificità e che l'insieme di queste esperienze possono rappresentare un valore dell'offerta RES, è così?
1: Beh sì, praticamente noi che conosciamo la Sardegna sappiamo benissimo che abbiamo un'offerta di paesaggi, un'offerta di culture, di tradizioni, di enogastronomia, di caratteristiche di centri storici totalmente diverse nei passaggi da nord a sud della Sardegna. Immaginiamo quindi che questo circuito che noi stiamo andando a costruire un po' venga fluito, no? Nella fruizione uno, il visitatore ha la possibilità di conoscere la vera essenza della Sardegna quando conclude tutto il percorso. Abbiamo praticamente dei pacchetti singoli, no?
0: Limitati,
1: che ne so, al territorio della Gallura o ai singoli territori, ma abbiamo anche la possibilità di consentire un viaggio completo in un'unica circostanza o più circostanze. Quindi praticamente quando uno ci viene a trovare lo accompagniamo nel nostro itinerario a fine corsa a conoscere la vera essenza della Sardegna, mai ripetitiva, perché appunto il coordinamento fra le singole imprese ha la capacità di proporre cose diverse, un'offerta di paesaggio diversa.
0: Quanti operatori, diversa. Quante cantine,
1: momento,
0: quante imprese ci sono?
1: Al momento siamo circa 30 cantine che operano, che partecipano all'iniziativa.
0: E finora quali attività avete già avviato?
1: Allora, le attività che noi stiamo avviando sono intanto l'animazione territoriale, intanto la formazione, intanto stiamo portando avanti iniziative di viaggi studio, stiamo andando praticamente, abbiamo vissuto un'esperienza interessantissima adesso a Rioja, in Spagna, Alta Rioja, dove in materia di enoturismo sono a livelli eccezionali, loro fanno dei numeri importantissimi,
0: certo.
1: Quindi l'enoturismo per loro è una vera risorsa. E quindi noi siamo andati lì per capire un po' la metodologia del lavoro, a prendere buone pratiche, come si suol dire, no? Per trasferirle presso i nostri operatori.
0: Anche i francesi in questo, no? Sono molto bravi.
1: Adesso abbiamo previsto di andare fra qualche giorno a Bordeaux con tutti gli associati e lì andremo appunto a visitare delle realtà enoturistiche importanti, delle associazioni, delle istituzioni locali, anche le istituzioni sono molto attive, molto presenti in questi processi di sviluppo e quindi insomma per noi sono tutte esperienze che ci fanno maturare, ci insegnano e ci consentono di
0: consolidare questo modello, no? Di consolidare,
1: certo,
0: questo modello.
1: Di replicare modelli importanti.
0: Certo,
1: modelli
0: e anche
1: che sono ben radicati.
0: E di ampliare anche, immagino, la rete, insomma, da 30 cantine e ampliarla ancora di più. Grazie Luigi Cao per la sua partecipazione alla strambata che continua.
2: La strambata su Radiolina.
3: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
2: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.

0: La strambata.
1: 13:07 minuti, ancora Gigi Angela Seichi con voi su Radiolina, La Strambata. Stiamo parlando stamattina di vino, di enoturismo e di cultura del vino che negli ultimi anni, come sappiamo, ha avuto una grande trasformazione. In passato il vino era un alimento base, diciamo. Pensate che negli anni 70 si superavano i 70 litri pro capite annui in Italia. Oggi invece, diciamo, il dato del 2024, 26 litri, quindi il consumo pro capite è sceso drasticamente. Questo perché i consumatori spendono un po' di più per una bottiglia o per un bicchiere di alta qualità, piuttosto che acquistare grandi quantità, magari diciamo di bassa qualità. Ne parliamo col presidente di Assoenologi, Mariano Morro. Ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ecco, ci conferma questa tendenza?
2: Sì, c'è sicuramente un calo generalizzato dei consumi a livello internazionale, legato a vari fattori, soprattutto in primis fattori geopolitici che ben conosciamo, ma anche una campagna salutistica forse anche eccessiva. E non ultimo i prezzi forse anche troppo elevati nella ristorazione, nel canale Horeca, e quindi di più difficile approccio da parte del consumatore finale.
1: Però è un bene in linea generale, è un bene, Mariano Burru, scegliere comunque vini di qualità, questo è un bene, no?
2: Ma assolutamente sì, cioè, l'altra tendenza è che appunto negli ultimi anni i consumatori sono sempre più attenti alla qualità del prodotto e quindi preferiscono consumarne un po' meno, ma sicuramente bere meglio, e su questa linea qua dobbiamo sicuramente andare avanti. La Sardegna, devo dire che in particolare è cresciuta tanto.
1: Sì.
2: Negli ultimi 20 anni qualitativamente, ritagliandosi uno spazio anche importanti nelle guide più prestigiose da parte della stampa internazionale e dei concorsi più importanti, dove spesso e volentieri vediamo i nostri vini premiati. E se consideriamo che valiamo in termini quantitativi neanche l'1% della produzione nazionale, dal punto di vista invece della qualità e della riconoscibilità e apprezzabilità dei nostri prodotti, anche in relazione a tutti i riconoscimenti raggiunti, siamo sicuramente al top d'Italia, anche in riferimento a regioni più importanti, senza ombra di dubbio. Dobbiamo fare molto sulla comunicazione, perché quello è uno dei limiti più grossi della nostra isola.
1: Certo.
2: Abbiamo migliorato un po' negli ultimi anni, non solo nel mondo del vino, ma sotto tutti i punti di vista. Chiaramente bisogna
1: migliorare ancora,
2: unire le forze e trasmettere o legare il vino alle altre eccellenze che abbiamo in Sardegna, quindi dare l'immagine o riportare anche sul vino l'immagine della naturalezza, della biodiversità, che è un qualcosa che ci contraddistingue, ecco, come isola. Dunque è sicuramente questa un'arma importante da giocare, da portare avanti, da seguire nei prossimi anni.
1: Mariano Murru, ho altre domande da farle, sempre un po' che riguardano la cultura del vino, come è cambiata, e poi anche è interessante parlare di nuove nicchie di mercato che stanno diventando in molte realtà anche dominanti. Quindi resti con noi, adesso ascoltiamo Olivia Rodrigo.

0: per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Strambata.
1: Ancora Gigi Angela Seichi con voi alla strambata, quando sono le 13:17. Tra poco continueremo a parlare di vino, di enoturismo, ma prima ascoltiamo Sabrina Carpenter.

0: Alla strambata stamattina su Radiolina in compagnia di Egidio Angela Secchi ospitiamo il presidente di Assoenologi Mariano Morru, perché appunto il vino e la cultura del vino è al centro della nostra attenzione questa mattina. E, a proposito appunto di cultura del vino, Mariano Morru, i bevitori quotidiani sono drasticamente diminuiti e cresce invece il consumo del vino legato all'aperitivo, no? Spesso sentiamo parlare di aperitivo cena, quindi vino che si degusta, e il vino quindi diventa un po' il protagonista, possiamo dire così, di un'esperienza che è un'esperienza conoscitiva anche del prodotto che si sta degustando, no?
1: Certo, no? Ovviamente sono cambiate le abitudini, no? Una volta si consumava il vino a pranzo in tutte le famiglie, oggi è diventata una cosa più rara, o lo si fa ecco, o la sera o durante il fine settimana, mentre è aumentato molto il consumo fuori nei locali e sì. Fortunatamente insomma, da questo punto di vista è cresciuto anche il consumo o l'interesse anche da parte dei giovani, dove comunque bisogna lavorare tanto la comunicazione. E mi permetto di citare anche un progetto che abbiamo portato avanti anche come Assoenologi in collaborazione con l'Agenzia Sardegna Ricerche, l'Università di Cagliari e l'OIED, che riguardava il Canonau, la comunicazione ai giovani, l'approccio dei giovani nei confronti del vino. Devo dire è stato molto interessante e in sintesi

0: ci ha spiegato che dobbiamo coinvolgere i giovani nello spiegare quali sono le caratteristiche del vino, far conoscere dove il vino nasce, i vigneti, le cantine,
1: Certo.
0: le persone, e quella è una modalità sicuramente che aiuta a coinvolgere e a far appassionare e innamorare del vino anche i giovani, anche persone che
1: Certo.
0: sono totalmente al di fuori di questo mondo. Quindi è importantissimo
1: Anche per un consumo
0: operare anche da questo punto
1: responsabile,
0: di vista.
1: dobbiamo ricordare, anche per
0: Assolutamente,
1: un consumo
0: compreso,
1: responsabile.
0: compreso, no, no, no, compreso, perché questo progetto era strettamente legato anche all'educazione al consumo
1: Certo.
0: responsabile, tant'è che abbiamo avuto come ospiti anche il presidente nazionale dell'associazione Wine Moderation, che proprio si occupa di questo e che probabilmente porterà avanti nel prossimo futuro, o meglio, ha preso spunto anche dai lavori che sono stati fatti all'Università di Cagliari e all'UIED per creare degli slogan proprio per i giovani, quindi insegnare a bere meglio, quindi
1: Certo.
0: a degustare, non a bere, a degustare con attenzione e godere delle qualità del vino,
1: Del
0: dei momenti, delle
1: profumo, della...
0: emozioni
1: Certo.
0: che il vino può offrire, ecco. Quindi si tratta solo di spiegare, e sono sicuro che anche per il prossimo futuro ci sarà attenzione,
1: Una
0: sempre
1: crescita,
0: attenzione nei
1: certo.
0: confronti del vino,
1: Di questa
0: perché.
1: consapevolezza. Marianne Muru, un'altra cosa interessante, le nuove nicchie di mercato che stanno diventando dominanti in molte zone, il vino bio o vino naturale, con vini quindi prodotti con pochi interventi chimici, c'è un aumento, un incremento anche di questi vini?
0: Ma c'è sicuramente un'attenzione al rispetto della natura, dell'ambiente, alla sostenibilità, quindi queste sono tematiche sempre più seguite da tutte le aziende, anche quelle che non hanno indicato in etichetta proprio espressamente la dicitura biologico. È un qualcosa che interessa a tutti e sul quale stiamo lavorando tutti, ecco, rispetto a tanti anni fa, quando io ho iniziato la vita lavorativa, dove si faceva un uso anche diciamo abbondante di prodotti anche enologici. Oggi c'è molta più attenzione sia in vigna che in cantina, e il tutto per avere un maggiore rispetto dell'ambiente e del consumatore finale. Quindi anche una minor presenza, per esempio, di solfiti
1: Certo.
0: e di tutti i prodotti che possono in qualche modo creare delle allergie o dei disturbi che possono influire più o meno, ecco, a seconda della sensibilità della persona. Però in linea generale il percorso dove stiamo andando è questo. Poi, per quanto riguarda il naturale, insomma, è un concetto, non esiste in realtà dal punto di vista legislativo un vino naturale, però è il concetto che è valido un po' per tutti, cioè di essere sicuramente più rispettosi della materia prima, più rispettosi
1: Certo,
0: dell'ambiente, più rispettosi del
1: della terra.
0: consumatore.
1: Grazie.
0: E
1: Sì.
0: sostenibili in linea generale, ecco, su questo ci stiamo lavorando tutti.
1: Grazie, grazie Mariano Murru, presidente Assoenologi, per la sua partecipazione alla strambata. Adesso ascoltiamo George Michael.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 4 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 7 maggio 2026. L'ardua sentenza a cura di Tacitus. L'altro ieri era il 5 maggio. Per noi italiani la sequenza è automatica e immediata. 5 maggio, morte di Napoleone, Alessandro Manzoni, la sua ode commemorativa. Poi la domanda diventata celebre. Fu vera gloria? Ai posteri, concluse il poeta, l'ardua sentenza, ossia la difficile risposta. I posteri siamo noi. Siamo noi a dover fare la somma algebrica tra l'indiscutibile grandezza di Napoleone e i suoi misfatti. Tra i suoi contemporanei, Beethoven gli intitolò la terza sinfonia, l'eroica, ma poi gli revocò la dedica. Hegel lo esaltò immaginandolo come lo spirito del mondo che percorre a cavallo le strade di Jena dopo la decisiva vittoria contro la Prussia. La sua ascesa fu folgorante, da figlio della rivoluzione, che abbatté la monarchia e ne ghigliottinò i sovrani, a fondatore del primo impero moderno. Due volte nella polvere, due volte sull'altar, sintetizzò il poeta. La sua volontà di potenza si espresse con la potenza della sua volontà, e non solo sui campi di battaglia. Lo comprova il suo codice civile, che ha influenzato i sistemi legali di gran parte dell'Europa. Dietro di sé, come prezzo delle sue vittorie e delle sue sconfitte, lasciò cruenta polvere. Oggi circolano scialbe ma potenti figure di chi crede d'essere Napoleone. Il riferimento a Trump e al suo delirio di onnipotenza è scontato. Ma attenzione, ce ne sono altri più pericolosi di lui. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: 13 e 38 minuti di Angela Secchi con voi alla strambata su Radiolina. Stamattina abbiamo parlato di turismo legato al vino, all'enoturismo, appunto, alle nostre produzioni di qualità, ma naturalmente tra le perle della Sardegna c'è il mare, ambito con le nostre località più esclusive. Proprio oggi a Porto Cervo inizia la Fiera Nautica fino al 10 maggio, giunta alla quinta edizione. Noi ne parliamo con l'organizzatore di questo attesissimo evento, Angelo Colombo. Angelo, ben ritrovato, ciao.
1: Ben ritrovati anche a voi, sottolineo subito che l'evento è a Porto Rotondo e non Porto Cervo.
0: Oh, scusa,
1: anche
0: sì.
1: Se siamo vicini, però.
0: Sì, scusa.
1: Mandiamo i visitatori da tutt'altra parte.
0: Certo, certo, scusami, Angelo, non so perché purtroppo si sbaglia a volte, sì.
1: Ma
0: certo.
1: Può capitare, figurati. Allora, abbiamo inaugurato da un'ora circa la quinta edizione di Fiera Nautica di Sardegna, che si svolge appunto qui a Porto Rotondo dal 7 al 10 maggio. Siamo molto contenti anche che il meteo ci ha insomma rassicurati su quello che invece abbiamo visto fino a ieri, quindi contiamo anche sul buon tempo. Un programma molto molto intenso, perché abbiamo circa 15 o 16 momenti di incontro con gli operatori e le istituzioni per parlare di temi diversi, vari, che spaziano dalla sicurezza in mare all'industria nautica nel suo insieme, a tante altre tematiche, alla formazione, ai finanziamenti regionali. Insomma, abbiamo un programma veramente denso, ma soprattutto abbiamo la rappresentazione lungo le banchine di Porto Rotondo di tutta la filiera dell'industria nautica della Sardegna, quindi dal piccolo artigiano alla grande industria. Qui i visitatori troveranno sicuramente quello che gli interessa, se sono diportisti o semplicemente appassionati di mare.
0: Dacci qualche numero, Angelo.
1: Parlando
0: sul numero di imbarcazioni,
1: siamo a 150 circa espositori all'interno degli stand. 160 sono in realtà gli espositori totali, perché circa 10 hanno deciso di utilizzare le imbarcazioni come punto di accoglienza per i loro clienti o gli appassionati semplicemente. Abbiamo circa quasi 200 imbarcazioni, 193 o 194, non sape qualcuna è ancora in rotta per raggiungere Porto Rotondo dopo il maltempo di ieri e l'altro ieri, quindi stiamo aspettando che arrivi e alla fine avremo un numero definitivo, ma sappiamo già che, visto quello che c'è attualmente, possiamo contare su almeno 194.
0: Per quel che riguarda il comparto nautico in Sardegna, il valore economico è grande, dati riferiti al 2023, 644 milioni di euro.
1: Un dato molto importante che dice esattamente, fotografa anche quella che è la situazione di sviluppo del comparto nautico sull'isola, e questo è un elemento di particolare interesse anche per Fiera Nautica di Sardegna, perché Fiera Nautica di Sardegna ha tra i suoi obiettivi quello di essere un momento, come dire, un volano per l'industria in espansione e crescita, e tutto questo avviene ovviamente anche mettendo in campo altre azioni, quali appunto operare sulla formazione, perché chiaramente un'industria che cresce ha bisogno di professionalità, certo. Ha bisogno di nuove risorse umane capaci chiaramente di poter operare in quel contesto, e qui entra in gioco ovviamente tutto il grande lavoro per la formazione che stanno facendo Regione, CIPNES, Comune di Olbia e quindi l'Università, la Facoltà di Ingegneria Navale, ma anche Academy, i diversi corsi presso le aziende e che i giovani possono seguire per lavorare in un contesto sicuramente molto molto piacevole e gratificante, e soprattutto che ha un futuro, perché insomma auspichiamo che il mare di questi sia sempre oggetto di interesse dei diportisti di tutto il Mediterraneo e non solo.
0: La scorsa edizione, l'edizione 2025, è andata molto bene per questo evento, che è caratterizzato anche da un fortissimo interesse internazionale.
1: Assolutamente sì, è andata molto bene, perché diciamo che era anche un momento in cui la condizione del mercato era sicuramente più favorevole di quella attuale. Oggi ovviamente le situazioni internazionali non agevolano un interesse a fare grossi investimenti per un bene ludico come può essere una barca, però è anche vero che il movimento c'è e l'interesse continua a esserci, e soprattutto lavoriamo sempre anche guardando al futuro, quindi a quando questa situazione andrà a stabilizzarsi, e quindi è bene strutturarsi sia dal punto di vista industriale sia dal punto di vista commerciale. Noi come fiera diamo il supporto a entrambe queste attività per offrire il loro meglio al momento in cui il mercato riprenderà a girare come deve.
0: Grazie Angelo Colombo, ricordiamo l'appuntamento a Porto Rotondo fino al 10 maggio.
1: fino al 10 maggio, domenica 10 maggio fino alle 18 siamo qui con i nostri talk, le tante barche in esposizione, e poi il sabato sera, quindi il 9 maggio, ci sarà anche una serata dedicata a tutti gli espositori che faranno festa lungo le banchine, e quindi sarà anche un bel momento da condividere con chiunque voglia unirsi a noi.
0: Grazie, grazie Angelo Colombo, la strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: La strambata.
1: 13:48 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi alla strambata sino alle 14. Tra poco le tendenze social, ma prima ascoltiamo insieme Gaia, Bossa Nostra.

0: social trend alla strambata fino alle 14 con voi su Radiolina e mi ha raggiunta Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. Enzo, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno.
0: Cosa ci racconti oggi?
1: Allora, innanzitutto diciamo che nelle prossime ore ci saranno le prime prove per chi parteciperà all'Eurovision Song Contest, quindi Salda Vinci si esibirà appunto nelle prossime ore, si potrà quindi vedere cosa e come farà sopra quel palco. Ricordiamo Eurovision Song Contest che partirà il 12 con la prima semifinale, l'Italia è già in finale essendo uno dei 5 Big Five, quindi Salda Vinci lo vedremo esibirsi sia in una delle due semifinali, scopriremo poi più in là in quale delle due, giusto per far sentire il pezzo e dunque farlo sentire lo stesso numero di volte rispetto anche a chi ha fatto le semifinali, e poi ci saranno il 14 la seconda semifinale e il 16 la semifinale totale, quindi se avevi impegni il 16 cancellali perché devi vedere l'Eurovision.
0: Senti, ma piacerà Salda Vinci?
1: Allora
0: è un
1: sì,
0: po' un'incognita,
1: piacerà,
0: no?
1: Piacerà perché comunque a livello eurovisivo ciò che è italiano piace,
0: e lui italianissimo,
1: neomelodico, insomma sì. Cioè diciamo che se all'estero parli di musica italiana pensi,
0: certo,
1: a quella musica, non pensi a Sfera e Basta,
0: certo,
1: quindi ti fa magari rivivere tutte quelle ambientazioni, il tavolino, il sole, il mare, il caffè eccetera eccetera,
0: sì.
1: Chi più di un napoletano può far emergere,
0: sì,
1: questo,
0: sì,
1: aspetto,
0: sì, sono d'accordo.
1: E quindi da questo punto di vista ti dico anche che su YouTube ci sono vari video delle reazioni di esperti di musica alle canzoni dell'Eurovision, e quelle di Salda Vinci sono veramente esilaranti. Le persone non si aspettano dall'Italia una roba del genere, anche perché ultimamente tra Måneskin, Angelina Mango, Mengoni eccetera eccetera abbiamo avuto
0: tutto
1: rock
0: un
1: e
0: altro
1: pop
0: genere, sì sì sì,
1: quindi
0: sì,
1: ci stavamo più uniformando alla platea internazionale, invece adesso sta arrivando proprio l'Italia, c'è, cioè proprio del sud, quella che ci piace, no?
0: Sì.
1: E quindi
0: autentica.
1: Quindi l'abbiamo visto anche per varie settimane nelle classifiche dei bookmakers, sempre in top 5, è arrivato anche addirittura al secondo posto, potrebbe sicuramente sorprenderci sotto questo punto di vista. Vedremo poi la coreografia, l'hanno tra l'altro tradotta anche in giapponese, in inglese, l'hanno tradotta veramente in
0: tutte le lingue,
1: qualsiasi salsa. C'è però il favorito di quest'anno, la favorita di quest'anno è la Finlandia, e in questo caso si è aperta anche una polemica, perché innanzitutto diciamo che le basi all'Eurovision sono rigorosamente registrate, quindi i cantanti cantano sopra basi rigorosamente registrate,
0: quindi in playback,
1: esatto. Il favorito era già la Finlandia, appunto un duo, e in questo caso, in questo duo c'è una violinista a cui è stata data è stato dato il permesso speciale per poter suonare dal vivo, e tu dici perché dai questo permesso a lei e non,
0: sì,
1: ad altre due persone? Considera che ci sono altre due violiniste quest'anno all'Eurovision, abbiamo Eva Maria che rappresenterà il Lussemburgo e Veronica Fusaro che gareggia per la Svizzera.
0: Perché?
1: Esatto, quindi è un
0: non
1: modo...
0: Si sa.
1: No, non si sa, nel senso a quel punto devi estendere, siccome ci sono altri musicisti, estendi quel permesso a tutti, non solo, cioè sembra che stia facendo figli e figliastri. Poi già la Finlandia è favorita, la musica dal vivo è un'altra roba, perché sicuramente vedere una persona cantare al fianco di un musicista dà tutta,
0: certo,
1: un'altra percezione.
0: Ma
1: della
0: canteranno
1: cosa.
0: In finlandese?
1: Questo non te lo so dire.
0: È una lingua...
1: immagino di no.
0: Una lingua difficilissima secondo me, anche da ascoltare, tutto il contrario delle lingue neolatine, cioè è una... manca proprio la musica nella lingua finlandese.
1: Ma
0: io
1: nella lingua nordica in generale, nelle lingue nordiche in generale, secondo me l'anno scorso ad esempio, sì, c'era un brano che si chiamava Barabarabastu, cioè, ma sembra una formula magica tipo, capito? Però no, in generale devo dire che tendenzialmente la tendenza è quella di cantare in inglese per arrivare a una platea più ampia. Noi cantiamo in italiano e andiamo sempre, a parte Emma che arrivò ultima, diciamo ci siamo sempre posizionati nella prima metà della classifica.
0: Vedremo quindi come andrà. Sono molto curiosa anche per insomma le reazioni in generale su
1: poi magari
0: Salda
1: se vince
0: Vinci.
1: Salda Vinci l'anno prossimo l'Eurovision a Napoli e chiederemo,
0: sì,
1: a Radio,
0: esatto,
1: Lina di andare a seguirlo.
0: Che bello, non sarebbe male. Grazie Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. La strambata torna domani come sempre alle 12.30 fino alle 14. Vi salutano Gigi Angela Secchi e Giuseppe Valdés. Vi ricordo che dopo le news su Radio Lina potrete ascoltare l'analisi di Alberto Mingardi dalla prima pagina dell'Unione Sarda. Continuate a stare con noi su Radio Lina.
2: Radio Lina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radio Lina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Linea.

we got

0: Sono le 6:01.
1: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
2: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
1: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
2: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
1: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
2: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.

0: A renderlo noto è l'UNIFIL, un razzo ha colpito la base italiana di Shama in Libano, guidata dalla Brigata Sassari. Non ci sono feriti, ma è stato colpito un mezzo militare che è stato lievemente danneggiato. Ora si lavora per valutare con precisione la provenienza del razzo. Più certezze esistono sulla tipologia, un razzo a corto raggio da 107 mm che spesso viene utilizzato dalle milizie di Hezbollah. Non è la prima volta. Un episodio analogo si era verificato lo scorso 2 aprile, anche in quel caso fortunatamente non si registrarono feriti, ma danni e alle strutture. Ora il ministro della difesa Guido Crosetto sta dialogando con il capo di stato maggiore, il comandante del comando operativo di vertice interforze e quello del contingente italiano per seguire l'evolversi della situazione in attesa di fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto.
1: Un'imboscata a scopo di rapina, Leonardo Mocci morto per difendere un amico e il quadro indiziario per gli inquirenti ora chiaro. Gravi e concordanti indizi di colpevolezza in base all'accusa che hanno fatto scattare gli arresti. Contestati omicidio aggravato e rapina, i tre giovani finora indagati nell'inchiesta condotta dai PM Enrico Lusso e Diana Lecca, i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis di 24 e 20 anni di Pirri e Daniel Campus 22enne di Quartu. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal GIP ed eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, con il supporto operativo dei militari della compagnia di Quartu. L'omicidio lo scorso 22 aprile in piazza Settimio Severo. Il 23enne di Villa Cidro sarebbe caduto in una trappola insieme a un amico. La banda voleva rapinarli di diverse migliaia di euro, circa 10.000 che i giovani avevano messo insieme per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Questa appunto l'accusa e la ricostruzione fatta dagli investigatori. Mocci avrebbe tentato di difendere l'amico che stavano pestando e prima che potesse intervenire è stato raggiunto al petto da un colpo di pistola mortale. La ricostruzione degli spostamenti dei tre, le analisi tecniche, le testimonianze raccolte hanno portato a rafforzare il quadro investigativo fino a far scattare il provvedimento cautelare.
2: Una decisione dovrà scaturire unanime da un incontro di maggioranza.
3: È fondamentale che quando si prenderanno le decisioni lo si faccia come coalizione.
4: Riteniamo di dover essere coinvolti nelle decisioni.
5: Voci dal campo largo ascoltate, vertice di coalizione lunedì a Villa Devoto, sanità punto chiave, il tema che ha generato insofferenza dopo i tavoli ristretti fra PD e 5 Stelle con presidente assessora Todde, quindi che prova subito a sedare malumori a rischio estensione su altri fronti, prime avvisaglie in consiglio regionale su privatizzazione degli aeroporti.
6: Credo che ci sia l'esigenza di un maggiore coinvolgimento di tutto il Consiglio regionale e anche delle parti sociali perché questa operazione che è strategica possa essere compresa da tutti.
5: Messaggio partito dalla Commissione Trasporti dove l'assessora Barbara Manca ha spiegato l'operazione che in base al term sheet varato dalla Giunta vuole garantire al soggetto pubblico un ruolo di indirizzo intorno al 10% la quota prevista per la Regione nella holding che gestirà la rete unica dei tre scali sardi, costo iniziale 30 milioni.
7: Allo stato attuale il ruolo pubblico è quasi inesistente, qui c'è sicuramente un miglioramento. Quando verranno stilati quelli che sono gli accordi definitivi, ma già in parte presente anche nell'attuale term sheet, si porranno dei paletti proprio per garantire il ruolo di indirizzo della Regione Sardegna. Per noi è importante avere una rete che venga riconosciuta dal decreto ministeriale.
5: Percorso a tappe quello del term sheet, ha ribadito più volte l'assessora nell'audizione sollecitata dalle opposizioni che hanno sempre censurato la mancanza di trasparenza su un'operazione già definita un regalo ai privati della Giunta. Giudizio ora invariato e addirittura richiesta di ulteriori audizioni a partire dalla governatrice.
8: L'operazione non prevede un controllo del pubblico, l'abbiamo ribadito all'assessore di cui apprezziamo la disponibilità, ma abbiamo capito che in questa vicenda conta poco o nulla e decide tutto la presidente Todde.
9: Nell'accordo che hanno scritto c'è un impegno da parte dei privati a non vendere solamente per 2 anni, cioè all'interno di questa stessa legislatura ci potremo trovare davanti a una nuova vendita della maggioranza degli aeroporti sardi.
10: L'assessora non solo non ha chiarito i dubbi, anzi li ha aumentati. In perfetto stile Giunta Todde non si capisce dove finisce l'interesse privato e inizia l'interesse pubblico.
11: Noi ad oggi non abbiamo nessuna convocazione ufficiale ed è strano dopo tutte le richieste di incontro e mobilitazioni che stiamo facendo che si siano dimenticati di noi, perché si stanno dimenticando di tutti i lavoratori, di tutta la sofferenza che c'è in questo territorio.
12: Parole che racchiudono tutta la delusione e il crescente scontento dei metalmeccanici riuniti in assemblea a Iglesias convocata da FIOM, FSM e Wilm territoriali in una fase sempre più delicata per il futuro industriale di Porto Vesme. A pesare adesso è soprattutto l'esclusione decisione dal tavolo convocato il 3 giugno al Ministero delle Imprese del Made in Italy sulle vertenze del Sulcis, una scelta che i lavoratori leggono come l'ennesimo segnale di distanza dalle difficoltà reali del territorio.
13: Di fronte a un dramma sociale come quello che sta vivendo il Sulcis bisogna progettare un piano straordinario, non servono più strumenti ordinari, e quindi la regione e il ministero è chiamato ad assumersi questa responsabilità.
12: Un territorio che negli anni ha visto assottigliarsi occupazione e produzioni. Oggi nel polo industriale di Porto Vesme sono meno di 1000 gli operai ancora attivamente impiegati, mentre aumentano cassa integrazione, fermate produttive e incertezze sul futuro.
14: Possono e devono darci una mano nella gestione degli ammortizzatori sociali, sostituendo la mobilità in deroga e soprattutto con noi seguire il vero rilancio di tutte le vertenze, soprattutto quella della Sideral Lois, che ha bisogno di un piano concreto e investitori finalmente credibili.
15: Una comunicazione interna, l'oggetto sintetizza e soprattutto allarma. Sì, perché dalle corsie dell'ospedale Zonchello di Nuoro arriva una nuova mazzata per la sanità del centro Sardegna. Stavolta il reparto di pneumologia ad andare in affanno, come svela l'ex assessore regionale della sanità Roberto Capelli. Variazioni temporanee, ma tant'è.
16: Il caso di pneumologia è la punta dell'iceberg che mette in evidenza il malcontento degli operatori, il degrado continuo dell'ospedale stesso, e purtroppo non si vedono soluzioni all'orizzonte.
15: La nota dell'ASL Barbaricina parla di una riduzione dei posti letto ordinari che passano da 22 a 10, con esclusione delle degenze riservate ai pazienti tubercolari. Quindi sospensione della guardia attiva notturna, con sola assicurazione della pronta disponibilità per il reparto di pneumologia. Poi sospensione delle consulenze e dei ricoveri dalle 20 alle 8 del mattino. Insomma, tra gli ospedali Zonchello e San Francesco le criticità abbondano.
16: Le criticità in pediatria, in oncologia, in ortopedia, la mancanza di medici, basti pensare che in Sardegna ci sono 506 vacanti di medicina generale, di queste 66 nel nuorese e 11 a Nuoro.
15: Si cercano medici disperatamente, intanto l'ASL 3 investe sulla ricerca.
17: Una delle cose su cui stiamo lavorando, e uno dei progetti strategici, prevede la medicina nucleare a Nuoro con finalità diagnostiche, terapeutiche e anche di ricerca biomedica. Quindi anche per questo il fatto di puntare anche sulla ricerca come driver di attrazione anche delle professionalità, e su questo vogliamo dare gambe.
18: Qui siamo ad Abbasanta, i cartelli indicano l'area vasta del trattamento aereo fitosanitario, 2400 ettari nell'Alto Oristanese fino alla Planargia, per contrastare la malattia delle sugherete causata dagli insetti defogliatori che stanno attaccando le piante.
19: Causando la defogliazione totale delle piante, per esempio per quanto riguarda la sugheretta abbiamo anche l'introduzione della produzione di sughero. Poi comunque in ogni caso le piante si indeboliscono, quindi si stressano e quindi sono soggette magari all'attacco di altre avversità come i patogeni. Per quello che si cerca un attimo di prevenire, quindi di cercare di prevedere quando ci sarà l'attacco.
18: A consentire di individuare i focolai sono stati i monitoraggi effettuati a cadenza periodica dalla forestale grazie ai punti di rilevamento sparsi sul territorio. Poi Agris, forte anche del supporto scientifico dell'Università di Sassari, ha avviato gli interventi facendo base a Tancareggia.
19: Utilizziamo un prodotto biologico, il Bacillus thuringiensis, che attacca solo ed esclusivamente i bruchi, quindi non è assolutamente innocuo verso tutti gli altri insetti e gli animali a sangue caldo.
18: Interessata è in realtà un'area molto più vasta della Sardegna. Il piano regionale prevede di operare con gli elicotteri su 40.000 ettari, da nord a sud dell'isola. I trattamenti, fatti a cicli di 2 anni, permettono di recuperare le piante e renderle immuni agli attacchi parassitari per almeno 8 anni.
19: L'intervento che noi adottiamo consente il recupero completo delle piante, nel senso che se si interviene per 2 anni consecutivi riusciamo ad abbattere dei bruchi e quindi la pianta comunque tra qualche mese comincerà a recuperare.
20: Inaugurata la quinta edizione della Fiera Nautica di Sardegna, la quarta che si svolge a Porto Rotondo, la cui marina accoglie quasi 200 imbarcazioni e decine di espositori, con gli stand ubicati lungo i moli. Un taglio del nastro che potrebbe risentire come effetti dell'instabilità nel Medio Oriente, ma i segnali sono tutti al positivo. L'isola vede rafforzare la sua posizione come attrattività a livello mondiale e per questo cresce di pari passo la richiesta per attivare nuovi insediamenti industriali nel territorio, specie in Gallura, tema dominante il rispetto per l'ambiente.
0: dobbiamo modificare, innovare, adeguare il paradigma dei processi di produzione e dei prodotti e dei servizi, sia in chiave di sostenibilità ambientale, sia in chiave di innovazione e trasformazione tecnologica.
21: E utilizzare le barche come si è sempre fatto, ma con un impatto ambientale decisamente ridotto, sebbene il diporto nautico rappresenti per l'ambiente un impatto molto piccolo comparato ad altri comparti, però è anche una voglia di chi ama il mare di rispettarlo maggiormente questa azione.
22: Per noi è un elemento importante, così come ospitare le imbarcazioni, ma dal punto di vista industriale ci interessa costruirle queste imbarcazioni. Questo tipo di attività produttiva può generare un indotto molto importante che può darci grande soddisfazione e dare un grande beneficio alle famiglie e alle imprese della Sardegna.
20: Sino a domenica incontri nelle banchine, visite guidate a bordo, ma pure tavole tematiche per affrontare vari argomenti: competitività a livello europeo, tecnologie innovative, start-up e combustibili del futuro.
23: Il traguardo è lì a portata di mano. Al Cagliari, per prenotare un posto nella Serie A del prossimo anno, basta un punticino. E per conquistarlo contro l'Udinese, i rossoblù avranno la spinta di una Domus che viaggia verso il solito sold out. Un punto, anche se ad Assiminello si lavora per festeggiare la salvezza con la decima vittoria stagionale, che farebbe toccare quota 40 punti. Pisacane non molla e valuta il rilancio al centro dell'attacco di Mendy, mattatore assoluto nel 3-2 rifilato all'Atalanta, una scelta per il presente, guardando anche al futuro. Un futuro incerto legato intanto a quel che sarà della società che dopo 12 anni di gestione Giulini a giugno potrebbe vedere la bandiera a stelle strisce sul ponte di comando. In ballo tutti, anche Pisacane e Angelozzi. Ma in attesa di capire chi deciderà, questi ultimi 270 minuti serviranno anche per valutare il campo. Se i giocatori in prestito, se per Palestra il ritorno alla base è scontato, sotto esame ci sono Dossena, prestito secco dal Como, Mazzitelli, Sulemana, Foloruscio e soprattutto Clixoi, tutti con un diritto di riscatto da valutare. Ma le ultime tre giornate potrebbero essere utili anche per vedere meglio i tanti giovani a disposizione. Oltre a Mendy, sperano di trovare spazio 3P, fermatosi all'esordio con gol di Cremona, e ancora al Barrassin e Raterink, arrivati a gennaio e fin qui in campo solo una volta a testa e per uno scampolo di minuti. E poi c'è Belotti, di rientro dalla rottura del crociato e con un contratto in scadenza che magari potrebbe essere rinnovato.
24: L'ultima inutile partita della Dinamo sarà la trasferta di Brescia, in influente fine della classifica, con qualche valore per l'orgoglio di giocatori e società in questa stagione deludente, deludente come il rendimento del capitano Rashan Thomas, l'uomo su cui si era puntato in estate per rilanciare le ambizioni bianco-blu. Cosa non abbia funzionato lo sanno certamente il giocatore e la società. Thomas ha provato a chiarirlo così. È stato un anno difficile, condizionato dagli infortuni, dal mio infortunio. Ci sono state dinamiche difficili durante tutta la stagione. Tante cose sono successe tutte insieme. Non si sa perché, neppure io però sono contento di come è andata. Un'altra Dinamo punta allo scudetto, la Dinamo Lab, che giocherà sabato la semifinale playoff in trasferta nelle Marche a Potenza Picena contro Santo Stefano, già battuta due volte in stagione regolare. Ma ora si riparte da zero, ha detto in conferenza stampa il coach Matthew Foden. I expect San Stefano.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Gianni Obili è nato ad Assolo, piccolo paese ai piedi della Giara. Nel 2005 ha prodotto un album con 13 brani di sua composizione, alcuni dei quali cantati in sardo. Lo ascoltiamo adesso in un classico del repertorio isolano, Non poto reposare.

0: Abbiamo ascoltato Non potto reposare nella versione del cantautore Gianni Obili, immigrato agli inizi degli anni Ottanta a Milano.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Una dedica alla festa principale di Nuoro, quella del Redentore, nel brano omonimo che gli Stentales inserirono nel loro album Deo Noisco del 2002. La ascoltiamo.

0: si ascoltavano anche le voci del tenore di Silanus, organetto di Totore Chessa, launeddas di Gavino Murgia e voce di Tamara Meloni in questa Redentore degli Stentales.
1: Nel 1991, al Festival di Sanremo, i Tazenda si presentano affiancando Pierangelo Bertoli. La loro Disamparados diventa Spunta la luna dal monte, che ascoltiamo.

0: Dillu.
1: Era Spunta la luna dal monte, che contribuì al successo del secondo album dei Tazenda, Murales, disco d'oro del 1991.
2: Sono le 6 e 29 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
6: Il Cagliari in diretta.
7: Sa Radiolina. I sonus stessa terra nostra.
8: La cantante Maria Giovanna Cherchi libera la sua voce in tutte le sue diverse coloriture in questo brano intitolato Sagrados Cantos.

Era ospite di Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu, nell'agosto del 2020, Maria Giovanna Cherchi, che abbiamo ascoltato in Sagrados Cantos.

due voci amate e popolari nell'isola, quelle di Maria Luisa Congiu di Oliena e dell'oggi apprezzatissimo tenore di Porto Torres Francesco De Muru. Le ritroviamo insieme in questo brano intitolato Dinghiridera.

0: appariva anche nell'album del 2004 Arveschida, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu e Francesco De Muru, scelto anche come sigla di Sardegna Canta.
1: Di Benito Urgu si conosce il versante più rivolto alla comicità, alla satira o alla parodia, ma l'artista oristanese ha prodotto anche canzoni su tematiche meno leggere, la riprova negli anni 90, quando compose questa Valentia.

0: Valentia era il brano di Benito Urgu, presentato sul palco di Ignus a Sedilo nel giugno del 1994.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Nel 1995 il chitarrista Alberto Susnik e Marcello Ledda, cantante e chitarrista, già autore di un album solista, allestiscono un gruppo, gli Is de Nora, che quanto a sonorità guarda soprattutto al mondo arabo. Basta ascoltare i brani del loro album d'esordio Animas, come questo Battu, cioè gatto.
3: Arroga, bicho! E uno, e due.

0: Grazie. Gli Is de Nora hanno avuto in pratica il loro debutto dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 e in quell'occasione avevano eseguito anche questo brano, Battu.
1: Al repertorio religioso Elena Ledda ha dedicato un bellissimo album, Cantende a Deus, uscito nel 2009. Ma brani di questo tenore hanno caratterizzato anche la sua produzione precedente. Questa preghiera era contenuta nell'album Incanti del 1993.

0: Erano i Sonos con Elena Ledda al Dromos Festival di Oristano nel 1999. Il brano si intitolava Preghiera.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, i Sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
5: Grandi marche, grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 16 maggio potrai acquistare in offerta la pasta Barilla classica da 500 grammi a 59 centesimi. Il tonno Mare Blu in confezione da 3 pezzi con lo sconto del 30%. E il Trist di mozzarella Galbani Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 €. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
6: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: A renderlo noto è l'UNIFIL, un razzo ha colpito la base italiana di Shama in Libano, guidata dalla Brigata Sassari. Non ci sono feriti, ma è stato colpito un mezzo militare che è stato lievemente danneggiato. Ora si lavora per valutare con precisione la provenienza del razzo. Più certezze esistono sulla tipologia, un razzo a corto raggio da 107 mm che spesso viene utilizzato dalle milizie di Hezbollah. Non è la prima volta. Un episodio analogo si era verificato lo scorso 2 aprile, anche in quel caso fortunatamente non si registrarono feriti, ma danni e alle strutture. Ora il ministro della difesa Guido Crosetto sta dialogando con il capo di stato maggiore, il comandante del comando operativo di vertice interforze e quello del contingente italiano per seguire l'evolversi della situazione in attesa di fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto.
1: Un'imboscata a scopo di rapina, Leonardo Mocci morto per difendere un amico e il quadro indiziario per gli inquirenti ora chiaro. Gravi e concordanti indizi di colpevolezza in base all'accusa che hanno fatto scattare gli arresti. Contestati omicidio aggravato e rapina, i tre giovani finora indagati nell'inchiesta condotta dai PM Enrico Lusso e Diana Lecca, i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis di 24 e 20 anni di Pirri e Daniel Campus 22enne di Quarto. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal GIP ed eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, con il supporto operativo dei militari della compagnia di Quartu. L'omicidio lo scorso 22 aprile in piazza Settimio Severo. Il 23enne di Villa Cidro sarebbe caduto in una trappola insieme a un amico. La banda voleva rapinarli di diverse migliaia di euro, circa 10.000 che i giovani avevano messo insieme per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Questa appunto l'accusa e la ricostruzione fatta dagli investigatori. Mocci avrebbe tentato di difendere l'amico che stavano pestando e prima che potesse intervenire è stato raggiunto al petto da un colpo di pistola mortale. La ricostruzione degli spostamenti dei tre, le analisi tecniche, le testimonianze raccolte hanno portato a rafforzare il quadro investigativo fino a far scattare il provvedimento cautelare.
2: Una decisione dovrà scaturire unanime da un incontro di maggioranza.
3: È fondamentale che quando si prenderanno le decisioni lo si faccia come coalizione.
4: Riteniamo di dover essere coinvolti nelle decisioni.
5: Voci dal campo largo ascoltate, vertice di coalizione lunedì a Villa Devoto, sanità punto chiave, il tema che ha generato insofferenza dopo i tavoli ristretti fra PD e 5 Stelle con presidente assessora Todde, quindi che prova subito a sedare malumori a rischio estensione su altri fronti, prime avvisaglie in consiglio regionale su privatizzazione degli aeroporti.
6: Credo che ci sia l'esigenza di un maggiore coinvolgimento di tutto il Consiglio regionale e anche delle parti sociali perché questa operazione che è strategica possa essere compresa da tutti.
5: Messaggio partito dalla Commissione Trasporti dove l'assessora Barbara Manca ha spiegato l'operazione che in base al term sheet varato dalla Giunta vuole garantire al soggetto pubblico un ruolo di indirizzo intorno al 10% la quota prevista per la Regione nella holding che gestirà la rete unica dei tre scali sardi, costo iniziale 30 milioni.
7: Allo stato attuale il ruolo pubblico è quasi inesistente, qui c'è sicuramente un miglioramento. Quando verranno stilati quelli che sono gli accordi definitivi, ma già in parte presente anche nell'attuale term sheet, si porranno dei paletti proprio per garantire il ruolo di indirizzo della Regione Sardegna. Per noi è importante avere una rete che venga riconosciuta dal decreto ministeriale.
5: Percorso a tappe quello del term sheet, ha ribadito più volte l'assessora nell'audizione sollecitata dalle opposizioni che hanno sempre censurato la mancanza di trasparenza su un'operazione già definita un regalo ai privati della Giunta. Giudizio ora invariato e addirittura richiesta di ulteriori audizioni a partire dalla governatrice.
8: L'operazione non prevede un controllo del pubblico, l'abbiamo ribadito all'assessore di cui apprezziamo la disponibilità, ma abbiamo capito che in questa vicenda conta poco o nulla e decide tutto la presidente Todde.
9: Nell'accordo che hanno scritto c'è un impegno da parte dei privati a non vendere solamente per 2 anni, cioè all'interno di questa stessa legislatura ci potremmo trovare davanti a una nuova vendita della maggioranza degli aeroporti sardi.
10: L'assessora non solo non ha chiarito i dubbi, anzi li ha aumentati. In perfetto stile Giunta Todde non si capisce dove finisce l'interesse privato e inizia l'interesse pubblico.
11: Noi ad oggi non abbiamo nessuna convocazione ufficiale ed è strano dopo tutte le richieste di incontro e mobilitazioni che stiamo facendo che si siano dimenticati di noi, perché si stanno dimenticando di tutti i lavoratori, di tutta la sofferenza che c'è in questo territorio.
12: Parole che racchiudono tutta la delusione e il crescente scontento dei metalmeccanici riuniti in assemblea a Iglesias convocata da FIOM, FSM e Wilm territoriali in una fase sempre più delicata per il futuro industriale di Porto Vesme. A pesare adesso è soprattutto l'esclusione dal tavolo convocato il 3 giugno al Ministero delle Imprese del Made in Italy sulle vertenze. presenze del Sulcis, una scelta che i lavoratori leggono come l'ennesimo segnale di distanza dalle difficoltà reali del territorio.
13: Di fronte a un dramma sociale come quello che sta vivendo il Sulcis, bisogna progettare un piano straordinario, non servono più strumenti ordinari, e quindi la regione e il ministero è chiamato ad assumersi questa responsabilità.
12: Un territorio che negli anni ha visto assottigliarsi occupazione e produzioni. Oggi nel polo industriale di Portovesme sono meno di 1000 gli operai ancora attivamente impiegati, mentre aumentano cassa integrazione, fermate produttive e incertezze sul futuro.
14: Possono e devono darci una mano nella gestione degli ammortizzatori sociali, sostituendo la mobilità in deroga e soprattutto con noi seguire il vero rilancio di tutte le vertenze, soprattutto quella della Sideral Lois, che ha bisogno di un piano concreto e investitori finalmente credibili.
15: Una comunicazione interna, l'oggetto sintetizza e soprattutto allarma. Sì, perché dalle corsie dell'ospedale Zonchello di Nuoro arriva una nuova mazzata per la sanità del centro Sardegna. Stavolta il reparto di pneumologia ad andare in affanno, come svela l'ex assessore regionale della sanità Roberto Capelli. Variazioni temporanee, ma tant'è.
16: Il caso di pneumologia è la punta dell'iceberg che mette in evidenza il malcontento degli operatori, il degrado continuo dell'ospedale stesso, e purtroppo non si vedono soluzioni all'orizzonte.
15: La nota dell'ASL Barbaricina parla di una riduzione di posti letto ordinari che passano da 22 a 10, con esclusione delle degenze riservate ai pazienti tubercolari. Quindi sospensione della guardia attiva notturna, con sola assicurazione della pronta disponibilità per il reparto di pneumologia. Poi sospensione delle consulenze e dei ricoveri dalle 20 alle 8 del mattino. Insomma, tra gli ospedali Zonchello e San Francesco le criticità abbondano.
16: Le criticità in pediatria, in oncologia, in ortopedia, la mancanza di medici, basti pensare che in Sardegna ci sono 506 vacanti di medicina generale, di queste 66 nel nuorese e 11 a Nuoro.
15: Si cercano medici disperatamente, intanto l'ASL 3 investe sulla ricerca.
17: Una delle cose su cui stiamo lavorando, e uno dei progetti strategici, prevede la medicina nucleare a Nuoro con finalità diagnostiche, terapeutiche e anche di ricerca biomedica. Quindi anche per questo il fatto di puntare anche sulla ricerca come driver di attrazione anche delle professionalità, e su questo vogliamo dare gambe.
18: Qui siamo ad Abbasanta, i cartelli indicano l'area vasta del trattamento aereo fitosanitario, 2400 ettari nell'Alto Oristanese fino alla Planargia, per contrastare la malattia delle sugherete causata dagli insetti defogliatori che stanno attaccando le piante.
19: Causando la defogliazione totale delle piante, per esempio per quanto riguarda la sughereta abbiamo anche l'introduzione della produzione di sughero. Poi comunque in ogni caso le piante si indeboliscono, quindi si stressano e quindi sono soggette magari all'attacco di altre avversità come i patogeni. Per quello che si cerca un attimo di prevenire, quindi di cercare di prevedere quando ci sarà l'attacco.
18: A consentire di individuare i focolai sono stati i monitoraggi effettuati a cadenza periodica dalla forestale grazie ai punti di rilevamento sparsi sul territorio. Poi Agris, forte anche del supporto scientifico dell'Università di Sassari, ha avviato gli interventi facendo base a Tancareggia.
19: Utilizziamo un prodotto biologico, il Bacillus thuringiensis, che attacca solo ed esclusivamente i bruchi, quindi non è assolutamente innocuo verso tutti gli altri insetti e gli animali a sangue caldo.
18: Interessata è in realtà un'area molto più vasta della Sardegna. Il piano regionale prevede di operare con gli elicotteri su 40.000 ettari, da nord a sud dell'isola. I trattamenti fatti a cicli di 2 anni permettono di recuperare le piante e renderle immuni agli attacchi parassitari per almeno 8 anni.
19: L'intervento che noi adottiamo consente il recupero completo delle piante, nel senso che se si interviene per 2 anni consecutivi riusciamo ad abbattere dei bruchi e quindi la pianta comunque tra qualche mese comincerà a recuperare.
20: Inaugurata la quinta edizione della Fiera Nautica di Sardegna, la quarta che si svolge a Porto Rotondo, la cui marina accoglie quasi 200 imbarcazioni e decine di espositori, con gli stand ubicati lungo i moli. Un taglio del nastro che potrebbe risentire come effetti dell'instabilità nel Medio Oriente, ma i segnali sono tutti al positivo. L'isola vede rafforzare la sua posizione come attrattività a livello mondiale e per questo cresce di pari passo la richiesta per attivare nuovi insediamenti industriali nel territorio, specie in Gallura, tema dominante il rispetto per l'ambiente.
0: Dobbiamo modificare, innovare, adeguare il paradigma dei processi di produzione e dei prodotti e dei servizi, sia in chiave di sostenibilità ambientale, sia in chiave di innovazione e trasformazione tecnologica.
21: E utilizzare le barche come si è sempre fatto, ma con un impatto ambientale decisamente ridotto, sebbene il diporto nautico rappresenti per l'ambiente un impatto molto piccolo comparato ad altri comparti, però è anche una voglia di chi ama il mare di rispettarlo maggiormente. Stazione.
22: Per noi è un elemento importante, così come ospitare le imbarcazioni, ma dal punto di vista industriale ci interessa costruirle queste imbarcazioni. Questo tipo di attività produttiva può generare un indotto molto importante che può darci grande soddisfazione e dare un grande beneficio alle famiglie e alle imprese della Sardegna.
20: Sino a domenica incontri nelle banchine, visite guidate a bordo, ma pure tavole tematiche per affrontare vari argomenti, competitività a livello europeo, tecnologie innovative, start-up e combustibili del futuro.
23: Il traguardo è lì a portata di mano. Al Cagliari, per prenotare un posto nella Serie A del prossimo anno, basta un punticino. E per conquistarlo contro l'Udinese, i rossoblù avranno la spinta di una Domus che viaggia verso il solito sold out. Un punto, anche se ad Assiminello si lavora per festeggiare la salvezza con la 10ª vittoria stagionale, che farebbe toccare quota 40 punti. Pisacane non molla e valuta il rilancio al centro dell'attacco di Mendy, mattatore assoluto nel 3-2 rifilato all'Atalanta. Una scelta per il presente, guardando anche al futuro. Un futuro incerto legato intanto a quel che sarà della società che dopo 12 anni di gestione Giulini a giugno potrebbe vedere la bandiera stelle e strisce sul ponte di comando. In ballo tutti, anche Pisacane e Angelozzi. Ma in attesa di capire chi deciderà, questi ultimi 270 minuti serviranno anche per valutare il campo. Se i giocatori in prestito, se per Palestra il ritorno alla base è scontato, sotto esame ci sono Dossena, prestito secco dal Como, Mazzitelli, Sulemana, Foloruscio e soprattutto Clixoi, tutti con un diritto di riscatto da valutare. Ma le ultime tre giornate potrebbero essere utili anche per vedere meglio i tanti giovani a disposizione. Oltre a Mendy, sperano di trovare spazio 3P, fermatosi all'esordio con gol di Cremona, e ancora al Barrassin e Raterink, arrivati a gennaio e fin qui in campo solo una volta a testa e per uno scampolo di minuti. E poi c'è Belotti, di rientro dalla rottura del crociato e con un contratto in scadenza che magari potrebbe essere rinnovato.
24: L'ultima inutile partita della Dinamo sarà la trasferta di Brescia, in influente fine della classifica, con qualche valore per l'orgoglio di giocatori e società in questa stagione deludente, deludente come il rendimento del capitano Rashaun Thomas, l'uomo su cui si era puntato in estate per rilanciare le ambizioni bianco-blu. Cosa non abbia funzionato lo sanno certamente il giocatore e la società. Thomas ha provato a chiarirlo così. È stato un anno difficile, condizionato dagli infortuni, dal mio infortunio. Ci sono state dinamiche difficili durante tutta la stagione. Tante cose sono successe tutte insieme. Non si sa perché, neppure io però sono contento di come è andata. Un'altra Dinamo punta allo scudetto, la Dinamo Lab, che giocherà sabato la semifinale playoff in trasferta nelle Marche a Potenza Picena contro Santo Stefano, già battuta due volte in stagione regolare. Ma ora si riparte da zero, ha detto in conferenza stampa il coach Matthew Foden. I expect San Stefano.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
1: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
3: Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
5: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Da Ardis fino al 17 maggio, sotto prezzo. Alcuni esempi. Latte arborea parzialmente scremato, 1 litro per 6, 4,74 euro. Olio extravergine, 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Castetto. Innovativa Glass, creazioni in vetro di qualità.
3: Campionato mondiale supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del campionato mondiale supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
4: Grandi marche, grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 16 maggio potrai acquistare in offerta i pavesini in confezione da 200 grammi a 1,79 euro, i Danone Activia con probiotico in confezione da 4 pezzi per 125 grammi con sconto del 40% e il cornetto classico Algida in confezione da 8 pezzi a 4,79 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quartu e dintorni, la Coop sei tu.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina. Tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Una visita definita di cortesia tengono a precisare da ambienti di governo, ma anche un tentativo di riallacciare un rapporto che nelle ultime settimane, complice la raffica di attacchi di Donald Trump, si è progressivamente incrinato. Oggi alle 11:30 Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà a Palazzo Chigi per l'atteso faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un incontro che arriva all'indomani della visita in Vaticano, dove il numero uno della diplomazia USA ha incontrato Papa Leone XIV, altro bersaglio degli strali del tycoon.
4: Gli Stati Uniti hanno violato la tregua, risponderemo. L'Iran annuncia scontri nello stretto di Hormuz e accusa gli Stati Uniti di avere violato il cessate il fuoco. Il CENTCOM, il comando centrale americano, fornisce una versione opposta. Abbiamo risposto ad attacchi non provocati. Il comando militare centrale iraniano sostiene che gli USA abbiano preso di mira una petroliera iraniana, così come una altra nave che entrava nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato: gli attacchi sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista alla NBC News. Poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore.
5: Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, che è accusato del delitto della donna uccisa il 13 agosto 2007 con le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. Per l'omicidio Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni di reclusione. Nell'atto di chiusura delle indagini è inserita anche la ricostruzione della procura. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un'avanza da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte.
4: L'OMS ridimensiona l'allarme legato al focolaio di hantavirus registrato a bordo della nave da crociera Hondius diretta alle Canarie. Fare il punto è il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Finora sono stati segnalati 8 casi legati a questo focolaio, di cui 3 decessi. Ma è possibile che si registrino ulteriori casi collegati, vista la lunga incubazione del virus. Per garantire la tempestività è stato predisposto anche l'invio di 2.500 kit diagnostici dall'Argentina a laboratori di 5 paesi.
5: L'Agenzia Italiana del Farmaco ha analizzato i dati nazionali sui casi di intossicazione da paracetamolo negli adolescenti e ha lanciato un avvertimento chiaro su un fenomeno cresciuto dopo la pandemia, che viaggia sui social e non accenna a diminuire. Gesti intenzionali da parte dei teenager legati a comportamenti impulsivi o a una convinzione sbagliata che il paracetamolo, farmaco comunissimo e considerato sicuro, non possa fare davvero male.
4: Il calcio in chiusura: doppia rimonta nelle semifinali di ritorno di Europa League, a partire dall'Aston Villa che dopo lo 0-1 dell'andata travolge 4-0 il Nottingham Forest nel derby inglese. La squadra di Emery se la vedrà contro il Friburgo, che regola 3-1 il Braga dopo la sconfitta in Portogallo nel primo round. La finalissima è in programma il prossimo 20 maggio a Istanbul.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buongiorno e buon venerdì 8 maggio da Lele Casini, dalla redazione di Radiolina. Primo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola, anche se la notizia principale la prendiamo da unionesarda.it, riguarda l'allarme antivirus. Ha parlato il direttore di microbiologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari, Aldo Mazzin. È una grave malattia infettiva, ma non è Covid, non esistono cure, ha aggiunto il direttore, servono isolamento e distanziamento sociale. E poi, il come di consueto, il titolo principale dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicole sull'app Unione Digital: paura per la brigata Sassari, un razzo sulla base in Libano della missione UNIFIL guidata dalla brigata Sassari. Per fortuna non ci sono feriti, danneggiati alcuni mezzi militari. Il governo segue da vicino la situazione anche per risalire ai responsabili. Il razzo a corto raggio viene generalmente utilizzato dalle milizie di Hezbollah. Sul fronte della crisi in Medio Oriente, intanto prove di dialogo tra Vaticano e Stati Uniti. A meno di 24 ore dall'approvazione in Consiglio della nuova norma che disciplina il sistema di protezione civile regionale, si è dimesso il direttore dell'ente Mauro Merella, che con una lunga lettera all'assessore Allacmi ha stilato una lista di criticità strutturali da risolvere. Nel delitto Mocci di Monserrato sono stati arrestati ieri pomeriggio dai carabinieri tre indagati dell'omicidio del 23enne di Villa Cidro: fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, di 23 e 19 anni, di Cagliari, e Daniel Campos, 22enne, di Quarto. Sono accusati di concorso in rapina e omicidio. Gli inquirenti sono ancora impegnati a identificare un quarto autore della rapina finita in tragedia. Un appuntamento oggi, questa mattina, a Cagliari, alla fiera, la manifestazione degli agricoltori di Coldiretti per difendere il Made in Italy a tavola. È annunciata la presenza del ministro dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida. E poi lo sport, il calcio, allenamento mattutino per il Cagliari al Crisport Center di Assemini, vigilia di Cagliari Udinese, gara che potrebbe dare la salvezza sicura ai rossoblù di Pisacane. Con un pareggio il Cagliari sarebbe irraggiungibile per la Cremonese. Recuperato Rodriguez, ieri ancora out De Jole, Mazzitelli, oltre a Pavoletti, Borrelli, Felici e Drissi. Allora, l'ultima notizia, fra poco arriva su Radiolina Caffè Corretto con Paola Piglia. Le news invece tornano fra un'ora.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Ho picciocco su, senti mia. Noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
10: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene.
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere? Cosa mi consigli? Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Pressoterapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
13: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
14: Venerdì 8 maggio, un saluto a tutte e a tutti da Paola Piglia, sono le 8 e 8 minuti, grazie per essere con noi a Caffè Corretto, saremo insieme fino alle 9.30 come sempre con gli ospiti, le notizie, i commenti. Oggi parliamo della giornata della talassemia che si celebra oggi, la giornata dell'Europa che è domani, poi parliamo di tanti appuntamenti che sono in programma in questi giorni e ovviamente parliamo del Cagliari, immancabilmente alla vigilia di una partita molto importante che si gioca domani in casa. Vi ricordo che potete scriverci al 340 87 15 015 per commentare insieme a noi la mattinata, fare il punto sui cantieri, sul traffico, anche sul tempo, perché questa primavera ci sta dando qualche delusione. In un anno in cui ha piovuto tantissimo, ci aspettavamo un po' di bel tempo, invece continua a piovere in queste giornate, quindi giornate un po' così. Scriveteci da dove ci state ascoltando e che tempo fa. 340 87 15 015 è il numero per i vostri messaggi. Ci state già scrivendo sul Cagliari, poi li leggiamo. Sui quotidiani di oggi, come avete visto, c'è tanto spazio sulle questioni internazionali, dall'Unione Sarda ai giornali nazionali, perché c'è stato il razzo sulla base UNIFIL in Libano, quindi c'è sempre più attenzione su tutta la tensione internazionale. D'altra parte, il giorno in cui Giorgia Meloni incontra Marco Rubio, e quindi i giornali sono pieni di queste notizie. Il monito del Papa Rubio a lavorare per la pace. Ieri c'è stato l'appuntamento in Vaticano, questo è il titolo che sceglie Repubblica stamattina. C'è ampio spazio al racconto del, ci sono anche le foto, le immagini dell'appuntamento di ieri. Leone vede Rubio, dialogo e pace. E poi alle 11.30 stamattina a Palazzo Chigi arriva il segretario di Stato americano, che sarà ricevuto dal consigliere diplomatico, non da Giorgia Meloni, ricevuto appena arriva, poi sarà portato nello studio della Presidente del Consiglio, perché non sono di pari grado, quindi il protocollo dice questo. Si parlerà di tante cose, magari si parlerà anche del Libano, che comunque crea appunto situazioni di tensione e fa paura anche in Sardegna per la presenza della Sassari. Garlasco, cosa ve lo dico a fare? Naturalmente oggi è il giorno in cui i quotidiani sono pieni delle ricostruzioni. Sempio il colpevole, lo dicono il PM, lo riporta il Corriere della Sera. Per Stasi, revisione possibile a questo punto, indagini chiuse, c'è l'aggravante della crudeltà. Marco Poggi ai carabinieri, mi influenzate. Nelle pagine interne dei giornali c'è ampio spazio su questo, la ricostruzione di ieri, la ricostruzione del movente, con l'analisi anche delle cose che scriveva Sempio, che era ossessionato da alcune ragazze, scrivono i giornali stamattina, dal porno e dalla da Chiara, da quando aveva visto un suo video intimo, cosa che il fratello di Chiara, Marco Poggi, comunque ha smentito. Però i quotidiani oggi si lanciano, con posizioni anche diverse. Si va naturalmente dalla ricostruzione che fanno alcuni quotidiani con il racconto, caso Garlasco, le accuse dei PM contro Sempio e il Fatto Quotidiano, che è quello più prudente, ma si arriva al Libero, per esempio, che titola a tutta pagina: è ora, liberate Stasi, chiuse le indagini su Garlasco. Quindi questo è uno dei temi preferiti dei quotidiani di oggi, che trova tantissimo spazio insieme all'antivirus che fa paura. Sembra un po' di rivivere l'inizio del Covid, anche se i virologi che parlano tranquillizzano, però si parla anche di questo tanto sui quotidiani, soprattutto sui quotidiani nazionali, e ancora anche del caso Minetti, con le carte dell'inchiesta e con il primo risultato delle indagini, che dicono che non c'è stata alcuna irregolarità sulla grazia. Lo scrivono i quotidiani di oggi. 340 87 15 015, il numero per i vostri messaggi. Fin qui i giornali nazionali. Tra poco parliamo con la dottoressa Susanna Barella, direttrice del reparto malattie rare del microcitemico. Parliamo della giornata della talassemia. Intanto Olivia Rodrigo.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
2: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporrino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 10 maggio, 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
7: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
8: Pan. Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!

0: caffè corretto.
1: Sono le 8:19 minuti, Paola Pria al microfono. Oggi è la giornata internazionale della talassemia. Il Torrino del Bastione Sanremo a Cagliari sarà illuminato di rosso per richiamare l'attenzione sulla malattia. Il tema scelto per l'edizione di quest'anno è mai più nell'ombra, trovare chi non ha diagnosi, sostenere chi non viene visto. Ci sono diversi appuntamenti, tra cui un appuntamento molto importante è in programma stamattina al Microcitemico, organizzato da diverse associazioni, tra cui Talassazione Ates, per discutere proprio della situazione dei pazienti. Ne parliamo in collegamento telefonico con Susanna Barella, direttrice della struttura complessa microcitemia e anemia rara del Microcitemico, che è collegata con noi. La saluto, la ringrazio. Dottoressa, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Dottoressa, quanti sono i pazienti sardi con talassemia e che qualità di vita hanno al momento?
2: Se ci riferiamo solo alla forma dipendente dalle trasfusioni, sono 1000 i pazienti sardi che hanno appunto questa patologia, che è la più severa nel campo delle talassemie e che richiedono una terapia trasfusionale regolare per la loro sopravvivenza. La qualità di vita, grazie ai progressi della medicina e della scienza negli ultimi decenni, è migliorata, così come l'aspettativa di vita, ma rimane una patologia molto complessa e impegnativa, in primis per la necessità appunto di essere regolarmente trasfusi ogni 10-20 giorni circa, e poi per una complessità clinica di possibili complicanze. Quindi è una patologia che attualmente viene definita prognosi aperta, ma con un forte impatto sulla vita familiare, sociale, lavorativa dei pazienti che ne sono affetti.
1: Nascono ancora bambini con questa talassemia, dottoressa?
2: Sì, ne nascono ancora in media tra i 6 e i 10 ogni anno. La differenza rispetto al passato è che mentre prima nascevano da coppie non informate, che quindi non sapevano di essere portatori, attualmente nascono per scelte consapevoli della coppia, che pur sapendo di avere questa opzione decide, fidandosi del miglioramento delle terapie, della qualità di vita, decide, dicevo, di far nascere i bimbi con la talassemia.
1: Ovviamente
2: quest'anno sono stati tre.
1: Sì. No, vada.
2: Quest'anno sono stati tre, l'anno scorso sei.

0: pazienti, probabilmente quest'anno riusciremo a trattarne 5, quindi rispetto ai 1000 pazienti che ci sono in Sardegna è un numero veramente limitato, ma è una grossissima svolta storica e che sta aprendo anche altre possibilità, perché ci sono tanti altri gruppi che stanno mettendo a punto altre tecniche di terapia genica, quindi prevediamo che nel futuro ci saranno più pazienti, ma in questo momento la situazione è questa.
1: In questo momento la situazione è questa, ricordiamo sempre che è importante andare a donare il sangue, perché il sangue è fondamentale per i pazienti con talassemia. Vuole ricordare anche lei, dottoressa, vuole fare un appello?
0: Certo, il sangue è vitale per la talassemia. Consideri che la Sardegna consuma ogni anno circa 110.000 unità di sangue, ma ne raccogliamo solamente 80.000, quindi dobbiamo acquistarne più o meno 30.000. Di queste 110.000 unità che la Sardegna consuma ogni anno, il 45% più o meno sono destinate alla cura delle talassemie, perché un paziente con talassemia, ma ci sono anche altre patologie ematologiche, ma il paziente con talassemia sopravvive solamente grazie alla regolarità dell'apporto trasfusionale. Due volte al mese in genere hanno necessità di fare la trasfusione.
1: Non costa nulla andare a donare il sangue, andate a donare il sangue assolutamente quando potete. Grazie a Susanna Barella per essere stata con noi stamattina, grazie molto e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.
1: Vi ricordo l'appuntamento che inizia tra poco, Talassemia Oggi, la voce dei protagonisti, organizzata dall'ente Renzo Galanello in collaborazione con Talassazione e ATES al Microcitemico. La musica su Radiolina, tra poco torniamo con altre notizie e altri ospiti.

0: tempo al traffico ci sta tutto stamattina, come ogni mattina, in cui probabilmente siete in auto e ci ascoltate mentre andate al lavoro, mentre portate i bambini a scuola. Parliamo di un'iniziativa che è in programma domenica, ma in realtà di una iniziativa più ampia che si chiama District. Ce la posso fare, secondo te? Matteo Matta, buongiorno.
1: Buongiorno a te, grazie.
0: Grazie per essere con noi, che sei l'ideatore di questa iniziativa. Partiamo raccontando cosa succede domenica e poi ci allarghiamo.
1: Certo. Allora, domenica è la quinta replica di District Live, che è la parte live del nostro podcast. Questa volta saliranno sul palco solo, ed è tutto al femminile, quindi saranno 10 cantanti. Ci sono degli intermezzi di ballo, sempre tutto al femminile, tranne il presentatore, che è la voce del nostro podcast, insomma,
0: che resta immutato,
1: sì,
0: perché,
1: sì, sì, perché
0: la formula non si cambia.
1: Sì, assolutamente sì. Però diamo spazio, diciamo, all'arte femminile, perché District è un mix di emergenti e di professionisti che salgono sul palco e utilizziamo le loro voci per aiutare le associazioni del territorio. Questa volta una parte dell'incasso verrà donato a Donne al Traguardo, che è un'associazione che si occupa
0: di temi molto importanti, tra cui di violenza,
1: e sono veramente impegnate. Ne approfitto per salutare Silvana, che conosco da anni.
0: Silvana Amigoni, la salutiamo.
1: Assolutamente sì, che sono impegnatissime.
0: Sì, fanno un lavoro meritorio, molto importante.
1: Sì.
0: Raccontami però meglio District, cioè dove si svolge, dove si tiene, dove si vede.
1: Ok, allora District nasce all'interno del teatro Intrepidi Monelli
0: a Cagliari,
1: che mi sostengono, mi sopportano soprattutto in tutto. Quindi diciamo che è un podcast all'interno di un teatro, quindi viene girato totalmente sul palco, con le luci da palco, la parte tecnica come se fosse uno spettacolo, quindi fonico, eccetera eccetera, dove diamo la possibilità non solo ad artisti ma anche a personaggi o a persone comuni di raccontare la loro storia. Infatti si chiama District, voci che diventano storie.
0: Questo è un come dire, uno strumento che è sempre più diffuso, no? Ce ne sono alcuni,
1: sì,
0: particolarmente famosi, penso da Gazzoli a One More Time, che
1: sì,
0: hanno a livello nazionale, però a livello regionale invece lo è un po' meno. In questo tu sei stato uno tra i primi a sperimentare.
1: Allora no, esistevano già delle realtà forti comunque, ma che hanno dei bei prodotti, dei bei progetti, anzi scusami. Noi volevamo partire prima della pandemia, poi è arrivata la pandemia e quindi abbiamo aspettato. È il primo podcast che è stato fatto all'interno del teatro, si chiama Intrepidi Monelli Podcast Show, con Kool Kaddis, un pezzo storico del mondo rap, ed Ecri, che anche lui ha il suo percorso artistico, con Riccardo Capai nella parte della fonica, ed Edoardo Volpe, il videomaker, che è ancora il videomaker di questo progetto. I temi toccati lì erano il mondo hip hop e gli sport da combattimento. Poi è un progetto che per adesso è in pausa e si spera sempre di ripartire, sempre con la stessa squadra, riunendoci e rifacendolo partire.
0: Ma le persone possono venire a sentire dal vivo?
1: No, facciamo a porte chiuse.
0: A porte chiuse e poi se lo possono rivedere dove?
1: Sui social, ai canali Instagram, Facebook, YouTube, perché le interviste durano anche su District 20-25 minuti. Vengono realizzati poi 3 reel che escono nelle pagine social, Instagram, Facebook e TikTok.
0: Alcune con visualizzazioni molto importanti.
1: Sì, sì, abbiamo avuto dei bei numeri, insomma, delle belle interazioni col pubblico. E poi la puntata intera viene caricata su YouTube, sul nostro canale YouTube.
0: Matteo Matta è con noi stamattina, 340 87 15 015. State ascoltando Caffè Corretto. Fabio Leoni, non ti ho mai salutato stamattina, però Fabio Leoni è in regia,
2: che non ci sono.
0: In regia con noi tra poco.
1: Ne approfitto, la saluto anch'io.
0: Tra poco altre notizie, altre storie. Matteo Matta resta con noi e poi ovviamente saremo sempre sui giornali per raccontarvi in tempo reale quello che succede.
3: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:31.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
5: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
9: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
10: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

0: Caffè Corretto.
1: Sono le 8:35, Paola Pili al microfono, 340 87 15 015. C'è Matteo Mata che resta con noi, però c'è la musica su Radiolina, come sempre, che segna la nostra mattinata. Insieme alle notizie, i quotidiani sono fermi su tante cose. Ci ascoltiamo Lady Gaga.

0: Runaway Lady Gaga su Radiolina, quando sono le 8:38, 340 87 15 015, il numero per i vostri messaggi. Siamo con Matteo Matta, stiamo parlando di podcast, ma non solo, degli appuntamenti di District che si tengono agli Intrepidi Monelli, che in realtà è il teatro degli Intrepidi Monelli.
1: Gli Intrepidi Monelli è arte a 360 gradi, quindi un posto dove si respira veramente l'arte, quindi teatro, musica, danza. Il nostro direttore artistico è Sergio Piano, che prima di fondare l'Intrepidi Monelli ha fondato il Teatro Archestis, quindi un'esperienza di 40 anni, quindi osservare, ascoltare lui, rivivi un po' tutto il mondo del teatro degli ultimi 30-40 anni.
0: Stand up,
1: sì, 10 anni fa siamo stati i primi a portare la stand up comedy in Sardegna.
0: Che vive un momento felice, no?
1: Un momento felice, sì. Da noi, nonostante siamo una piccola realtà, a livello di capienza arrivano ancora i numeri uno della stand-up comedy italiana. Tipo questa settimana c'è la Tiziana Labella. Ci sarà uno dei fondatori il 15-16 maggio che è Giardina, Filippo Giardina, che fa due date. A giugno ci sarà Becky Manzi, quindi i big continuano a venire da noi, questo è un motivo di orgoglio. Siamo stati i primi a fare un festival in Sardegna, tra l'altro a Cagliari, della stand up comedy, con ospite addirittura internazionale, non chiedermi il nome, ma con i vari De Carlo,
0: che sta vivendo un momento
1: Michela Giro, Sandro Capai, che sì, ieri sì. Era lei, che è prima di tutto un artista, ma per noi è anche un amico,
0: immagino, ma anche Michela Giro e Francesco De Carlo sono assolutamente in questo momento nomi del primo piano. Francesco De Carlo era
1: Luca Ravenna, te ne potrei dare sono passati tutti da noi, insomma.
0: Che pubblico hanno?
1: Un pubblico, sai, che prima era principalmente giovanile, adesso l'età si sta alzando, quindi un mix di giovani e meno giovani. Noi facciamo sold out in continuazione,
0: sempre.
1: Ad esempio Tiziano Labella, che ha fatto tre date da noi, l'8 e il 9, è sold out in meno di mezz'ora.
0: Che bello, è molto bello questo, è segno di grande vitalità, sì. In un posto che non è al centro di Cagliari, tra l'altro, siamo vicini
1: di casa. Ci avviciniamo,
0: siamo vicini di casa. E siamo vicini di casa perché in Viale Santa Vendrace.
1: Sì, un teatro di quartiere, come ti dicevo.
0: Esatto, teatro di quartiere che ce l'ha questo, perché è anche la rete, il voler fare rete nel DNA, no?
1: Assolutamente, adesso facciamo corsi di canto, masterclass, tante realtà, compagnie teatrali piccole vengono all'interno del nostro spazio, gli si dà la possibilità di rappresentare la loro arte, sempre seguita da Sergio, da Alessandro, che sono loro principalmente che si occupano della parte artistica di queste cose. Io mi occupo magari più di eventi esterni, del podcast, della parte musicale, sempre con loro, con i loro consigli, il loro supporto.
0: Certo. Torniamo all'appuntamento di domenica, che siamo arrivati già alla chiusura. Ricordiamo un po' appuntamenti, orari, eccetera, eccetera. Allora, e ospiti, anche perché non abbiamo fatto nomi.
1: Sì, li devo leggere perché sono tanti. Allora, il 10 alle ore
0: domenica,
1: 21,
0: cioè?
1: Questa domenica, assolutamente sì. Uno spettacolo, come dicevo prima, di solo donne.
0: A che ora mi hai detto?
1: Alle ore 21.
0: 21, il giorno della festa della mamma.
1: Il giorno della festa della mamma, è rimasto qualche posticino. Vi aspettiamo, ti aspetto se ti fa piacere, sei nostra ospite, così conosci la nostra realtà.
0: Volentieri, con tante cantanti, ma
1: sì,
0: non solo.
1: Sì, la maggior parte sono giovani emergenti, cioè poi Azzurra e comunque Parisi, se non sbaglio, non ricordo male io con i nomi e cognomi.
0: Non che, dirli a questo punto, guarda che, Matteo, non dirli.
1: Che ha la sua esperienza, poi c'è Diana, che è una ballerina, attrice, eccetera, eccetera, poi c'è la nostra Marti, che è la ballerina, che balla sempre con noi, in tutti e due gli spettacoli musicali, uno è New Room Live, che presenta il buon Fabio qui presente, che si dà sempre spazio ai giovani emergenti della cultura hip hop. Tornando a District, c'è Oksana, una ragazza che suona pure il basso, c'è Jasmine che canta e suona il violino,
0: insomma tante ospiti per una causa benefica,
1: una causa benefica,
0: sostegno a donne al traguardo. Grazie Matteo Matta per essere
1: grazie
0: stato
1: a te,
0: con noi,
1: gentilissima,
0: buon lavoro,
1: ci rincontriamo
0: sicuramente.
1: Grazie, buon lavoro
0: sì.
1: A voi
0: sono le 8:43 su Radiolina, arriva la musica con Fulminacci, maledetto me.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
4: Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
6: Ma che luce che c'avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
7: Aspetta che metto l'occhiale da sole.
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
8: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
10: Una vergogna venire a fare visita a vostra figlia.
11: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
12: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
11: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
13: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
11: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
14: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fa in una vita intera.
11: Da maggio al cinema.
15: Da Ardis fino al 17 maggio, sotto prezzo. Alcuni esempi. Latte arborea parzialmente scremato, 1 litro per 6, 4,74 euro. Olio extravergine, 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
16: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
1: Radiolina, meteo.
17: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
18: Ci attende un venerdì con spiccata variabilità sulla Sardegna. Un po' di residua instabilità infatti nella prima parte del giorno con precipitazioni sparse, ma poi in attenuazione dal pomeriggio e si farà anche strada qualche timida schiarita. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 20 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole, a tratti sostenuta solo sulle coste orientali, con mari mossi ma solo al largo. Tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi attendono come sempre sull'app di Trevi Meteo.
19: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Le 8:50 minuti, Paola Pilia al microfono di Caffè Corretto, insieme fino alle 9:30 parliamo della giornata dell'Europa che si tiene domani, giornata, festa, non lo so, lo chiedo a Daniele Amoroso, docente di diritto internazionale all'Università di Cagliari, che magari lo sa meglio. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti.
1: Cos'è, una festa, una giornata? Non sappiamo.
2: Okay. Vabbè, si commemora un momento molto importante del processo di integrazione europea, che è la presentazione della dichiarazione Schuman il 9 maggio 1950, dove è stata un po' tracciata la traiettoria di quello che oggi è l'Unione Europea.
1: Il momento da cui è iniziato tutto. E oggi cos'è l'Unione Europea? Siamo nel giorno in cui Giorgia Meloni incontra il segretario di Stato Marco Rubio, l'appuntamento è alle 11:30, tra poco, tra mezz'ora circa, Rubio incontra Tajani. Si discute sempre, come dire, delle posizioni dei singoli paesi, soprattutto sulle questioni internazionali, sulla politica europea, rispetto a quello che si può fare, su quello che sta succedendo. Cioè, continua a mancare un po' una visione comune europea.
2: Vabbè, sicuramente su questo sono stati fatti molti passi avanti nel corso dei decenni e la dichiarazione Schuman da questo punto di vista, cioè quello che si commemora domani, è indicativo del gradualismo del processo di integrazione europea. Cioè all'inizio l'idea era solamente di creare un mercato comune del carbone e dell'acciaio e adesso noi abbiamo, certo, a distanza di più di 70 anni, diciamo, una unione molto integrata da molti punti di vista, incluso per una certa misura la politica estera e di sicurezza comune. È vero che sono ambiti, quello della politica estera e quello della difesa, rispetto ai quali gli stati hanno più difficoltà a cedere fette di sovranità. Quindi è vero che rimane un po' di dualismo anche all'interno dell'architettura dell'Unione, che sono varie figure, l'alto rappresentante, la Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio europeo, quindi è chiaro che questo è uno degli aspetti in cui l'integrazione europea deve fare un passo in avanti, altrimenti si rimane nella situazione che descrivevi, in cui i singoli paesi membri poi si fanno portatori di stanze anche confliggenti tra loro.
1: Esatto, di posizioni più diverse, delle posizioni più diverse. Tra l'altro gli appuntamenti come quello di domani servono un po' anche ad avvicinare i cittadini alle istituzioni e devo dire che l'Europa è quella che un po' è più lontana, è sempre vissuta più come matrigna che come madre, è così?
2: Ma questo però in parte è anche colpa della classe politica nazionale, cioè per anni, non è più tanto adesso, però per tanti anni tutte le politiche più sanguinose dal punto di vista sociale sono state giustificate col mantra ce lo chiede l'Europa e questo chiaramente ha inciso, infatti. Però è anche vero che ci sono aspetti del processo di integrazione europea che hanno plasmato la nostra vita e resa quella che è, come per dire, il progetto Erasmus, cioè il fatto che noi circoliamo sul territorio europeo senza controlli, abbiamo una cultura europea come cittadini europei che è assolutamente era impensabile 60, 70, 60 anni fa. E questo è un risultato dell'Unione Europea e non lo si deve negare. Ecco.
1: No, mi sembra un motivo sufficiente per andare a festeggiare l'Erasmus, soprattutto sicuramente. andate e festeggiate domani. Abbiamo già finito il tempo, purtroppo, con Daniele Amoroso oggi. È stato un flash. Quando si vota per le elezioni europee? Manca molto.
2: No, questa è una cattiveria che mi hai fatto, perché sulle date sono pessimo, diciamo.
1: Vabbè, cercalo e mandami un messaggio.
2: Il Parlamento ci vuole molto poco.
1: Va bene, grazie. Va bene. Daniele Amoroso, professore di diritto internazionale all'Università di Cagliari, grazie per essere stato con noi quando sono le 8:54. I giornali dell'Europa non parlano manco di Rubio, perché in realtà tutti i quotidiani sono fermi e concentrati su Garlasco, su Alberto Stasi, le lacrime con la legale, la cena da un amico e poi le ricostruzioni. Ve ne parlo tra poco, dopo che ascoltiamo la musica. C'è Bob Sinclair su Radiolina con I Can Wait.

0: Le 8.57 su Caffè Corretto, Paola Pria al microfono, i vostri messaggi che oggi devo dire trascurato, adesso però li recupero. Maurizio ci scrive: buongiorno Paola, buongiorno a tutti, oggi giornata relativamente tranquilla nel traffico auristano, sembra tutto abbastanza normale, ci scrive Maurizio. Ne avete, Maurizio, voi cantieri, però raccontaci questo perché fa la differenza. E com'è la situazione a Cagliari? Ci scrive Marco: tranquilla anche a Cagliari e quindi una giornata serena, segnata dalla pioggia stamattina, pioggia importante con previsioni di incertezza anche per la giornata di oggi, aspettando la primavera e le prove d'estate che comunque a Cagliari sono già state fatte, in particolare alla fine di aprile quando ci sono state giornate molto belle con temperature alte. Vi stavo raccontando prima delle aperture dei quotidiani che sono sostanzialmente concentrate su Garlasco, perché soprattutto di Garlasco si parla sui quotidiani. Il Corriere della Sera scrive questo: Alberto Stasi e le lacrime con la legale, la cena da un amico, basito per l'intercettazione di Sempio, e poi la chiavetta è la prova, dicono i PM. Sempio vide i filmini, l'ipotesi sul 20 luglio è la tensione con Marco Poggi, ma poi c'è tutta la ricostruzione degli errori, le parole dell'avvocato di Poggi su Repubblica, porno, violenza, autoerotismo, le agendine horror di Sempio con la lista delle sue ossessioni. Questo è il lancio che fa in prima pagina, con una foto molto grande, molto evidente, della vittima, Repubblica stamattina, e poi sotto tutte gli approfondimenti e le situazioni. È il tema principale che mette decisamente in ombra le questioni internazionali, che pure invece sono importanti e delicate in una giornata che è importante, perché oggi, come raccontavamo prima quando eravamo in collegamento con il professor Daniele Amoroso, è la giornata in cui Giorgia Meloni vede Mark Rubio a Palazzo Chigi, il protocollo dice che non sarà lei a riceverlo stamattina nella sede del governo, ma Rubio entrerà ricevuto dal consigliere diplomatico che lo accompagnerà nello studio, nell'ufficio di Giorgia Meloni, perché Rubio e Giorgia Meloni non sono di pari grado, quindi non può essere lei ad aspettarlo. Il protocollo dice anche questo. Ieri c'è stato l'incontro con il Papa, lo scontro su alcuni temi, in particolare su Iran e Cuba, prudenza del Vaticano. Comunque il comunicato finale che hanno fatto, come raccontano i quotidiani di oggi, è stato pesato parola per raccontare quello che era successo. Queste sono un po' le notizie che sono in primo piano sui quotidiani. Tra poco parliamo di sport, intanto adesso ci sono le notizie, poi tra poco, subito dopo, parliamo di sport con Lena Casini. Siamo alla vigilia della partita del Cagliari, molto importante, aspetto su questo i vostri commenti. 340 87 15 015
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:00.
2: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
3: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
2: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
3: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
2: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
4: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: L'Iran annuncia scontri nello stretto di Hormuz e accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con due attacchi a due navi iraniane nella notte. Il comando centrale americano fornisce una versione opposta. Abbiamo risposto a attacchi non provocati. Il comando militare centrale iraniano sostiene che gli USA abbiano preso di mira una petroliera iraniana, così come un'altra nave che entrava nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato. Gli attacchi sono stati soltanto un laptop, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista, e poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore.
7: Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte, come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore. Anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così su X. Il presidente ucraino Zelensky, commentando il mancato rispetto della tregua dell'8 e 9 maggio, in occasione della festività russa del giorno della vittoria. storia. Difenderemo le nostre posizioni e la vita del nostro popolo. La Russia deve porre fine alla guerra, ha detto Zelensky, e tutti se ne renderanno conto quando inizieranno i primi passi verso la pace.
6: Una visita definita di cortesia, tengono a precisare da ambienti di governo, ma anche un tentativo di riallacciare un rapporto che nelle ultime settimane, complice la raffica di attacchi di Donald Trump, si era progressivamente incrinato. Oggi alle 11.30 Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà a Palazzo Chigi per l'atteso faccia a faccia con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un incontro che arriva all'indomani della visita in Vaticano, dove il numero uno della diplomazia USA ha incontrato Papa Leone XIV, altro bersaglio degli strali del tycoon.
7: Pornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati in nero su bianco in agende, quaderni e block notes. E questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo sul delitto di Garlasco, riaperto dalla Procura di Pavia, che vede Andrea Sempio come unico indagato nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto anticipato da Repubblica, gli investigatori hanno sequestrato 10 agende, 15 quaderni e 4 block notes considerati fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto.
6: Pompei e Napoli blindate per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore di Papa Leone XIV. Da giorni fervono i preparativi, si organizzano le misure di sicurezza, mentre cresce l'attesa tra i fedeli. A Napoli, per la giornata di oggi, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Alla rotonda Diaz, sul lungomare partenopeo, si sono svolte per ore le prove per l'atterraggio e la partenza dell'elicottero sul quale arriverà il Papa, mentre da giovedì è in città la Papa Mobile, che Prevost utilizzerà per attraversare alcune strade della città.
7: Il calcio in chiusura: Crystal Palace e Rayo Vallecano si sfideranno nella finale di Conference League il prossimo 27 maggio a Lipsia. Gli inglesi hanno eliminato lo Shakhtar, mentre gli spagnoli hanno avuto la meglio dello Strasburgo. Per entrambe si tratta della prima finale in una competizione europea.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radiolina, Radio Notizie.
8: Ancora ben ritrovati dalla redazione in apertura del nostro radiogiornale. Andiamo sulla crisi in Medio Oriente, il razzo sulla base in Libano della missione UNIFIL guidata dalla Brigata Sassari. Per fortuna non ci sono feriti, danneggiati alcuni mezzi militari. Il governo segue da vicino la situazione anche per risalire ai responsabili. Il razzo a corto raggio viene generalmente utilizzato dalle milizie di Hezbollah. Sul fronte della crisi in Medio Oriente, prove di dialogo tra Vaticano e Stati Uniti. E poi l'antivirus, chiaramente la preoccupazione per questa malattia infettiva che non è il Covid, come ha confermato Aldo Mazzin, direttore di microbiologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari. Non esistono cure, servono isolamento e distanziamento sociale. Intanto ho attivato il piano dell'Unione Europea di protezione civile al lavoro per definire i protocolli di quarantena. A meno di 24 ore dall'approvazione in consiglio della nuova norma che disciplina il sistema di protezione civile regionale, si è dimesso il direttore dell'ente Mauro Merella, che con una lunga lettera all'assessore all'Acone ha stilato una lista di criticità strutturali da risolvere. E poi il delitto Moci di Monserrato: sono stati arrestati ieri pomeriggio dai carabinieri tre indagati dell'omicidio del 23enne di Villa Cidro, fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, di 23-19 anni, di Cagliari, e Daniel Campos, 22enne di Quarto. Sono accusati di concorso in rapina e omicidio. Gli inquirenti sono ancora impegnati a identificare un quarto autore della rapina finita in tragedia. Alcuni appuntamenti per oggi: alle 18.30, decimo anno al Teatro Antica Valeria, la presentazione del libro La Rivoluzione Gentile con l'autore Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera. Se a Cagliari, al Teatro Lirico, alle 20, il settimo appuntamento della stagione concertistica del Lirico di Cagliari, sul palco l'orchestra e il coro del Lirico, diretti da Nicolò Umberto Foron, con Giulia Bolcato, la soprano solista. E poi allenamento mattutino per il Cagliari, Crespo Center di Assemini, vigilia di Cagliari Udinese, gara che potrebbe dare la salvezza sicura ai rossoblu di Pisacane. Con un pareggio i rossoblu sarebbero irraggiungibili per la Cremonese. Recuperato Rodriguez, ieri ancora out De Jure e Mazzitelli, oltre a Pavoletti, Borrelli, Felici e Drissi. Era l'ultima notizia, più tardi.
9: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Grandi marche, grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 16 maggio potrai acquistare in offerta i pavesini in confezione da 200 grammi a 1,79 euro. I Danone Activia con probiotico in confezione da 4 pezzi per 125 grammi con sconto del 40%. E il cornetto classico Algida in confezione da 8 pezzi a 4,79 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
12: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ignoporino di Elmas. Il 10 maggio alle ore 19, concerto per pianoforte Incanti Sonori, tenuto da Maurizio Moretti. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Caffè corretto.
0: Le 9:08 minuti, Caffè corretto con Paola Pilia, Lele Casini è con noi. Buongiorno Lele.
15: Eccoci qua, buongiorno, sì.
0: Allora, siamo alla vigilia della partita di domani.
15: Cagliari Udinese. Siamo alla terz'ultima giornata, stiamo arrivando a conclusione di questo campionato.
0: Sei
15: a Cagliari.
0: Carico?
15: Sì, il giusto. No, diciamo che la sconfitta della Cremonese ha dato la salvezza al Cagliari, l'ultima contro la Lazio.
0: E quindi dici non c'è più la tensione? Serve un punto ancora.
15: Un punto in tre partite però, quindi non è che sia l'ultima.
0: Sì, però sarebbe bello festeggiare domani.
15: Magari vincendo.
0: Magari vincendo.
15: Sarebbe bello arrivare a 40 punti.
0: Rifammi il punto sui punti, che sembra brutto, che ieri mi hai detto che potremmo battere il record, ma in realtà non lo possiamo battere.
15: Ah no, allora, ho detto un'inesattezza ieri, quindi è giusto rettificare. Avevo detto che il risultato più alto è stato di Rastelli, che era irraggiungibile, e questo te lo confermo.
0: Dell'era Giulini, stiamo parlando sempre.
15: Dell'era Giulini, ha fatto 47 punti, nel Cagliari con 9 punti andrebbe a 46, quindi già.
0: Quindi comunque non possiamo battere il record.
15: Avevo sbagliato, mi ricordavo male, i 41 punti non li aveva fatti Zenga, che aveva preso la squadra, vi ricordate, nel periodo del Covid, nella ripresa del campionato, e all'andata li aveva fatti Maran. Erano 45, quindi si può battere il record, diciamo, di Maran e Zenga. Rimane che dopo il Covid è il miglior campionato del Cagliari con 37 punti, diciamo così, pareggiato i 37 punti della stagione con Semplici. È chiaro che un punto in più vorrebbe dire essere la migliore stagione degli ultimi anni delle Cagliari, almeno dal punto di vista del punteggio, non dico di altro.
0: Bene, bene così. Obert, Cagliari ora un bel finale, questa è la prima pagina dell'Unione, il difensore rosso-blu ieri era a Radiolina, potete anche, se andate sulle pagine sportive dell'Unione, trovate intanto il racconto dell'intervista firmato da Enrico Pilia, il resoconto dell'intervista, poi trovate un QR code che, se lo inquadrate col cellulare, è molto facile, potete rivedervi l'intervista, sì. E quindi è molto bello, perfetto. Cagliari oltre la salvezza c'è di più, e poi l'intervista a Palestra che dice è stata una delle pagine, è una delle pagine più belle della mia vita. Gli spettatori, i passeggeri saranno già almeno 16.000.
15: Sì, ne mancano 400 a disposizione. E si attende che in questa partita, che potrebbe dare la salvezza, festeggiare con lo stadio pieno non sarebbe male.
0: Esatto. Intanto al Real Madrid stanno picchiando proprio.
15: Sì, succede.
0: Come succede? Non dovrebbe.
15: Non dovrebbe succedere, ma succede anche nelle migliori squadre.
0: Forte stanno picchiando.
15: Abbastanza.
0: Dopo questa cosa di Mbappé già ha fatto discutere molto.
15: Ma secondo me si sono picchiati per quello in generale. Sono un po' gelosi di non essere venuti a Cagliari. Quindi.
0: Esatto, perché vabbè, su Mbappé si sono accaniti tutti per questo viaggio tra Parigi e Cagliari e Sant'Efisio. E poi ieri in allenamento c'è stata una rissa tra due giocatori, tra cui uno, il vice capitano, credo, Valverde.
15: Uno dei uomini più rappresentativi, che
0: è finito in ospedale con un trauma cranico e deve restare fermo 15 giorni.
15: Si sono picchiati
0: alla vigilia del classico, tra l'altro.
15: Con chiaramente il Barcellona molto avanti nel campionato, si respira aria pesante.
0: Di colpi si respira anche
15: anche il non essere tra le migliori in Champions. C'era l'Atletico Madrid.
0: Comunque Valverde ha detto che in realtà non si sono picchiati tanto, che
15: non tanto
0: non tanto, cioè c'è un trauma cranico, però
15: no.
0: Che picchiando.
15: Insomma, l'ha preso bene il colpo.
0: Poco. Lui è caduto, è finito di faccia e ha sbattuto. Gli hanno, credo che gli abbiano messo, credo anche punti. Quindi
15: poco,
0: fatto l'attacco.
15: Poco.
0: No, insomma, sarebbe,
15: insomma, l'ha preso male proprio.
0: Siete di esempio sempre, vi ricordo.
15: Un punto di riferimento.
0: Per, punto di riferimento, punto di riferimento per i giovani punti. Giocatori.
15: Sì,
0: anche,
15: sì, più punti di riferimento.
0: Che guardano.
15: E poi ci lamentiamo, no? Che nei campetti di periferia succede di tutto.
0: Esatto.
15: Se succede al Real,
0: se succede allo spogliatoio del Real Madrid, ragazzi. Allora, diamo gli appuntamenti di domani, caro Lele Casini.
15: La partita inizia alle 15, ma noi siamo in diretta come sempre mezz'ora prima con Carlo Alberto Meris dalle 14:30. Poi ci sarà la radiocronaca di Cagliari Udinese, il post partita.
0: Non danno il pranzo domani?
15: No. Sì, sì, i panini, sì, sì. Però c'è,
0: no,
15: c'è,
0: lasagna,
15: c'è l'aperitivo dietro la curva sud della, organizzato dal Cagliari Fan Club.
0: Sempre molto bello.
15: Sì,
0: con le tavolate,
15: mi dicono alle 12:30, però magari andato
0: arriva,
15: un po' prima.
0: Arriva giusto.
15: Cioè vado,
0: arriva giusto. Vediamo se si batte la lasagna ai carciofi, che è un po' il piatto, è il piatto
15: mamma
0: più buono
15: mia
0: dell'anno.
15: Eh beh, sì, per adesso sì.
0: Ma alla fine dobbiamo fare la classifica delle cose più buone che hai mangiato.
15: Potrebbe essere.
0: Gli smarti se li mettono?
15: No, non
0: però
15: più.
0: Però l'anno scorso.
15: A Milano potrebbero sorprendermi.
0: Sì, sono cose belle quelle di cui
15: che
0: parliamo.
15: Che buoni, mi hai sbloccato il ricordo.
0: Già adesso scendo giù e te le compro. Grazie. Grazie Carolele Casini, forza Cagliari.
15: Sempre.
0: Adesso arriva Annalisa su Radiolina, anche se il tempo è incerto, sicuramente vi proiettiamo nella bella stagione con questa canzone estiva. Quando

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Entrano in campo con la maglia dei campioni le squadre della Corte del Sole.

0: Filisocial.
1: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
2: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: 9:19 minuti, Paola piglia il microfono di Caffè Corretto. In prima pagina sull'Unione Sala si parla di antivirus in apertura. Tra poco ci raggiunge Veronica Fadda che sarà con noi, con cui racconteremo tutte le ultime notizie. Intanto c'è la musica su Radiolina, c'è Samurai J direttamente da Sanremo, l'onda lunga di Sanremo con Ossessione.

0: antivirus.
1: Se ne sentiva l'esigenza.
0: Se ne sentiva l'esigenza, o forse no, sicuramente i nostri lettori non sono tanto contenti di rivedere tematiche come queste, anche perché giustamente, come leggiamo nei commenti, nei tantissimi commenti che ci lasciano sui social, Instagram, Facebook, ma anche nel nostro sito, la sensazione è quasi che stia tornando il fantasma del Covid, no? Ce lo ricordiamo tutti quel periodo abbastanza particolare, ecco, della nostra vita, tra mascherine e distanziamento. Però appunto per questo noi parliamo dell'antivirus in apertura, perché abbiamo intervistato il direttore della microbiologia della U di Cagliari, Aldo Manzin, per capire un po', per fare il punto della situazione. E la bella notizia, con la quale ovviamente apriamo anche, che sì, una greve malattia infettiva, ma non parliamo di Covid. La tutela ovviamente, come in tutti i casi, è doverosa, ma al momento niente farebbe pensare a un rischio di diffusione pandemica. E già qua abbiamo risposto a parte, no?
1: Certo.
0: Delle perplessità.
1: È scoppiato in una nave da crociera, questo focolaio è partito in una nave da crociera, probabilmente perché hanno fatto bird watching in una discarica. Esatto. E potrebbe essere partito da lì. Ovviamente
0: sì,
1: si può contagiare, il contagio può avvenire anche da uomo a uomo, e quindi la preoccupazione è quella. Però
0: c'è un focus appunto anche su questo nel pezzo in pagina. Spieghiamo meglio un po' come può avvenire il contagio, perché gli antivirus fanno parte appunto di questa maxi famiglia di virus che comprende più di 20 specie, che in realtà sono legate all'infezione dei roditori.
1: E di antivirus era morto Gene Hackman. Ti ricordi?
0: Esatto.
1: Gene Hackman e la moglie, che erano stati ritrovati morti in una villa negli Stati Uniti, erano morti proprio per antivirus.
0: Esatto, però c'è un ceppo noto come virus Andes che può diffondersi da uomo a uomo, ed è proprio questo ceppo sotto la lente dei ricercatori e degli studiosi. Un altro dettaglio è che al momento per l'antivirus non esiste una cura, non esiste un vaccino. Quindi
1: vabbè, comunque il distanziamento sociale vale.
0: Il distanziamento vale sempre,
1: vale
0: come
1: sempre,
0: abbiamo
1: fine,
0: detto
1: va
0: prima.
1: Bene.
0: Esattamente.
1: Va bene, distanziatevi socialmente anche negli weekend. Ci sono tante notizie di cronaca, in particolare l'omicidio di Leonardo Mocci,
0: sì,
1: che viene raccontato oggi molto bene anche sul quotidiano in edicola, però trovate il punto della situazione.
0: Esatto, perché la notizia è arrivata ieri. L'abbiamo raccontata ieri pomeriggio, ma oggi sul giornale, ma anche sul sito, troviamo un approfondimento del collega Francesco Pinna per l'omicidio di Leonardo Mocci. Lo ricordiamo, il 23enne di Villa Cidro, ucciso a Monserrato. Sono finiti in carcere tre persone, i tre indagati. La novità è che si cerca una quarta persona. E poi Paola, prima di...
1: È una giornata di proteste, intanto vi ricordo, oggi c'è il mondo dell'agricoltura che protesta,
0: sì,
1: col Direti a Cagliari per la difesa del Made in Italy. È vero, Veronica? Ci potrebbe essere anche il ministro Lollobrigida in città stamattina?
0: Esattamente.
1: Lo racconterete?
0: Lo racconteremo sul sito, non mancheranno tutti gli aggiornamenti, come non mancheranno gli aggiornamenti sul caso Garlasco, che al momento è tra i più letti, manco a dirtelo,
1: sì,
0: Paola.
1: Ovunque.
0: Ovunque, ma anche sul nostro sito. E non mancheranno gli aggiornamenti anche sulla questione medio orientale, sulla guerra.
1: Certo.
0: Perché ogni tot arrivano, insomma, le nuove dichiarazioni di Donald Trump. Teniamo sotto controllo il social.
1: E poi c'è la riunione oggi, quindi non si può che essere presente la riunione tra,
0: sì,
1: Marco Rubio e Giorgia Meloni.
0: Esatto.
1: Grazie Veronica.
0: A voi.
1: Intanto ti dico, anzi lo devo dire a Lele, un messaggio,
0: sì,
1: per Lele: domani arriviamo allo stadio con la panda rosso-blu. capito Lele? Cerca la panda rosso-blu. Lele ha detto va bene, leggiglielo a Lele. Lele ha detto ok, caro Maurizio.
0: Perfetto.
1: Abbiamo finito, stop. Vi ricordo, a mezzogiorno e mezzo c'è Egidio Angela Secchi con la sua strambata. Vi ricordo che potete vedere tutti i podcast, riascoltare i podcast nella nostra app e nel nostro sito. Grazie a Fabio Leoni, grazie a Veronica Fadda. Ciao.
0: A voi.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta gusto.
6: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
10: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.

0: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
1: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air. Ho letto Bahamas e materasso Memory Life.
2: Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
4: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Castetto. Innovativa Glass. Creazioni in vetro di qualità.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì con spiccata variabilità sulla Sardegna. Un po' di residua instabilità infatti nella prima parte del giorno con precipitazioni sparse, ma poi in attenuazione dal pomeriggio e si farà anche strada qualche timida schiarita. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 20 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole, a tratti sostenuta solo sulle coste orientali, con mari mossi ma solo al largo. Tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi attendono come sempre sull'app di Trevi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno, un saluto dalla redazione.
4: Il cessate il fuoco resta in vigore. A confermarlo è stato il presidente Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Il comando statunitense per il Medio Oriente spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa. L'esercito americano ha inoltre dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro tre proprie navi durante l'attraversamento dello stretto di Hormuz verso il Golfo.
5: Sono la situazione nello stretto di Hormuz con la nuova escalation di ieri sera e la crisi in Libano, i temi che il segretario di Stato USA dovrebbe affrontare oggi nel suo incontro previsto per le 11:30 con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ad accogliere Marco Rubio nel cortile d'onore di Palazzo Chigi sarà Fabrizio Saggio, il consigliere diplomatico della Premier, che poi riceverà l'ospite nel suo studio dopo un breve saluto davanti a un pool di giornalisti e fotografi nella Sala dei Galeoni. Sin dal cerimoniale l'incontro con il segretario di Stato viene inquadrato come una visita di cortesia.
4: Troppa pressione mediatica soprattutto a carico di una 19enne che si accinge a dare l'esame di maturità dopo aver già subito un duplice lutto. È questo il motivo per cui Gianni Di Vita e la figlia Alice hanno lasciato Pietracatella allontanandosi dal paese dove circa 4 mesi fa Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e sorella della giovane e moglie e figlia dell'uomo, hanno perso la vita dopo essere state avvelenate con la ricina nella propria casa alla vigilia di Natale.
5: Pesantissima batosta per il partito laburista del premier Keir Starmer e boom della destra trampiana di Reform UK di Nigel Farage nelle elezioni locali britanniche. Secondo i primi dati parziali dello spoglio di un terzo dei 136 consigli locali in lizza in Inghilterra. Il Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva e risulta superato come primo partito da Reform. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi, seppur più marginalmente rispetto a Farage, sia i centristi liberal-democratici sia i verdi del cosiddetto eco-populista.
4: Papa Leone XIV, a un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, è oggi in visita pastorale a Pompei e a Napoli. Prevost è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove inizia il programma odierno. Ancora prima di rivolgere saluti e discorsi, il Papa ha salutato uno a uno i malati e disabili assistiti dal Tempio della Carità. Prevista una grande partecipazione con decine di migliaia di persone che accoglieranno il Papa. Prevost poi tornerà in Campania ad Acerra il 23 maggio.
5: La MotoGP è in pista a Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Marco Bezzecchi è leader del mondiale dopo i primi 4 appuntamenti con l'Aprilia, che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Attenzione al meteo, sempre piuttosto variabile su questo circuito. Non è escluso che possa esserci un altro GP sul bagnato dopo quello del 2025.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: Radiolina, Radio Notizie.
7: Ancora buon venerdì da Lele Casini dalla redazione di Radiolina. Il titolo principale dell'Unione Sarda richiama la crisi in Medio Oriente, la paura per la Brigata Sassari, un nuovo razzo ancora una volta sulla base in Libano della missione UNIFIL guidata dalla Brigata Sassari. Per fortuna anche in questo caso non ci sono stati feriti, danneggiati solo alcuni mezzi militari. Intanto il governo segue da vicino la situazione anche per risalire ai responsabili. Il razzo a corto raggio viene generalmente utilizzato dalle milizie di Hezbollah. A meno di 24 ore dall'approvazione in consiglio della nuova norma che disciplina il sistema di protezione civile regionale, si è dimesso ieri il direttore dell'ente Mauro Merella, che con una lunga lettera all'assessore Lacni ha stilato una lista di criticità strutturali da risolvere. Nuovo caso di dermatite bovina nel Sarrabo, su un nuovo focolaio è stato confermato a San Vito e si aggiunge a quelli ancora in essere a Ballao e Muravere. I veterinari dell'ASL di Cagliari stanno completando l'abbattimento dei bovini del focolaio. Delitto Moci di Monserrato, sono stati arrestati ieri pomeriggio dai carabinieri tre indagati dell'omicidio del 23enne di Villa Cidro, i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis di 23 e 19 anni di Cagliari, Daniel Campos, 22 anni di Quarto, sono accusati di concorso in rapina e omicidio. Gli inquirenti sono ancora impegnati ad identificare un quarto autore della rapina finita in tragedia. Questa sera alle 18.30, decimo anno al Teatro Antica Valeri, la presentazione del libro La Rivoluzione Gentile con l'autore Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, al Teatro Lirico alle 20 a Cagliari. Questa sera l'appuntamento, un nuovo appuntamento della stagione concertistica del Teatro Lirico del Capoluogo, sul palco l'orchestra e il coro, diretti da Nicolo Umberto Foron con il soprano solista Giulia Bolcato. Allenamento mattutino per il Cagliari e Crespo assenti di Assemini, vigilia di Cagliari Udinese, gara che potrebbe dare la salvezza aritmetica ai rossoblu di Pisacane. Con un pareggio, infatti, il Cagliari sarebbe irraggiungibile per la Cremonese. Recuperato Rodriguez, ieri ancora out De Jure Mazzitelli, oltre a Pavoletti, Borrelli, Felici e Drissi. E chiudiamo col basket. Dopo la certezza della retrocessione in A2, acque agitate in casa Dinamo Sassari, la società ha comunicato che i giocatori Rashon Thomas, Daryl Macon Jr. e Carlos Marshall sono stati sospesi per ragioni disciplinari e non prenderanno parte alla gara di domenica contro la Germania Brescia, valida per la 30ª giornata della Serie A. È tutto, a più tardi.
8: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine e delle migliori.

0: convenienza straordinaria.
1: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna la festa della mamma è il profumo di una torta appena sfornata. Dal 6 al 16 maggio, per lo speciale Una coccola per la mamma firmata Coop Dosa, troverai tanti ingredienti in offerta, come l'amido di mais Coop Dosa da 250 grammi a 95 centesimi, le mandorle affettate Coop Dosa da 30 grammi a 95 centesimi e il lievito vanigliato Coop Dosa in confezione da 3 bustine da 13 grammi a 65 centesimi. Sfoglia la ricetta in volantino, acquista gli ingredienti nei supermercati Coop di Sardegna e prepara una coccola per la mamma firmata Coop Dosa, la Coop sei tu.
3: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
4: Per Dormire, design for wellness.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
6: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche colf e badanti?
7: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Cucina Storia.
1: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
2: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
3: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporrino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 10 maggio, 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
4: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
5: Cosa mi consigli?
4: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro.
5: E per i capelli completamente lisci?
4: Trattamento cheratina vegetale a 99 euro.
5: Perfetto! Come posso contattarli?
4: Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Pronti a sognare? La grande magia del teatro torna per il terzo anno al Teatro d'Oglio di Cagliari. Con C'era una volta, i personaggi più amati dei bambini salgono sul palco. Dalla Pimpa al Gruffalò, fino a Hogwarts. Scegli l'abbonamento, costa meno e hai il tuo posto riservato per ogni spettacolo. Attenzione, solo dal 12 al 19 maggio, promo Early Bird in galleria a soli 65,50 euro per 5 spettacoli. Abbonamenti disponibili dal 12 maggio ore 10 su Box Office Sardegna. Teatro d'Oglio, la magia comincia qui.
8: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Femina Story.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Polo Rocce in semi rovesciata. Zé Pedro Aldo!
4: Lo 0-0 di Bologna vale oro per la classifica dei rossoblù, pronti per due gare davanti ai propri tifosi. Sabato 9 maggio segui con noi la 36esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 14.30 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 15 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Udinese. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
5: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli, visita il sito fiorenelsulcis.it.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Oh no, stanno tornando le zanzare.
10: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
11: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
10: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
11: 070 22 240.
12: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
13: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Libreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, bordo a su misura, porte scorrevoli abbattente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a Santuri, strada comunale via Castello. Innovativa classe, creazioni in vetro di qualità.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto.
5: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
8: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
9: Una vergogna venire a fare visita a vostra figlia.
10: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
11: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
10: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
12: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
10: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
13: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fa in una vita intera.
10: Da maggio al cinema.
14: Radiolina, meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
16: Ci attende un venerdì con spiccata variabilità sulla Sardegna. Un po' di residua instabilità infatti nella prima parte del giorno con precipitazioni sparse, ma poi in attenuazione dal pomeriggio e si farà anche strada qualche timida schiarita. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 20 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole, a tratti sostenuta solo sulle coste orientali, con mari mossi ma solo al largo. Tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi attendono come sempre sull'app di Trevi Meteo.
17: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
18: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
3: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
2: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
3: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
2: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
3: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente americano Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa.
4: Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così su X il presidente ucraino Zelensky. Allo stesso tempo Mosca ha accusato Kiev di 1365 violazioni del cessate il fuoco, proclamato dalla Russia a partire dalla mezzanotte scorsa, compreso il lancio di 390 droni e 6 missili contro il territorio russo.
5: Dopo un anno abbondante di accertamenti, consulenze e una perizia disposta con un incidente probatorio, la procura di Pavia ha tirato le somme e ha chiuso l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, che ipotizza una ricostruzione ben lontana da quella messa nero su bianco nella sentenza con cui Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, sta finendo di scontare 16 anni di carcere. Il procuratore aggiunto ha notificato l'avviso di conclusione dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, il quale è stato definito ostile e alle prese con una costante difesa d'ufficio. La mattina del 13 agosto 2007 sarebbe stato lui e non Stasi a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà, come raccontano le due aggravanti contestate.
4: La procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito a un possibile danno erariale connesso allo sliding center di Cortina d'Ampezzo. La magistratura contabile inoltre starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna avvenuta nei giorni scorsi dell'impianto a per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.
5: Pompei e Napoli blindate per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore di Papa Leone XIV. A Napoli è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Per l'occasione il Comune ha istituito uno speciale dispositivo di traffico con divieti di sosta e di accesso a partire dall'alba. Sono state potenziate inoltre le corse dei mezzi pubblici, rafforzando i servizi ferroviari sin dalla notte.
4: Il tennis in chiusura, quarto giorno al Foro Italico degli Internazionali BNL d'Italia. 6 azzurri in campo oggi, alle 11 Arnaldi affronta De Minoa, poi Darderi Hanfman e non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano invece Gran, Basiletti e Cocciaretto. Domani Yannick Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Ancora ben ritrovati, ritrovati dalle casine, dalla redazione di Radiolina. In apertura il nostro GR, andiamo su unesarda.it. Nell'apertura dell'home page Made in Italy, il ministro dell'agricoltura Lollobrigida Cagliari: l'Unione Europea elimini le tasse folli. Le parole del ministro che ha incontrato centinaia di imprenditori delle campagne all'iniziativa di Coldiretti. Europa in ritardo sulla sovranità alimentare. Nuovo caso di dermatite bovina nel Sarrabu, su un nuovo focolaio è stato confermato a San Vito e si aggiunge a quelli ancora in essere a Ballamuravera. I veterinari dell'ASL di Cagliari stanno completando l'abbattimento dei bovini del focolaio. Arrestato il presunto maniaco di Torre Grande, l'uomo in almeno 6 occasioni accertate avrebbe molestato donne che nella pineta svolgevano jogging o semplici passeggiate. L'uomo è stato portato dagli agenti di polizia in carcere e dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale e molestie. Delitto Mocci di Monserrato, sono stati arrestati ieri pomeriggio dai carabinieri 3 indagati l'omicidio del 23enne di Villa Cidro. I fratelli Gianmarco e Filippo Tunis di 23 e 19 anni di Cagliari e Daniel Campos 22enne di Quarto Sant'Elena sono accusati di concorso in rapina e omicidio. Gli inquirenti sono ancora impegnati a identificare un quarto autore della rapina finita in tragedia. Incidente stradale questa mattina all'alba sulla provinciale 55 che da Porto Conte conduce a Capocaccia, vicino ad Alghero, un'auto che per cause da accertare è uscita fuori a bordo strada finendo in bilico. L'intervento di vigili del fuoco ha permesso di stabilizzare la vettura e estrarre dal veicolo il conducente. La tendenza del tempo nell'isola per i prossimi giorni con il meteorologo Alessandro Gallo.
7: Dall'Algeria, a seguire dalla penisola iberica, due centri di bassa pressione interesseranno la Sardegna durante il fine settimana. Nuvolosità a tratti estesa, precipitazioni intermittenti, locali rovesci o temporali. Temperature stazionarie, venti sud-orientali, occidentali per domenica. Mari da mossi a molto mossi, agitato il mare di Sardegna.
6: Il calcio, allenamento mattutino per il Cagliari al CryoSport Center di Assemini, domani Cagliari-Udinese, ricordiamo anche la diretta su Radiolina a partire dalle 14.30, con un punto il Cagliari sarebbe aritmeticamente salvo. Recuperato Rodriguez, ieri ancora out De Jole, Mazzitelli, oltre a Pavoletti, Borrelli, Felici e Idrissi. Il basket, dopo la certezza della retrocessione in A2, acque agitate in casa Dinamo Sassari, la società ha comunicato che i giocatori Thomas, Macon Junior e Marshall sono stati sospesi per ragioni disciplinari e non prenderanno parte alla gara di domenica contro la Germania Brescia, valida per la 30ª e ultima giornata di Serie A. È tutto, a più tardi.
8: Stile scamosciato, impazza da Globo.
9: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
8: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
9: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori.
8: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Grandi marche, grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 16 maggio potrai acquistare in offerta i pavesini in confezione da 200 grammi a €1,79, i Danone Activia con probiotico in confezione da 4 pezzi per 125 grammi con sconto del 40% e il cornetto classico Algida in confezione da 8 pezzi a €4,79. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
12: Campionato mondiale supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del campionato mondiale supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.

0: oro.cash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per oro cash.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
4: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ignoporino di Elmas. Il 10 maggio alle ore 19, concerto per pianoforte Incanti Sonori, tenuto da Maurizio Moretti. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
3: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
4: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
5: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni.

scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

0: Ford Transit. Da 60 anni al fianco di chi lavora. E con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
1: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
2: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
3: Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
5: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Castetto. Innovativa Glass, creazioni in vetro di qualità.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì con spiccata variabilità sulla Sardegna. Un po' di residua instabilità infatti nella prima parte del giorno con precipitazioni sparse, ma poi in attenuazione dal pomeriggio e si farà anche strada qualche timida schiarita. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 20 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole, a tratti sostenuta solo sulle coste orientali, con mari mossi ma solo al largo. Tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi attendono come sempre sull'app di Trevi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 11:58.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: È ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Iran e USA, mentre Teheran accusa Washington di aver violato la fragile tregua con l'attacco a una petroliera. Gli Stati Uniti parlano invece di azioni difensive in risposta a droni e missili iraniani. Le notizie di una nuova escalation del conflitto arrivano mentre i due paesi dialogano sul memorandum di 14 punti che dovrebbe favorire la riapertura dello stretto e preparare i negoziati per porre fine alla guerra nell'arco di 30 giorni. Trump intanto parla di cessate il fuoco ancora in vigore e avverte a Hormuz solo una carezza, intesa in fretta o colpiremo molto più forte.
3: La procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e ha accusato Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi. Si va quindi verso il rinvio a giudizio il processo per l'indagato. Dopo circa un anno di accertamenti, consulenze e una perizia disposta con un incidente probatorio, la nuova inchiesta sull'omicidio ha segnato un quadro totalmente diverso da quella sentenza che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni di carcere. I PM hanno notificato l'avviso di conclusione dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, mentre si profila la richiesta di revisione del processo da parte di Stasi.
4: Non siamo sull'orlo di una pandemia. Poche parole per cercare di rassicurare chi guarda con preoccupazione all'epidemia di antivirus che negli ultimi giorni si è verificata su una nave da crociera in viaggio nell'Atlantico. Le parole sono quelle di Drew Weissman, l'immunologo che ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 2023 per il suo contributo fondamentale allo sviluppo dei vaccini a mRNA efficaci contro il Covid, intervistato dal quotidiano La Stampa.
3: Nel Regno Unito, batosta annunciata per il partito laborista del premier britannico Keir Starmer alle elezioni amministrative, tornata elettorale di importanza cruciale per il peso politico a livello nazionale. Con lo spoglio ancora in corso, i risultati parziali confermano infatti una forte avanzata della formazione populista e sovranista Reform UK di Nigel Farage, capace di conquistare centinaia di seggi nei consigli locali, soprattutto nelle tradizionali roccaforti operaie del nord dell'Inghilterra. Simbolico il caso di Hartlepool, storicamente vicina ai laburisti, ora finita nell'orbita di Reform UK.
4: Con l'alzabandiera e l'esecuzione dell'inno di Mameli si è aperta a Genova la 97esima adunata nazionale degli alpini, schierati i vessilli e i labari delle associazioni combattentistiche d'arma e una rappresentanza di alpini in servizio. Subito dopo aperti tutti gli spazi espositivi allestiti in città a partire dalla città dell'Alpina. Nel pomeriggio le parate che termineranno domenica con la grande sfilata finale.
3: Domenica alle 21 c'è Barcellona-Real Madrid, il classico più importante di questi ultimi anni, per un motivo molto semplice: mai il titolo della Liga è stato assegnato da uno scontro diretto tra le due superpotenze. Stavolta quasi sicuramente sarà così. Barcellona primo a 88 punti, Real Madrid secondo a 77. Basta un punto ai catalani per trionfare a 3 giornate dalla fine. Il Real ha solamente una possibilità per provare almeno a rinviare la festa dei rivali di sempre. Deve vincere al Camp Nou.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Ancora ben ritrovati dalla redazione. In apertura del nostro GR, il nuovo caso di dermatite bovine in Sardegna, ancora una volta nel Sarrabus. Un nuovo focolaio è stato confermato a San Vito, si aggiunge a quelli ancora in essere a Ballao e Muravera. I veterinari dell'ASL di Cagli stanno completando l'abbattimento dei bovini del focolaio. Delitto Mocci di Monserrato, sono stati arrestati ieri pomeriggio dai carabinieri 3 indagati dell'omicidio del 23enne di Villa Cidro, i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis di 23 e 19 anni di Cagliari e Daniel Campos 22enne di Quarto, sono accusati di concorso in rapina e omicidio. Gli inquirenti sono ancora impegnati a identificare un quarto autore della rapina finita in tragedia. Arrestato il presunto maniaco di Torre Grande, l'uomo in almeno 6 occasioni accertate avrebbe molestato donne che nella pineta svolgevano jogging o semplici passeggiate. L'uomo è stato portato dagli agenti di polizia in carcere e dovrà rispondere all'accusa di violenza sessuale e molestie. Incidente stradale all'alba di questa mattina sulla provinciale 55, quella che porta da Porto Conte e conduce a Capocaccia. Un'auto, per cause da accertare, è uscita fuori a bordo strada finendo in bilico. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di stabilizzare la vettura e estrarre dal veicolo il conducente. La tendenza del tempo nei prossimi giorni nell'isola con il meteorologo Alessandro Gallo.
8: Dall'Algeria, a seguire dalla penisola iberica, due centri di bassa pressione interesseranno la Sardegna durante il fine settimana. Nuvolosità a tratti estesa, precipitazioni intermittenti, locali rovesci o temporali. Temperature stazionarie, venti sud-orientali, occidentali per domenica, mari da mossi a molto mossi, agitato il mare di Sardegna.
7: Questa sera alle 18.30, nuova puntata dell'Informatore Sportivo 360, si parlerà di Sardinia Trail, ospiti di Carlo Alberto Melis e due atleti di Capoterra, Federica Frongia e Emanuela Flore, e oltretutto in collegamento ci sono gli organizzatori dell'evento. E poi il Cagliari, allenamento questa mattina al Cry Sport Center di Assemini per i giocatori rossoblù. Domani si giocherà Cagliari-Udinese, la Domus alle 15 con appuntamento su Radiolina a partire dalle 14.30. Basterà un punto alla squadra di Pisacane per festeggiare la salvezza. Recuperato Rodriguez, ieri ancora out De Jole e Mazzitelli, oltre a Pavoletti, Borrelli, Felice e Idrissi. E chiudiamo col basket. Dopo la certezza della retrocessione in A2, acque agitate in casa Dinamo Sassari, la società ha comunicato che i giocatori Thomas, Macon Junior e Marshall sono stati sospesi per ragioni disciplinari, non prenderanno parte alla gara di domenica contro la Germania Brescia, valida per la 30ª e ultima giornata della Serie A. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione e un saluto da Lele Casini.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 16 maggio potrai acquistare in offerta la pasta Barilla classica da 500 grammi a 59 centesimi. Il tonno Mare Blu in confezione da 3 pezzi con lo sconto del 30%. E il tris di mozzarella Galbani Santa Lucia da 100 grammi a 1,99€. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
11: Entrano in campo con la maglia dei campioni le squadre della Corte del Sole.

0: statale 131. Cerchi un centro completo per bellezza e benessere? Cosa mi consigli? Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: per l'impiego. Il volo è gratuito.
1: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il tweet.
2: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporini. Concerti previsti nei giorni 10 maggio, 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
5: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
6: Pronti a sognare? La grande magia del teatro torna per il terzo anno al Teatro d'Oglio di Cagliari, con C'era una volta.

0: i personaggi più amati dai bambini salgono sul palco. Dalla Pimpa al Gruffalo, fino a Hogwarts. Scegli l'abbonamento. Costa meno e hai il tuo posto riservato per ogni spettacolo. Attenzione! Solo dal 12 al 19 maggio, promo Early Bird in galleria a soli 65,50€ per 5 spettacoli. Abbonamenti disponibili dal 12 maggio ore 10 su Box Office Sardegna. Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
1: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
2: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis, un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
9: E vuoi sapere perché?
8: Perché conviene! Ascolta gusto.
10: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
13: Tranquilla, ci pensiamo noi.
12: Davvero? Anche colf e badanti?
13: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
12: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
14: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
15: ENA SRL. Cagliari. Via Mercalli 23.
16: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Castetto. Innovativa Glass, creazioni in vetro di qualità.
17: Radiolina presenta La Strambata.
18: 12.33 minuti e Gede Angela Secchi con voi fino alle 14 con La Strambata, la trasmissione di Radiolina di informazione, di attualità e di cultura. In regia vi saluta Giuseppe Valdés. Il nostro numero 340 87 15 015 e per commentare l'attualità è tornato con noi Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. Massimo, ben ritrovato, ciao.
19: Ciao, buongiorno a tutti.
18: Massimo, è difficile non parlare oggi della clamorosa svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Pavia, diciamo che ha chiuso l'inchiesta e ha indicato Andrea Sempio come presunto, lo ricordiamo, presunto autore dell'omicidio della ragazza. Secondo i PM, Sempio avrebbe agito con odio e crudeltà. Insomma, tutto da rifare.
19: Eh sì, praticamente dopo 19 anni la procura di Pavia ha riscritto completamente il finale di questo giallo infinito. Ricordiamo che il primo accusato era Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara Poggi, che ha scontato comunque una condanna, e mentre oggi invece viene completamente ribaltata tutta la vicenda, nel senso che viene indicato in Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, l'accusato principale. Sarebbe lui il responsabile dell'omicidio, sostanzialmente la teoria è quella che Sempio, assieme al fratello di Chiara, avrebbe visto, avrebbe visionato dei film in cui apparivano rapporti intimi fra
18: i due fidanzati,
19: Chiara e Alberto Stavi, e lui in qualche modo avrebbe in conseguenza di questo maturato una specie di ossessione sessuale nei confronti di Chiara, avrebbe tentato un approccio e al rifiuto della ragazza sarebbe maturato il truce delitto. Questa è un po' l'impianto accusatorio della Procura di Pavia, che si avvale tra l'altro anche di alcune intercettazioni postume nelle quali in questi soliloqui,
18: ecco,
19: esempio,
18: sì, questo Massimo è un'altra delle cose di cui si parla veramente quasi ossessivamente. Anche ieri in TV non si parlava di altro, di questi famosi soliloqui che sarebbero stati registrati all'interno della macchina di Sempio. Si sa che gli inquirenti fanno delle intercettazioni ambientali e quindi mettono cimici anche nel, insomma, nelle case, nelle macchine delle persone che vengono indagate per crimini così gravi, ovviamente su autorizzazione della procura. E lui avrebbe detto, insomma, avrebbe, parlando da solo, avrebbe detto di aver fatto, insomma, una così un'avanza Chiara, che lei ha rifiutato. Ma ci sono alcune persone, come ad esempio la criminologa Bruzzone, che abbiamo imparato a conoscere in tutti questi anni, no? Insomma, che mette sempre un po' bocca in tutti questi delitti, specialmente questi che hanno una grande forza mediatica, e dice che questo soliloquio è una ricostruzione più narrativa che probatoria della procura. Insomma, tu cosa ne pensi?
19: Ma credo che la Bruzzone abbia ragione, nel senso che è difficile considerare questi soliloqui come una confessione vera e propria. Tra l'altro i legali di Sempio sostengono che erano dei commenti che lui stava facendo a una trasmissione che aveva visto. Tra l'altro ripete un po' la voce di Chiara, insomma. Non mi sembra che siano elementi francamente così a naso determinanti. La riflessione che si può fare è che comunque a 19 anni di distanza sicuramente ne esce molto male l'immagine della giustizia italiana, perché delle due l'una: se la Procura di Pavia ha ragione, c'è stato un clamoroso errore giudiziario nei confronti di Stasi, che è stato condannato e che ha fatto anche la galera. Se invece la Procura di Pavia ha ragione, non si capisce però perché non è stata chiesta prima la revisione del processo di Stasi e poi appunto tirare fuori questi nuovi accertamenti che hanno portato la Procura di Pavia a giungere a queste conclusioni. Insomma, è veramente un pasticcio e francamente non è neanche definitiva la questione, perché adesso gli atti passano alla Procura Generale di Milano, che appunto dovrà decidere se chiedere la revisione del processo, certo, di Stasi.
18: Ricordiamo anche che nel frattempo ha cambiato il PM che è sotto inchiesta, il PM, diciamo, delle vecchie indagini, è sotto inchiesta anche per corruzione. Insomma, è davvero una vicenda questa molto molto complessa. Massimo, continua a stare con noi. Adesso però c'è un po' di musica, c'è Olivia Rodrigo.

0: 12:43 minuti, ancora di Angela Secchi con voi su Radiolina La Strambata in compagnia di Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. Massimo, da una parte Garlasco, dall'altra il conflitto tra USA e Iran con tutto quello che ne consegue. Nelle ultime ore lo stretto di Hormuz è stato teatro di una grave escalation militare tra gli Stati Uniti e l'Iran, escalation che mette a rischio la fragile tregua che, lo ricordiamo, sarebbe in vigore da un mese a questa parte.
1: Sì, guarda, la riflessione che mi sento di fare è questa, che è un momento di grande difficoltà per due leader, Trump e Putin. Da un lato c'è Trump che non sa trovare una via d'uscita a questa guerra con l'Iran che ha scatenato assieme ad Israele, sta pencolando fra annunci di tregue, c'è stato il fuoco puntualmente smentite dai fatti, perché ci sono stati dei gravi incidenti militari nello stretto di Hormuz e Teheran appunto ha smentito il fatto che ci sia una tregua in atto. Dall'altro canto, in Russia domani Putin celebra in tono molto minore l'anniversario della vittoria nella seconda guerra mondiale. L'unico leader europeo che sarà presente è il presidente cecoslovacco Fico, ma le cronache raccontano di un Putin che negli ultimi tempi sta trascorrendo molto tempo nel bunker. E sicuramente a distanza di 4 anni, che voglio ricordare sono più lunghi di quanto sia durata la seconda guerra mondiale per l'URSS, per la Russia di allora, nessuno degli obiettivi di Putin è stato raggiunto. Quindi un momento di grande difficoltà su questi due fronti aperti sullo scacchiere mondiale. Oltretutto, poi, per tornare a Trump, ha incassato un'altra sconfitta emblematica, perché la Camera di Commercio americana ha dichiarato illegale i dazi al 10% che il presidente americano aveva stabilito. Quindi, insomma,
0: è un segnale, un ulteriore segnale di indebolimento, mi pare, no? Interno.
1: Un ulteriore segnale di indebolimento. Le cronache raccontano anche di un elettorato di Trump che è molto deluso. E lui invece che prendere atto di queste insoddisfazioni del suo stesso popolo MAGA, così come viene chiamato, continua a forzare la mano senza però indicare una strategia precisa, o perlomeno nessuno è riuscito a capirla.
0: Grazie Massimo, avrei voluto chiederti anche di Melania, delle sue dichiarazioni che, di un marito compassionevole, insomma, ed empatico, che hanno fatto ridere tutti i presenti, ma questa è un'altra storia, magari ne parleremo un'altra volta. Grazie Massimo Crivelli, la strambata continua.
2: La strambata su Radiolina.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere.
8: È vergogna.
9: Una vergogna venire a fare visite tra vostra figlia.
10: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
11: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
10: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
12: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
10: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
13: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fa in una vita intera.
10: Da maggio al cinema.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
13: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
14: Radiolina Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì con spiccata variabilità sulla Sardegna. Un po' di residua instabilità infatti nella prima parte del giorno con precipitazioni sparse, ma poi in attenuazione dal pomeriggio e si farà anche strada qualche timida schiarita. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 20 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole, a tratti sostenuta solo sulle coste orientali, con mari mossi ma solo al largo. Tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi attendono come sempre sull'app di Trevi Meteo.
16: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: La strambata.
0: 12:49 minuti, oggi alla strambata parleremo di spopolamento in Sardegna, un fenomeno che preoccupa. Da una parte assistiamo a un calo dei residenti e delle nascite e dall'altra ad un invecchiamento della popolazione. Ne parliamo tra poco con la demografa dell'Università di Cagliari, ma intanto ascoltiamo Bruno Mars.

12.53 minuti, Gide Angela Secchi ancora con voi alla strambata. Dobbiamo parlare questa mattina di spopolamento. Siamo in attesa di collegarci con la docente di demografia dell'Università di Cagliari, Luisa Salaris, perché in questi giorni sono stati resi noti proprio nel mese di aprile gli ultimi dati Istat aggiornati. Nel 2024, dicono i dati Istat, i sardi residenti erano 1.562.000 e rotti, con una perdita di oltre 8.000 unità rispetto all'anno precedente. Quindi diciamo che nella nostra isola abbiamo una flessione media dello 0,5%. E la cosa che fa riflettere, che naturalmente preoccupa, è il fatto che nessuna provincia mostra dei segni di crescita. Poi c'è la questione del saldo naturale, meno 11.467 unità, con i decessi che superano le nascite. Abbiamo anche un indice di vecchiaia molto alto, ha raggiunto un valore di 282,5, questo nel 2025, quindi significa che ci sono tanti anziani in Sardegna e pochi giovani. E per quel che riguarda le province, la situazione nelle province, abbiamo a Nuoro meno 0,9%, è la provincia più colpita. Oristano meno 0,7, sud Sardegna ancora 0,7 e gli unici centri in Sardegna sopra i 100.000 abitanti sono Cagliari e Sassari. Quindi insomma le previsioni sono abbastanza fosche. Ecco, mi dice ancora Giuseppe Valdés che non abbiamo ancora la nostra interlocutrice, quindi ascoltiamo un pochino di musica in attesa appunto di sentirla al telefono. One Republic.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 12:59.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha iniziato la sua giornata istituzionale alla Farnesina, dove è stato accolto dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Il bilaterale è durato circa un'ora. A seguire si è spostato a Palazzo Chigi, dove sta incontrando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono la situazione nello stretto di Hormuz con la nuova escalation di ieri sera e la crisi in Libano, i temi al centro della faccia a faccia. A Palazzo Chigi la premier ha ricevuto l'ospite nel suo studio. Con una stretta di mano e uno scambio di baci, Meloni e Rubio si sono salutati nella sala dei galeoni.
4: La guerra in Ucraina, Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Il leader ucraino ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, ha scritto. Mosca ha parlato di 1365 violazioni della tregua da parte dell'Ucraina. Nel frattempo è iniziato il cessate il fuoco annunciato da Putin nell'anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Lavrov ha annunciato: se gli ucraini attaccano Mosca domani, non ci sarà pietà.
5: Molta ansia, due archiviazioni. Stasi ha chiesto la riapertura. Mamma in panico per la cosa di Stasi. Stasi ricorso in Cassazione. Sono alcuni degli appunti estratti dalle moleschine di Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi e che ora sono agli atti dell'indagine appena chiusa nei suoi confronti e che scagiona l'allora fidanzato della vittima. Le frasi di Sempio, riportate nell'informativa dei carabinieri, si riferiscono agli anni 2019, 2020 e 2021. Nei suoi appunti si osserva, fa trasparire anche un certo interesse all'iter processuale che riguarda Stasi.
4: A Piacenza cresce la pensione per la famiglia scomparsa. L'appello è di Riccardo Bottacchiari, 79 anni, padre di Sonia, partita da Castel Arquato con la figlia 16enne e il figlio 14enne e 4 cani lo scorso 20 aprile, mai più rintracciata. Tornate a casa, tutto si risolve, dice. L'ultimo messaggio è quello ricevuto da Riccardo dalla nipote il 20 aprile. Tutto bene, siamo arrivati, poi più nulla. La sua sensazione, spiega la Libertà, è che Sonia avesse un contatto da raggiungere, forse a Tarcento, in provincia di Udine, a una trentina di chilometri dal confine sloveno. Lì la Chevrolet con cui sono partiti è stata ritrovata mercoledì.
5: Il decreto ponte è legge. Nella giornata di ieri è arrivato il via libera al nuovo iter per l'infrastruttura sullo stretto di Messina. La Camera ha approvato definitivamente il provvedimento con 160 sì. I no sono stati 110, 7 gli astenuti. Il governo è intervenuto dopo i gravi rilievi arrivati dalla Corte dei Conti lo scorso autunno, che ha ricusato la delibera di approvazione del progetto definitivo del CIPES.
4: La MotoGP, il weekend di Le Mans, parte con una sorpresa. Miglior tempo di Luca Marini su Honda in 1:30:857 davanti ad Acosta su KTM e Zarco su Honda. Gran passo per Di Gian Antonio, quarto senza cambiare gomme. Nono, Marc Marquez, fuori dalla top 10, Bezzecchi, 14esimo e Bagnaia 18esimo. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva Calcio. Buone indicazioni per il Cagliari dal campo in allenamento. Juan Rodriguez ha lavorato regolarmente col gruppo, mentre Luca Mazzitelli e Alessandro De Iola hanno seguito un programma di lavoro personalizzato. La squadra prosegue la preparazione con una nuova seduta fissata al mattino, utile per valutare condizioni e scelte in vista dei prossimi impegni domani alle 15 contro l'Udinese in casa. Le parole di Adam Obert, ospite ieri al Cagliari in diretta. La squadra vede il traguardo ma mantiene alta la concentrazione dopo un periodo complicato. La svolta è arrivata con la vittoria contro la Cremonese, ha detto l'esterno rossoblu, conquistata con compattezza ed energia positiva. Ora l'obiettivo è chiudere il discorso salvezza e migliorare con la classifica. Le prossime due gare si giocano davanti ai tifosi, contro l'Udinese però serve una battaglia vera. E passiamo alla Serie C. La Torres si gioca la permanenza in Lega Pro nella doppia sfida contro il Bra sabato alle 18 in programma all'andata in Piemonte, mentre il ritorno si disputa il 16 maggio al Vanni Sanna. In caso di equilibrio complessivo si salva la squadra meglio piazzata. Il tecnico greco ha chiesto concentrazione, intensità e attenzione ai dettagli fin dal primo minuto. E passiamo all'atletica. Tutto pronto in Ogliastra per la 13ª edizione del Sardinia Trail, la corsa a tappe di 100 km in programma da oggi e fino al 10 maggio. La gara parte da Marina di Tertenia e arriva fino a Ulassai con il passaggio più atteso verso Punta la Marmora. Ieri gli atleti si sono ritrovati per i controlli pacchi gare briefing. Al via ci sono i campioni uscenti Maier e Porubkan insieme a diversi concorrenti in arrivo da 13 paesi. Chiudiamo con il volley. Si chiude nel fine settimana la stagione regolare dei campionati nazionali. In B1 femminile la Paranfieri Cagliari gioca in casa contro Novara, mentre la Capodorso Palau è impegnata sul campo di Villa Cortese. In B2 femminile giocano tutte in Sardegna, Fi Volley, la Maddalena già ai playoff, la Smeralda Sassari e Quadrifoglio Volley. In B maschile il Deep Inclusion Vega Volley riceve il Romeo Volley. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Videolina e Radiolina dalle 18.30, l'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
9: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
10: E vuoi sapere perché?
9: Perché conviene! Ascolta gusto.
11: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
13: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
14: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
15: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
14: Tac!
16: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
14: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
16: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
17: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
18: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.

0: 38 minuti, ancora Gigi Angela Seichi con voi su Radiolina alla Strambata. Stiamo parlando di spopolamento e denatalità, partendo dai dati Istat che sono stati aggiornati, proprio resi noti di recente ad aprile. Il comune forse non è quello che perde più abitanti in assoluto, ma che spesso in Sardegna viene citato come simbolo del collasso demografico è Macomer, il paese appunto dove io sono nata. Siamo in collegamento con il sindaco di Macomer, Riccardo Uda. Ben ritrovato, sindaco.
1: Buongiorno a voi, a tutti i radioascoltatori. Ciao Giuliano.
0: Eccoci. Allora, tra il 2002 e il 2025, sindaco, Macomer ha perso oltre 2000 residenti. Al gennaio 2025 la popolazione è scesa a poco più di 9000 abitanti, quindi un tasso di natalità bassissimo. Cosa sta succedendo?
1: Non lo sappiamo, non riusciamo a darci una spiegazione, so solo che rispetto ai dati nazionali, dove il rapporto tra vivi e morti è di circa la metà, cioè a fronte di 18.000 morti, o meglio, di 635.000 morti ci sono 355.000 nati, e il rapporto della popolazione sarda, che a fronte di 18.000 morti ci sono circa un terzo di nati, a Macomer il rapporto è di un quarto tra i morti e i nati, naturalmente a favore dei morti. Non siamo in grado di dare una spiegazione perché c'è stata una decrescita, un vero inverno demografico che parte dal 2020, quando ci sono solo 20 nati su una popolazione di quasi 10.000 abitanti.
0: Ci sono pochi giovani, sindaco, a Macomer, perché i giovani in età fertile, diciamo così, lasciano Macomer per studiare o per lavorare, vanno soprattutto nel nord Italia o all'estero, non tornano, e quindi insomma diciamo che chi dovrebbe fare i figli non c'è sostanzialmente sul territorio, mentre abbiamo una popolazione prevalentemente anziana.
1: Chi dovrebbe fare i figli non c'è, probabilmente perché hanno dei livelli di cultura, chiamiamola così, un po' più alti, ma soprattutto chi è in loco e potrebbe fare i figli, figli non ne fa. Quindi è questo l'arcano.
0: Quindi in paese ci sono, anzi in città, salari bassi e precarietà. Questo potrebbe essere anche uno spunto di riflessione, nel senso che Macomer ha vissuto sicuramente un boom economico con la Locatelli, l'Alas, la Drer. Poi tutto questo è venuto a mancare. Quindi i ragazzi studiano perché il tasso di scolarizzazione è alto, e ovviamente non trovando comunque lavoro, o un lavoro che loro vorrebbero, il lavoro dei loro sogni, sono costretti ad andare via. Potrebbe essere questo.
1: Potrebbe essere anche questo, ma questa non è la descrizione esatta di quello che sta succedendo, perché Macomer ha un prodotto interno lordo sempre altissimo, ha delle strutture di vendita, soprattutto quelle più diciamo le eccellenze nella distribuzione alimentare, che hanno dei risultati lusinghieri. Il problema probabilmente è legato al fatto sia all'alta scolarizzazione, per cui qui mancano le opportunità di lavoro per chi ha un'alta scolarizzazione, ma probabilmente è legato anche al fatto che ci sono dei dati che sono abbastanza fuorvianti. Faccio l'esempio: se noi guardiamo quello che è il dato demografico naturale, cioè la differenza tra i nati e tra i morti, lo paragoniamo a qualsiasi altro comune dell'entroterra sardo, i dati sono perfettamente in linea, se non per quel dato che dicevo prima, che i nati non si capisce perché sono sicuramente in una media regionale altamente al di sotto.
0: Sì.
1: Però il fatto vero è che se analizziamo quello che è il dato demografico dei, diciamo così, di coloro i quali vengono a Macomer rispetto a quelli che vanno via, ci troviamo in una situazione dove la domanda è d'obbligo: perché Macomer si trova in una situazione dove il saldo migratorio è negativo, probabilmente perché offre meno servizi. Non è assolutamente questo il fatto, probabilmente perché ci sono delle condizioni lavorative meno retribuite, non ritengo neanche che sia questo. Ma com'è, no? Un fenomeno migratorio come gran parte dei comuni dell'entroterra, perché in Sardegna c'è un altissimo fenomeno di seconde case con residenze fittizie. E questo è soprattutto dai comuni dell'entroterra verso i comuni costieri.
0: E quindi le persone ci sono ma non hanno la residenza Macomer, oppure lasciano la residenza e si trasferiscono da un'altra parte come residenza?
1: Molto benissimo. Con grave danno sia per i comuni costieri che ricevono, perché lì non si paga l'IMU, perché ci sono delle residenze.
0: Certo.
1: Ci sono delle utenze che non pagano come seconde case, ma pagano come prime case, e con un danno anche per noi, perché certo, l'addizionale IRPEF, che serve per fornire servizi a tutti, non viene pagata in loco. Però questo controllo lo dovrebbero fare i comuni costieri, certo, perché per noi è difficile, per loro è molto più facile.
0: Dopo avremo proprio un sindaco di un comune costiero. Riccardo Uda, il nostro tempo a disposizione è terminato. Grazie per la sua partecipazione alla strambata che continua. Ascoltiamo Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: La strambata su Radiolina.
1: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
6: Pan. Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ennio Porino di Elmas. Il 10 maggio alle ore 19, concerto per pianoforte in canti sonori, tenuto da Maurizio Moretti. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

13:20 minuti, ancora Gigi Angela Seichi con voi la strambata su Radiolina. Tra poco parleremo di spopolamento in Sardegna, ma prima ascoltiamo Harry Styles, American Girls.

0: 13.23 alla strambata, oggi parliamo di spopolamento. Abbiamo sentito prima il sindaco di Macomer Riccardo Uda, adesso un altro primo cittadino, Antonio Adis, sindaco di Budoni. Sindaco, ben ritrovato, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Il suo comune, sindaco, è una rara eccezione nel nostro panorama, no? Nel panorama demografico sardo, perché ha una crescita costante, appunto, che lo distingue da centri come quello di cui abbiamo parlato, no? Di Macomer, che invece sono in crisi da questo punto di vista. Ci dia qualche numero.
1: Allora, i numeri che abbiamo, insomma, che sono sotto controllo dal 2020 al 2025 parlano di circa 310 abitanti in più. Abbiamo una nascita, quindi la natalità e la mortalità che sono abbastanza livellate. Ci sono tanti nuovi residenti e non sempre sono quelli che scelgono Budoni come buon ritiro, ma sono spesso e volentieri le famiglie, sono spesso e volentieri delle persone che scelgono di venire a vivere nel nostro territorio. I fattori

0: resiste all'invecchiamento, se così possiamo dire, no?
1: E noi pensiamo che ci sono tre fattori importantissimi. Il primo fattore è naturalmente il lavoro, quindi il lavoro che è legato alla fabbrica del turismo, che naturalmente questo comporta che molte famiglie si avvicinano e sono rimaste qua da noi. Il secondo punto importante è quello di essere dotati di un sistema scolastico che va dall'asilo nido, la scuola materna, l'elementare e le medie, fino ad arrivare all'istituto alberghiero di grado secondario. E poi naturalmente abbiamo il terzo punto molto importante, che è la vicinanza ad Olbia, sì, dal porto all'aeroporto e a una città così importante in forte sviluppo.
0: Quindi abbiamo la 131 di CN, ovviamente, come diceva lei, poi il porto aeroporto, questo è sicuramente importante per chi vuole vivere comunque, avere i fattori positivi di un piccolo centro, ma vivere vicino comunque a un grande centro che dà anche altre cose, no? Altre garanzie.
1: Allora,
0: sì.
1: È fondamentale naturalmente rimarcare una cosa importante: siamo 5.600 abitanti invernali, arriviamo a 80.000 abitanti in estate. Questo comporta comunque sia che non c'è la monotonia di un piccolo paese, diciamo che abbiamo i ritmi e la velocità di una cittadina costiera.
0: Certo, mi conferma che l'età media a Budoni è di 46,5, quindi molto più bassa, no, rispetto ai comuni.
1: Confermo. Abbiamo un'età media di circa 46-47 anni, sì, confermo.
0: E poi avete anche presenza di stranieri, nuovi residenti dall'estero e dal resto d'Italia, anche questo è un altro fenomeno interessante.
1: Allora, noi abbiamo due comunità molto grandi, che sono la comunità che proviene dal Marocco, sono delle famiglie ormai integrate che vivono da oltre 30 anni a Budoni, una piccola comunità dell'Est Europa, però abbiamo un'internazionalità variegata e importante per delle persone che hanno scelto di vivere in Sardegna, come naturalmente la Germania, il Belgio, l'Olanda, la Francia, l'Inghilterra e qualche americano. Naturalmente un po' nelle zone più vicino al mare, c'è da dire che in questo ultimo con questa ultima internazionalità è stato importante l'apporto, seppur negativo, del Covid. Quindi dopo l'epoca Covid abbiamo visto un diverso utilizzo della casa, che prima era solo per il mare, invece oggi viene utilizzata per viverci grazie alle nuove forme di lavoro, quindi al lavoro agile, al smart working. Questo ha portato a avere molti più residenti in borgate dove prima si andava veramente solo 3 mesi all'anno, oggi invece si trova qualche luce accesa anche nel periodo invernale.
0: Grazie, è interessante insomma il caso di Budoni. Ringraziamo il sindaco Antonio Addis per la sua partecipazione alla strambata che continua.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
0: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
3: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Perdas de Fogu il 9 e 10 maggio.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
8: Per Dormire. Design for Wellness.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
10: Grandi marche, grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 16 maggio potrai acquistare in offerta i pavesini in confezione da 200 grammi a 1,79 euro. I Danone Activia con probiotico in confezione da 4 pezzi per 125 grammi con sconto del 40%. E il cornetto classico Algida in confezione da 8 pezzi a 4,79 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
11: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 8 maggio 2026. Il ludopratico, a cura di Celestino Tabasso. Come ci ricordano spesso, l'identità europea posa su due elementi, le radici giudaico-cristiane e l'eredità dell'illuminismo. Eppure, a livello superficiale, ci riconosciamo come europei attraverso i luoghi comuni. Lo spagnolo caliente, il francese spocchioso e via stereotipizzando. Roba banale, che però ci si è depositata in mente lungo secoli di guerre e di paci, di scismi e di commerci, non solo di barzellette. Perciò è stato destabilizzante sapere che un impiegato comunale bavarese, scoperto dove tenevano la chiavetta dei parchimetri, in 10 anni ha sgraffignato monete per quasi 2 milioni. E no, abbiamo protestato interiormente in tanti, questa è roba da italiani furbetti, i tedeschi sono onesti e precisini. Poi fortunatamente è saltata fuori la confessione del tipo. Pare abbia cominciato con piccole somme, ma poi si è trovato in un circolo vizioso. Eccolo l'amico Fritz. Ci siamo detti sollevati. Regolare e razionale. Noi abbiamo i ludopatici, che si rovinano con le macchinette mangiasoldi. Lui è ludopratico. La sua dipendenza non dà brividi, ma guadagni sicuri. E lo immagini che rincasa tintinnante e annuncia «Io avere vinto ancora». «Ach, fortunellen!» sbadiglia la moglie senza smettere di contare i puntini sulle U dei Wurstel. E in cielo passa veloce un aereo, ma lei neanche lo guarda. Sa già che a bordo ci sono un francese, un inglese e uno di sorso. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: 13:39 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi alla strambata radiolina fino alle 14. In questo scorcio di trasmissione c'è il teatro con lo spettacolo che va in scena stasera alle 20:30 al Massimo di Cagliari, Mistero Buffo, un testo che nel centenario della nascita ricorda l'opera di Dario Fo con uno dei suoi testi più rivoluzionari. Con noi alla strambata abbiamo la regista e attrice Elisa Pistis, ben ritrovata.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie di questo spazio.
0: Allora, questo testo è diventato un classico del teatro del Novecento, no? Che nasce un po' dalla riscoperta dell'arte degli antichi giullari, ma lei dà una sua rilettura, una sua reinterpretazione originale.
1: Sì, esatto. Io penso che, come tutti i grandissimi testi teatrali che oltrepassano le epoche in cui vengono scritti, questo è un testo scritto alla fine degli anni 70, che ancora oggi ci regala delle riflessioni attualissime, un po' come fa il teatro greco. Noi perché continuiamo ad andare a vedere Antigone, perché continuiamo ad andare a vedere Edipo? Perché questi testi parlano al di là del momento, del contesto storico. E così fa Mistero Buffo. E io penso che sia molto più interessante per l'artista, ma anche per gli spettatori e le spettatrici, approcciare a un testo classico in maniera ovviamente rielaborata. Quindi io non volevo fare una copia di Dario Fo e Franca Rame, anche perché loro erano dei maestri che ovviamente hanno avuto tutto il loro peso anche artistico, ma io volevo dare una rielaborazione, una rilettura, anche un po' una riattualizzazione, sempre però partendo da questo testo, che è un testo potentissimo. L'impianto rimane comunque quello e rimane l'insegnamento di Dario Fo e Franca Rame.
0: Ma la prospettiva è femminile?
1: Sì, la prospettiva è femminile, perché io sono partita da me, ovviamente, mentre Dario Fo era un omone col vocione. Io sono alta 1,60 m, peso 40 kg e quindi sono partita proprio anche fisicamente da quella che sono e ovviamente dalla mia energia femminile, che non vuol dire che è un... come dire, uno spettacolo che prende parte rispetto ai personaggi femminili, ma li ingloba tutti, ovviamente rielaborandoli, esattamente come faceva poi Dario Fo.
0: I temi affrontati, Elisa Pistis: potere, arroganza, ingiustizia sociale, anche ancora attuale, come diceva lei.
1: Sì, perché effettivamente la grandezza di questi testi è proprio la capacità di parlare in maniera trasversale, e tutte le volte che incontriamo un testo che ci parla di povertà, di mancanza di dignità, di immigrazione, di guerra, di arroganza, di abuso di potere, purtroppo per noi sono delle tematiche che o sono intorno a noi direttamente o sono vicine a noi. Ecco perché questo testo, anche in maniera molto ironica, ci sono dei pezzi, delle parti molto divertenti, però affronta delle tematiche davvero molto importanti e molto attuali.
0: Senza spoilerare, il Fil Rouge e la Sacra Famiglia in due differenti momenti della vita di Gesù.
1: Sì, esatto, perché Mistero Buffo è un'opera immensa, potremmo fare uno spettacolo che dura 4-5 ore, ma chiaramente dobbiamo anche fare i conti con la concretezza. Allora io ho scelto delle parti, ovviamente ho fatto un lavoro molto approfondito sul testo, e poi ho scelto due momenti della vita di Gesù, di Maria e della Sacra Famiglia in generale. E quindi iniziamo con Gesù da piccolo e Maria alle prese con l'educazione di questo bambino, che effettivamente era molto speciale perché aveva dei grandi poteri, e poi andiamo avanti con, insomma, la crescita di Gesù fino ad arrivare al pezzo della Passione di Gesù in croce, Maria sotto la croce, che è un grande classico, un grande pezzo del teatro italiano che io ho rielaborato in lingua sarda, quindi anche questa è una particolarità del mio spettacolo. E quindi ecco, questo è un po' il tentativo di aver unito questi pezzi.
0: Allora, grazie Elisa Pistis. Poi, insomma, per chi fosse curioso, ovviamente l'appuntamento è oggi alle 20:30 al Teatro Massimo di Cagliari. Grazie per la sua partecipazione alla strambata, che continua.
2: La strambata su Radiolina.
3: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Perdas de Fogu il 9 e 10 maggio.
4: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
5: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ennio Porrino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 10 maggio, 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.

0: 84 centesimi. Olio extravergine un litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Radiolina, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
3: Ci attende un venerdì con spiccata variabilità sulla Sardegna. Un po' di residua instabilità infatti nella prima parte del giorno con precipitazioni sparse, ma poi in attenuazione dal pomeriggio e si farà anche strada qualche timida schiarita. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 20 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole, a tratti sostenuta solo sulle coste orientali, con mari mossi ma solo al largo. Tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi attendono come sempre sull'app di Trevi Meteo.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

13:48 minuti, ancora Gigi D'Angela Secchi con voi alla strambata. Tra poco parleremo di attualità in Sardegna, ma prima ascoltiamo insieme Emma e Romy. Vacci piano.

0: 13.51, ancora Gide Angela Seichi con voi su Radiolina alla Strambata fino alle 14. Per l'attualità mi ha raggiunta il collega che ha seguito la manifestazione organizzata da Coldiretti a Cagliari per difendere il Made in Italy, Stefano Birocchi. Ciao Stefano, ben ritrovato, ciao.
1: Sì, buongiorno a voi. La manifestazione, questa iniziativa di Coldiretti alla Fiera di Cagliari è stata molto partecipata, si è conclusa da poco, insomma sono intervenuti oltre 3.000 agricoltori provenienti da tutta la Sardegna che hanno davvero gremito gli spazi della Fiera di Cagliari. Iniziativa di Coldiretti sul futuro del Made in Italy, come dire, a rischio per un po' la situazione internazionale, un po' le regole molto rigide europee. Ospite d'onore il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, ma c'erano anche tutti i vertici nazionali della Confederazione Agricola, di Coldiretti, a partire dal presidente nazionale Ettore Brandini. Sono emerse due belle notizie. La più importante è lo sblocco della movimentazione dei bovini a causa della dermatite bovine. Sappiamo che era stato di nuovo imposto il blocco della movimentazione oltre il Tirreno dei capi, e questa mattina invece è arrivato il controordine, il via libera da parte del Ministero della Salute, e quindi si possono portare oltre mare, naturalmente esclusione della zona di sorveglianza sanitaria dei 50 chilometri dai focolai individuati. Certo. E quindi insomma questa era la notizia più attesa. Poi l'altra è lo sblocco di alcuni pagamenti della PAC che erano sempre attesi dagli agricoltori, quindi buone notizie. E poi naturalmente sono stati lanciati alcuni appelli all'Unione Europea perché riveda un pochino alcune tassazioni considerate addirittura folli dal ministro su per esempio i fertilizzanti o i trasporti che penalizzano in modo particolare anche territori come quelli insulari e quindi come la Sardegna. Insomma, una iniziativa molto partecipata con un esito abbastanza positivo.
0: Bene, grazie Stefano Birocchi, il collega del TG di Violina che stamattina ha seguito appunto per il TG la manifestazione di Coldiretti. Noi ci salutiamo perché è tutto per questa puntata della Strambata. Vi ricordo che la Strambata tornerà lunedì prossimo dalle 12.30 fino alle 14. Vi ricordo anche che dopo di noi potrete ascoltare su Radiolina direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda di oggi l'intervento o a firma di Leonardo Filippi. È tutto dunque da Gide Angela Secchi, Giuseppe Valdés, è tutto per questa puntata, ma naturalmente restate con noi su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13 e 57 minuti.
1: Buongiorno, benvenuto alla Cifadda.
2: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
1: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
2: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
1: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
3: Cifadda, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha iniziato la sua giornata istituzionale alla Farnesina, dove è stato accolto dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Il bilaterale è durato circa un'ora. A seguire si è spostato a Palazzo Chigi, dove sta incontrando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono la situazione nello stretto di Hormuz con la nuova escalation di ieri sera e la crisi in Libano, i temi al centro della faccia a faccia. A Palazzo Chigi la premier ha ricevuto l'ospite nel suo studio. Con una stretta di mano e uno scambio di baci, Meloni e Rubio si sono salutati nella sala dei galeoni.
6: La guerra in Ucraina, Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Il leader ucraino ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, ha scritto. Mosca ha parlato di 1365 violazioni della tregua da parte dell'Ucraina. Nel frattempo è iniziato il cessate il fuoco annunciato da Putin nell'anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Lavrov ha annunciato: se gli ucraini attaccano Mosca domani, non ci sarà pietà.
5: Molta ansia, due archiviazioni. Stasi ha chiesto la riapertura. Mamma in panico per la cosa di Stasi. Stasi ricorso in Cassazione. Sono alcuni degli appunti estratti dalle moleschine di Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi e che ora sono agli atti dell'indagine appena chiusa nei suoi confronti e che scagiona l'allora fidanzato della vittima. Le frasi di Sempio, riportate nell'informativa dei carabinieri, si riferiscono agli anni 2019, 2020 e 2021. Nei suoi appunti si osserva, fa trasparire anche un certo interesse all'iter processuale che riguarda Stasi.
6: A Piacenza cresce la pressione per la famiglia scomparsa. L'appello è di Riccardo Bottacchiari, 79 anni, padre di Sonia, partita da Castel Arquato con la figlia 16enne e il figlio 14enne e quattro cani lo scorso 20 aprile, mai più rintracciata. Tornate a casa, tutto si risolve, dice. L'ultimo messaggio è quello ricevuto da Riccardo dalla nipote il 20 aprile. Tutto bene, siamo arrivati, poi più nulla. La sua sensazione, spiega la Libertà, è che Sonia avesse un contatto da raggiungere, forse a Tarcento, in provincia di Udine, a una trentina di chilometri dal confine sloveno. Lì la Chevrolet con cui sono partiti è stata ritrovata mercoledì.
5: Il decreto ponte è legge. Nella giornata di ieri è arrivato il via libera al nuovo iter per l'infrastruttura sullo stretto di Messina. La Camera ha approvato definitivamente il provvedimento con 160 sì. I no sono stati 110, 7 gli astenuti. Il governo è intervenuto dopo i gravi rilievi arrivati dalla Corte dei Conti lo scorso autunno, che ha ricusato la delibera di approvazione del progetto definitivo del CIPES.
6: La MotoGP, il weekend di Le Mans, parte con una sorpresa. Miglior tempo di Luca Marini su Honda in 1:30:857 davanti ad Acosta su KTM e Zarco su Honda. Gran passo per Di Gian Antonio, quarto senza cambiare gomme. Nono Marc Marquez, fuori dalla top 10, Bezzecchi, 14esimo e Bagnaia, 18esimo. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Dal Ministero della Salute arriva il via libera alla movimentazione dei capi in Sardegna dopo il blocco stabilito per i focolai di dermatite bovina, esclusione della zona di sorveglianza sanitaria dei 50 chilometri dai focolai già individuati. A Cagliari intanto il ministro Lollobrigida alla convention di Coldiretti con il presidente nazionale Prandini, vicini alle imprese che hanno subito danni. A Cagliari anche il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Il caro energia condiziona lo sviluppo della Sardegna. Presente anche l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta. Subito una battaglia unitaria per assicurare ai sardi una vera continuità territoriale. La cronaca, l'omicidio del 23enne di Villa Cidro, Leonardo Moci, con la svolta che ha portato ai 3 arresti. Lunedì dovrebbero svolgersi gli interrogatori di garanzia. Sono in carcere a Uta i giovani accusati di omicidio aggravato e rapina. Le indagini non si fermano alla ricerca di un eventuale altro componente della banda. Amministrative 2026, un mese al voto. Nei 149 comuni sardi è iniziata la consegna delle liste elettorali. Il termine è domani alle 12 e domenica sull'Unione Sarda ci sarà uno speciale con i nomi di tutti i candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale nei 149 comuni interessati al voto. La stagione turistica al via in Gallura. Si interviene sui fondali del porto di Olbia per favorire navi sempre più grandi che richiedono una maggiore sicurezza. Lo sport, il calcio e la vigilia di Cagliari Udinese, l'anticipo della terz'ultima giornata di campionato di Serie A in programma domani alle 15 alla Domus. Ai rossoblù basta un punto per festeggiare la salvezza matematica. E al via domani i playout salvezza per la Torres, la prima in trasferta contro i piemontesi del Bra. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
9: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
10: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
11: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
12: Cosa mi consigli?
11: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
13: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
14: Bentrovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda dell'8 maggio 2026. Un giallo senza fine, a cura di Leonardo Filippi. La storia del delitto di Garlasco è emblematica della crisi che oggi attraversa la giustizia italiana. Sono trascorsi 19 anni da quel 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi venne barbaramente uccisa nella villetta di famiglia e la giustizia ha finora proclamato un colpevole, che però ora non sembra più tanto colpevole, perché dalle nuove indagini spunta un altro vero colpevole. Da una parte c'è un condannato, Alberto Stasi, assolto per 2 volte e poi ritenuto colpevole, per il quale la stessa procura che ne aveva chiesto la condanna ora sollecita la revisione del processo, sempre respinta in passato. Dall'altra parte c'è un indagato, Andrea Sempio, per 2 volte sottoposto alle indagini e per 2 volte archiviato, ma ora indagato per la terza volta e che probabilmente sarà rinviato a giudizio. Ma il caso Garlasco è singolare per come si è sviluppato e probabilmente per come si concluderà. Infatti finora si sono calpestati i principi fondamentali del giusto processo. Anzitutto assistiamo quotidianamente alla divulgazione del risultato delle indagini svolte dalla Procura, che dovrebbero essere segrete, e, d'altra parte, a vere e proprie indagini mediatiche pubblicizzate sugli organi di informazione. È vero che la stampa è il cane da guardia della democrazia, ma il diritto di cronaca trova un limite in altri diritti costituzionali di pari rango, come appunto la segretezza delle indagini e la presunzione di innocenza dell'imputato. Presunzione di innocenza che talvolta è invece incrinata dalle rappresentazioni mediatiche che portano a ritenerlo colpevole. Altra anomalia della vicenda è che le indagini sono state abnormi perché si sono sovrapposte e ribaltate. Dopo una sentenza irrevocabile che ha condannato Alberto Stasi come unico autore del delitto di Chiara Poggi e quindi dopo un giudicato penale che accerta che unico responsabile è Stasi, il pubblico ministero di Pavia apre nuove indagini e indaga come autore l'amico di famiglia Andrea Sempio, in contrasto con il giudicato penale che certifica che l'unico autore del delitto è Alberto Stasi. Ma non si può calpestare la cosa giudicata con indagini che vorrebbero dimostrare il contrario. Occorre prima procedere alla revisione della condanna di Stasi e poi svolgere accertamenti. Risultato. L'opinione pubblica è sconcertata e perde fiducia nella giustizia. Ma soprattutto nella vicenda di Garlasco ci si è dimenticati che per condannare la prova della responsabilità deve superare ogni ragionevole dubbio. Stasi è stato assolto in primo grado e in appello, ma poi la Corte di Cassazione ha annullato l'assoluzione e in sede di appello bis il fidanzato di Chiara Poggi è stato condannato. Eppure la condanna si pronuncia quando la prova della responsabilità supera ogni ragionevole dubbio. Se due giudici hanno avuto dubbi ed hanno assolto, è difficile negare che vi sia un ragionevole dubbio e un terzo giudice non dovrebbe poter condannare. Altrimenti la giustizia diventa una roulette che gira a vuoto finché non esce la condanna. Un ruolo fondamentale in questo perverso meccanismo lo gioca la possibilità ancora riconosciuta al pubblico ministero di appellare contro le sentenze assolutorie. In un processo veramente accusatorio, il pubblico ministero può chiedere la condanna dell'imputato, ma poi deve rispettare la sentenza del giudice e non dovrebbe poter appellare contro l'assoluzione. Invece in Italia non solo il pubblico ministero svolge indagini che ribaltano le precedenti indagini, nonostante sullo stesso fatto vi sia già una sentenza irrevocabile, ma può anche appellare contro la sentenza di assoluzione. Infine, nella storia del delitto di Garlasco si è calpestato il principio della ragionevole durata del processo. In uno stato di diritto non è ammissibile processare un imputato dopo 19 anni dal fatto perché è una persona ormai diversa da quella che ha commesso il delitto e gli stessi prossimi congiunti della vittima hanno diritto, entro termini ragionevoli, a conoscere la verità sulla morte della loro congiunta. Ma soprattutto, anche nei confronti del nuovo indagato, la prova dovrà essere al di là di ogni ragionevole dubbio. Se non vogliamo ripetere l'errore giudiziario che sembra aver subito Alberto Stasi. Era l'intervento dell'Unione Sarda a cura di Leonardo Filippi. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Perdas de Fogu il 9 e 10 maggio.
1: Entrano in campo con la maglia dei campioni le squadre della Corte del Sole.

0: ex statale 131.
1: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
0: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
2: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti in forma, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
3: Radiolina presenta 90 secondi più recupero, a cura di Lele Casini.
4: È arrivato il momento del vero match point. Un ultimo punto, un ultimo sforzo e la salvezza sarà sicura.
3: 90 secondi più recupero, il podcast di Radiolina che vi racconta piccole storie rossoblù in un minuto e mezzo.
4: In verità il Cagliari potrebbe essere salvo anche in caso di sconfitta, ma dovrebbe aspettare l'esito della gara della Cremonese contro il Pisa del giorno dopo. Molto meglio chiuderla subito, alla Domus, davanti al proprio pubblico, meritevole di festeggiare insieme alla squadra l'obiettivo raggiunto. Così da evitarsi il prolungarsi delle visite cardiologiche che anche in questa stagione sono state, assieme a quelle per il fegato ingrossato, le più prescritte ai supporter rossoblù. Ma sarebbe bello chiudere con il botto, con un bel dritto vincente alla Sinner che non lasci nessun dubbio sul valore di una squadra e del risultato ottenuto. Raggiungere quota 40, la soglia che indica dall'avvento di 3 punti la quota salvezza, oltre a certificare di aver svolto appieno il proprio lavoro ed in linea con gli obiettivi, lascerebbe aperta anche la possibilità di raggiungere i 46 punti che rappresenterebbero il miglior risultato del post-Covid e il secondo nell'era Giulini dopo quello di Rasselli nel campionato 2016-2017. E rischierebbe anche di passare davanti a squadre come Fiorentina e Genoa. Non un dettaglio. Quindi vietato accontentarsi. Chiudere bene per ricominciare meglio.
3: 90 secondi più recupero. Il podcast di Radiolina torna tra 7 giorni e sul sito radiolina.it.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna la festa della mamma è il profumo di una torta appena sfornata. Dal 6 al 16 maggio, per lo speciale, una coccola per la mamma firmata Coop Dose.

0: fritta, come l'amido di mais Coop Dosa da 250 grammi a 95 centesimi, le mandorle affettate Coop Dosa da 30 grammi a 95 centesimi e il lievito vanigliato Coop Dosa in confezione da 3 bustine da 13 grammi a 65 centesimi. Sfoglia la ricetta in volantino, acquista gli ingredienti nei supermercati Coop di Sardegna e prepara una coccola per la mamma firmata Coop Dosa. La Coop sei tu.
1: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
2: Bentornati a una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, telescopi spaziali e, perché no, sonde interplanetarie. Ma prima di tutto guardiamo il cosmo con i nostri occhi. Cosa abbiamo nel cielo in queste sere? Beh, appena passata la luna piena, ne avremo un'altra questo mese. A fine maggio è un mese con due lune piene. Venere si sta avvicinando sempre più a Giove nel cielo della sera verso ovest. Vediamo Venere come una stella brillantissima e Giove più alto nel cielo, ma progressivamente si avvicineranno col passare delle settimane, perché Venere e Giove, muovendosi attorno al Sole con la Terra, cambiano la loro posizione rispetto alle stelle che con la luna calante torneranno a mostrarsi sempre più e verso sud vedremo la costellazione Leone, verso est vedremo Ercole e poi la Via Lattea che inizia a sorgere maestosa. Ma le stelle che per millenni ci si è chiesti cosa fossero, come producessero questa energia, come producessero la loro luce. Alla fine del 1800 si iniziarono a compiere passi significativi nella comprensione di che cosa è una stella, misurandone l'energia prodotta, determinandone la composizione, misurandone anche la distanza. Ma solo nei primi decenni del 1900 si comprese appieno come una stella produce la sua energia. Furono in tanti gli astronomi e fisici che si dedicarono al problema, ma oggi vogliamo soffermarci sul lavoro di un fisico chiamato Hans Bethe, un fisico tedesco che scoprì le reazioni di fusione nucleare che danno origine all'energia di una stella. Fisico tedesco che fu coinvolto nel progetto della bomba atomica e della bomba all'idrogeno. E allora, per capire come funziona una stella e conoscere il ruolo di Hans Bethe in questa scoperta incredibile, abbiamo qui con noi, torna a trovarci, il professor Luciano Burderi, astrofisico dell'Università di Cagliari e direttore dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo. Bentornato Luciano.
3: Un saluto a te Manuel e a tutto il nostro pubblico.
2: E allora, prima di guardare dentro una stella, lasciamo spazio alla musica.

0: Caefulo Stardi, Coldplay, un cielo pieno di stelle, stelle che per Aristotele erano composte di etere, un elemento incorruttibile ed eterno, mentre per Giordano Bruno e Isaac Newton le stelle erano altri soli, e sono altri soli come abbiamo scoperto, però posti a distanze tali da non mostrare la loro forma. Ma come possiamo definire oggi, nel 21° secolo, una stella, Luciano?
1: Beh, se vogliamo dare una definizione, se vogliamo esatta, un po' provocatoria, detta così, la stella è una centrale nucleare a fusione. Tutti hanno sentito parlare della fusione nucleare, il sacro graal della ricerca negli acceleratori, quello che dovrebbe permettere all'umanità di darci energia pulita. Al centro di una stella ci sono le condizioni fisiche così difficili da ottenere sulla Terra, di temperature elevatissime e pressioni così elevate che permettono alle reazioni di fusione nucleare di dare energia, e questa energia viene irradiata nello spazio. Fondamentalmente è la stessa energia che si sprigiona però istantaneamente nelle esplosioni di quegli ordigni terribili che sono le bombe H e che sono purtroppo presenti negli arsenali nucleari delle superpotenze.
0: E sì, quindi un'energia incredibile che nasce nel cuore delle stelle, ma che tiene anche in piedi la stella stessa, giusto Luciano?
1: Assolutamente corretto, però il punto delicato della questione è capire che il problema del funzionamento della stella può essere affrontato, e questo è stato il grande contributo di Eddington, può essere affrontato pure prescindendo dalla natura del fenomeno che produce l'energia al suo centro, cioè la stella si tiene in piedi per equilibrio idrostatico e la natura del tipo di energia che viene prodotta al centro è abbastanza indipendente dalla struttura della stella. Questo ha fatto sì che a fine 800 noi avevamo una descrizione relativamente corretta delle stelle, appunto dovuta a Eddington, pur se ancora non erano state scoperte, non era stata scoperta l'energia nucleare che verrà scoperta col lavoro dei coniugi Curie, e quindi conoscevamo la stella ma non sapevamo che cosa l'alimentava al suo centro. È una situazione particolare che è durata alcuni decenni.
0: Ecco. Eh sì, perché di fatto la stella la possiamo paragonare a un palloncino dove l'aria all'interno è l'energia che produce la stella, il palloncino tende invece a contrarsi, sono in equilibrio. Fra i tanti padri della scoperta dell'energia che nasce dentro una stella, noi oggi vogliamo parlare del fisico tedesco Hans Bethe, un ebreo fuggito dalla Germania. Che cosa possiamo raccontare di Hans Bethe?
1: Un personaggio ha attraversato la storia veramente particolare. Dunque lui fondamentalmente è famosa allora l'idea che fossero le scoperte, le neoscoperte, direi in quel periodo, forze nucleari a produrre l'energia delle stelle, si deve intanto allo stesso Eddington, che intuisce che devono avere a che fare con l'energia delle stelle, poi un'idea ripresa da Fermi, però mai messa in pratica dal punto di vista quantitativo. L'idea è ripresa anche da Gamow nel 1937, da von Weizsäcker, un altro teorico, un nobile tedesco teorico della fisica nucleare. Bethe alla fine del 37 e poi nel 38 calcola in dettaglio con la teoria della struttura del nucleo atomico, calcola in dettaglio i processi che dovevano portare quelli che ora sono noti come catena protone-protone, in cui dei protoni si fondono a formare un nucleo di elio, e poi processo CNO, in cui avviene più o meno la stessa cosa, coadiuvato da alcuni elementi, dal carbonio che fa da catalizzatore catalizzatore di questa reazione, insomma, butta giù le prime reazioni nucleari dettagliate che permettono di capire l'energia, la fonte di energia del Sole.
0: Quindi Hans Bethe, possiamo dire che nel 1939 è il padre della scoperta delle reazioni di fusione nucleare che alimentano le stelle. Luciano, torneremo a parlare di Hans Bethe e delle sue scoperte dopo uno spazio pubblicitario, ma ricordo ai nostri ascoltatori che possono contattarci al 340 87 15 015. Ci sentiamo dopo.
2: Una finestra sull'universo.
3: Oh picciocco, su, senti mia! Noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti, custa.
4: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene.
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì con spiccata variabilità sulla Sardegna. Un po' di residua instabilità infatti nella prima parte del giorno con precipitazioni sparse, ma poi in attenuazione dal pomeriggio e si farà anche strada qualche timida schiarita. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 20 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole, a tratti sostenuta solo sulle coste orientali, con mari mossi ma solo al largo. Tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi attendono come sempre sull'app di Trevi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Alan Sorrenti con Figli delle Stelle ci racconta una verità. Abbiamo scoperto che nelle stelle nascono quegli elementi che poi ritroviamo nei nostri corpi: il carbonio, l'azoto, l'ossigeno, il ferro che sta nei nostri corpi, l'ossigeno che respiriamo. Tutto questo grazie alla nostra comprensione di che cos'è una stella, comprensione che si è iniziata ad avere nel secolo scorso, nei primi decenni in particolare. Dobbiamo oggi parlare del contributo fondamentale di un grande fisico del passato, Hans Bethe, che nel 1939 raccontò al mondo come funziona una stella, e per questo abbiamo con noi in collegamento a una finestra sull'universo il professor Luciano Burderi, astrofisico dell'Università di Cagliari, direttore dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo. Allora Luciano, raccontavamo che nel 1938 e poi viene pubblicato nel 1939, Hans Bethe svela la fusione nucleare dentro il Sole, il meccanismo che tiene in piedi una stella, che produce la sua energia. Ma sapevamo già dall'astronoma Cecilia Payne che le stelle sono fatte fondamentalmente di idrogeno, cosa che quando venne pubblicata da questa astronoma, insomma, non ci si credette molto. Ora, dimmi pure.
1: Perché
0: diciamo.
1: Era una donna, aggiungerei io.
0: Giustamente, perché era una donna. Lei, studiando la composizione, l'abbondanza chimica delle stelle, e scoprì che le stelle sono fatte per lo più di idrogeno. Oggi non lo mettiamo assolutamente in discussione, all'epoca storsero il naso i più grandi fisici e astronomi dell'epoca. Senti, però Hans Bethe, il suo aspetto comunque è geniale in questa scoperta che ha fatto.
1: Sì, è assolutamente una persona straordinaria, fuori dagli schemi. Do qualche indicazione carina: aveva un gran senso dell'humor, sempre rapportato alla fisica. Diciamo che una volta pubblicò un lavoro finto in cui pretendeva di dedurre la costante di struttura fine dalla temperatura dello zero assoluto in gradi Celsius, un lavoro in cui sottilmente prendeva in giro Eddington, che credeva che queste costanti fondamentali potessero dipendere da numeri particolari, numeri primi. Ulteriormente fu coinvolto in un grandissimo lavoro a tre nomi: Alpern, Bethe e Gamow, un lavoro fatto da Alpern e Gamow che sfruttava le reazioni nucleari proprio per dimostrare la composizione chimica dell'universo. E Gamow, che era pure un gran burlone come lui, decise di introdurre il nome Bethe in mezzo, in modo da fare Alpern, Bethe, Gamow, Alfa, Beta, Gamma, le prime lettere dell'alfabeto greco. Per ultimo vi do un'ultima cosa: si dice che Bethe una volta, con la sua futura moglie, quando erano fidanzati, la invitò una notte stellata a guardare il cielo e le disse: vedi cara, tutte le stelle che brillano, al momento io sono l'unica persona al mondo a sapere da dove viene quella luce, appunto perché aveva trovato le reazioni nucleari. Quindi
0: modesto,
1: una persona dalle mille sfaccettature.
0: Modesto e anche un burlone pure lui. Nel 1967 Hans Bethe vince il premio Nobel per questa scoperta, anche un anno particolare, perché lui vince il premio Nobel per la scoperta delle reazioni di fusione nucleare, ma in quell'anno non viene dato alcun premio Nobel per la pace, perché è un anno molto particolare, e qui dobbiamo parlare del lato oscuro della fisica di quel momento, di quel periodo, perché Hans Bethe nel 1939 scopre le reazioni di fusione nucleare e poi negli anni 40 lavorerà al progetto Manhattan, quello per la bomba.
1: Lavorerà a pieno, lui è il direttore del laboratorio di fisica teorica inizialmente del progetto Manhattan, poi passa a lavorare col gruppo di Fermi, che era sempre ai laboratori di Los Alamos. Ricordo che Bethe è stato in Italia due volte, nel 31 e 32, a lavorare con Fermi, al gruppo di Via Panisperna, dove aveva ammirato molto le abilità di Fermi, quindi contribuisce fondamentalmente al primo test, al Trinity Test, quando si fa esplodere la prima bomba nel deserto del New Mexico, e commenta anche cinicamente, quando i giornalisti gli chiedono ma le implicazioni morali della bomba, lui semplicemente alza le spalle e dice: non sono un filosofo. Quindi si disinteressa. Partecipa dopo allo sviluppo della bomba H, America dopo la guerra, lui stesso dirà che il progetto della bomba H ha tre genitori: Ulam, che è lo fisico che ha inventato il meccanismo proprio per far esplodere la bomba con l'implosione, Teller, che è il quindi lui dice Ulam è il padre, Teller la madre, e io sono sicuramente l'ostetrica di questo parto, quindi il contributo è stato fondamentale. Si pente, ha dei rimorsi, e a partire dal 63 avvicina prima Kennedy e poi Nixon, cercando di fargli firmare trattati sulla non proliferazione delle armi nucleari. Quindi controverso anche in questo.
0: Controverso probabilmente la sua origine tedesca, il fatto che lui sia dovuto andare via dalla Germania quando nel 1933 si afferma il Partito Nazionalsocialista, che esclude dalla vita pubblica gli ebrei e i figli di ebrei, perché lui era figlio di madre ebrea. Sicuramente questo negli anni 40 portò lui, come tanti altri fisici, a dare un contributo importante per sconfiggere la Germania nazista. Resta appunto il fatto che poi diede un contributo importante per la costruzione di quella che è la bomba termonucleare, ma più potente costruita che la bomba all'idrogeno, e di cui forse si pentì, anche se c'è qualche sua dichiarazione dove si dice che lui volle partecipare al progetto della bomba all'idrogeno per dimostrare che non si poteva fare, chissà se è vero.
1: Sì, resta un po' è vero, su questo abbiamo poco da dire, perché in realtà è un po' in contraddizione con l'altra dichiarazione letterale che lui ha fatto di essere l'ostetrico della bomba H, quindi direi un pentimento tardivo. Sicuramente molto posteriore a quello di Oppenheimer, che invece, per esempio, dopo il lancio delle prime due bombe su Hiroshima e Nagasaki, vide l'orrore di queste armi. Però il pentimento c'è stato, a differenza di Teller, che non ha mai mostrato alcun tipo di rimorso per la costruzione della bomba H. Quindi di nuovo luce e ombre, però alla fine si è speso per mettere al bando per i trattati di non proliferazione delle armi nucleari, quindi sicuramente qualcosa gli va riconosciuto.
0: Senti, la scoperta di Hans-Bethe è quella che studiamo oggi a scuola, che si studia nell'università, è fondamentale. Non abbiamo mai trovato nessuna osservazione o ricerca che metta in dubbio che dentro al Sole avvengano quelle reazioni di fusione nucleare.
1: Anzi, non solo non abbiamo trovato, abbiamo avuto la riprova con esperimenti sulla composizione dei neutrini che ci vengono dal Sole. Sono particelle, non c'è tempo di spiegarle, sono particelle leggerissime che ci arrivano, che vengono prodotte in queste reazioni nucleari, che hanno confermato assolutamente la correttezza sia del ciclo protone-protone che del ciclo CNO previsti da Bethe, che avviene nel Sole con una percentuale inferiore al ciclo protone-protone, circa il 5-7%. La cosa incredibile è che Bethe si interessò a queste conferme in età tardiva. Bethe è morto a 99 anni e lui fino a 90 anni era assolutamente presente nel suo lavoro e si interessava delle conferme sperimentali delle sue teorie. Addirittura nel 92, a 92 anni, non nel 92, a 92 anni è stato contattato per il progetto LIGO, le antenne gravitazionali, da Kip Thorne, che gli chiese di eseguire dei calcoli sulla fusione di due stelle di neutroni, processo che è stato osservato almeno una volta nell'emissione di onde gravitazionali, e Bethe all'età di 92 anni eseguì questi calcoli difficilissimi con successo. Quindi una carriera veramente
0: strepitosa, possiamo dire. Luciano, ti ringrazio molto per averci aiutato a raccontare di Hans Bethe. Magari con te torneremo a parlare di altri personaggi, magari di un celebre siciliano, mi viene in mente Ettore Majorana. Per voi che ci ascoltate, vi ricordo che Una finestra sull'universo va in onda ogni sabato alle 11:30, ci trovate su Spotify e su radiolina.it come podcast, e vi aspetto al Planetario dell'Unione Sarda, augurando a tutti voi cieli sereni. Un saluto dal vostro astrofisico di fiducia, Manuel Floris.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
3: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: Sono le 14 e 59 minuti.
5: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
6: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
5: Anche per i mobili della cucina?
6: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
5: Chissà quanto costa, però.
6: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
5: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
6: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali. È il messaggio lanciato dal vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani al termine dell'incontro bilaterale alla Farnesina con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sono convinto che l'Europa e l'Italia abbiano bisogno dell'America, ma anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa e dell'Italia. Questo è il senso delle relazioni transatlantiche, ha dichiarato Tajani parlando con i giornalisti. Nel corso del colloquio i due rappresentanti hanno affrontato i principali dossier internazionali, con particolare attenzione alla crisi in Medio Oriente. Tajani ha ribadito il sostegno italiano a tutte le iniziative diplomatiche che possano portare a un cessate il fuoco permanente e ha confermato la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza nello stretto di Hormuz. Ora è il bilaterale a Palazzo Chigi tra Rubio e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
7: L'esercito iraniano ha intanto sequestrato una petroliera nel Golfo dell'Oman. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale semiufficiale Fars, precisando che si tratta della Ocean Koi, che è stata fermata per il presunto tentativo di interrompere le esportazioni di petrolio iraniane e gli interessi nazionali dell'Iran. Il cessate il fuoco per ora resta in vigore, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz, ma avvisa Teheran: firmi o colpiremo.
8: Delitto di Garlasco, non solo gli audio raccolti dagli inquirenti. Negli atti della nuova inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede come unico autore del delitto Andrea Sempio, spuntano anche alcuni appunti annotati dal 38enne nei suoi diari. In particolare si tratta di frasi scritte dall'amico di Marco Poggi tra il 2019 e il 2021. Molta ansia, due archiviazioni. Stasi ha chiesto la riapertura. Mamma in panico per la cosa di Stasi. Stasi ricorso in Cassazione, scriveva Sempio nella sua agenda. Frasi che, osservano i militari, fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Alberto Stasi.
7: Momenti di paura ieri sera in via Campasso, nel quartiere San Pier d'Arena di Genova, dove un uomo ha tentato di rapire un neonato di 6 mesi afferrandolo per il collo mentre si trovava sul passeggino. L'episodio è avvenuto intorno alle 21.30, secondo quanto ricostruito. Una donna stava rientrando a casa con i due figli, uno dei quali di appena 6 mesi, quando si è accorta di essere seguita da un uomo, un 30enne egiziano. La madre ha reagito e l'aggressore è fuggito dopo le urla e l'intervento dei passanti. Dopo una caccia all'uomo durata circa 2 ore, il 30enne è stato fermato e si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.
8: È la prima paziente ad essere presa in carico dal Servizio Sanitario Nazionale per le dipendenze, il cosiddetto SERD, per una dipendenza comportamentale da IA. Succede a Venezia. Come riporta il quotidiano locale Il Gazzettino, la giovane ha 20 anni e con l'intelligenza artificiale avrebbe instaurato un rapporto di dipendenza tale da portarla a isolarsi e a dare totale fiducia al chatbot online.
7: Il ciclismo attesa finita al via la 109esima edizione del Giro d'Italia. La corsa rosa parte dalla Bulgaria, 147 km con arrivo adatto ai velocisti. Il nostro Jonathan Milan proverà a essere la prima maglia rosa. Occhi puntati per il successo finale a Roma su Vingegaard con l'azzurro Giulio Pellizzari a sfidarlo.
8: È tutto, a più tardi.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Radiolina, Radio Notizie.
10: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Dal Ministero della Salute arriva il via libera alla movimentazione dei capi in Sardegna dopo il blocco stabilito per i focolai di dermatite bovina, esclusione della zona di sorveglianza sanitaria dei 50 chilometri dai focolai già individuati. A Cagliari intanto il ministro Lollobrigida alla convention di Coldiretti con il presidente nazionale Prandini, vicini alle imprese che hanno subito danni. A Cagliari anche il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, il caro energia condiziona lo sviluppo della Sardegna, presente anche l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta, subito una battaglia unitaria per assicurare ai sardi una vera continuità territoriale. La cronaca, l'omicidio del 23enne di Villa Cidro, Leonardo Moci, con la svolta che ha portato ai 3 arresti. Lunedì dovrebbero svolgersi gli interrogatori di garanzia. Sono in carcere a Uta i giovani accusati di omicidio aggravato e rapina. Le indagini non si fermano alla ricerca di un eventuale altro componente della banda. Amministrative 2026, un mese al voto. Nei 149 comuni sardi è iniziata la consegna delle liste elettorali, il termine è domani alle 12 e domenica sull'Unione Sarda ci sarà uno speciale con i nomi di tutti i candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale nei 149 comuni interessati al voto. La stagione turistica al via in Gallura, si interviene sui fondali del porto di Olbia per favorire navi sempre più grandi che richiedono una maggiore sicurezza. Lo sport, il calcio e la vigilia di Cagliari Udinese, l'anticipo della terz'ultima giornata di campionato di Serie A in programma domani alle 15 alla Domus. Ai rossoblù basta un punto per festeggiare la salvezza matematica. E al via domani i play-out salvezza per la Torres, la prima in trasferta contro i piemontesi del Bra. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
11: I wanted to be free.
12: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
13: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
12: Globo Sport.
13: E intanto scopri i nuovi arrivi.
12: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
16: Per Dormire, design for wellness.
17: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
18: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
19: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
2: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
3: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ignoporino di Elmas. Il 10 maggio alle ore 19, concerto per pianoforte in canti sonori, tenuto da Maurizio Moretti. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica, Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
4: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
5: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere.
6: È vergogna.
7: Una vergogna venire a fare visite a vostra figlia.
8: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
9: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
8: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
10: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
8: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
11: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fa in una vita intera.
8: Da maggio, al cinema.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Ena SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
15: Pronti a sognare? La grande magia del teatro torna per il terzo anno al Teatro d'Oglio di Cagliari. Con C'era una volta, i personaggi più amati dai bambini salgono sul palco. Dalla Pimpa al Gruffalò, fino a Hogwarts. Scegli l'abbonamento, costa meno e hai il tuo posto riservato per ogni spettacolo. Attenzione, solo dal 12 al 19 maggio, promo Early Bird in galleria a soli 65,50 € per 5 spettacoli. Abbonamenti disponibili dal 12 maggio ore 10 su Box Office Sardegna. Teatro d'Oglio, la magia comincia qui.

0: Radiolina presenta Vero o Falso? Rubrica del progetto educativo Parole in Prima Linea di Fondazione Giuseppe Dessì e Gruppo Editoriale L'Unione Sarda.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Marco e frequento la seconda dell'Istituto Complessivo Dessì, Loro Dessì di Villa Cidro. Ho 12 anni e sono il conduttore della nostra rubrica Vero o Falso del progetto Parole in Prima Linea della Fondazione Giuseppe Dessì e Gruppo L'Unione Sarda. Vi presento i nostri concorrenti Angelo e Aurora, sono i miei compagni di classe. Bentornati su Radiolina, iniziamo il nostro Vero o Falso. A Villa Cidro ci sono abbastanza spazi per fare sport. Chi lo vuole fare? Ambarabaci, Cicocco, Angelo, vai.
2: Io, ok. Allora, è vero in parte, perché comunque esistono molti impianti che favoriscono lo sport. Ci sono molte associazioni sportive, si possono praticare molti sport. Ma comunque ci sono diversi spazi che possono essere migliorati e non c'è molta scelta.
3: Ma ci stanno anche mirando, com'è che si chiama?
1: Fai vedere. Le strutture ci sono, ma si può fare di più. Passiamo alla seconda domanda. Lo sport aiuta a creare comunità, Aurora?
3: Secondo me è vero. Comunque aiuta a unire le persone comunque di diversa età a parlare
1: in
3: insieme, a creare nuove amicizie e spirito di squadra e insegna valori come collaborazione, rispetto per i compagni.
1: Lo sport unisce le persone. Adesso passiamo alla ultima domanda di Vero o Falso Radiolino. I giovani di Villa Cidro sono ottimisti sul futuro. Vai, Angia, tocca a te.
2: Alcuni sì, alcuni no. Molti giovani sono molto fiduciosi su Villa Cidro e pensano di costruire il proprio futuro lì. Mentre altri sono più incerti sul futuro di Villa Cidro e quindi pensano di spostarsi per avere sicuramente più opportunità di lavoro o qualsiasi altra cosa che possa migliorare il proprio futuro.
1: Bravo! Dipende da cosa vedo nel futuro. Saluto finale, grazie per l'attenzione, buon proseguimento sulle frequenze di Radiolina. Ciao a tutti!
0: Vero o falso? Rubrica del progetto educativo Parole in Prima Linea di Fondazione Giuseppe Dessì e Gruppo Editoriale L'Unione Sarda.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis, un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche colf e badanti?
9: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
11: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Ancora benvenuti in un appuntamento del pomeriggio con l'informazione del TG di Vidolina. Partiamo subito dai titoli del nostro sommario. Sardegna strategica per il Made in Italy, ministro Lollobrigida Cagliari alla convention di Coldiretti con il presidente Prandini nel giorno del via libera alla movimentazione dei capi bovini, oggi nel capoluogo anche il numero uno di Confindustria Orsini. Molestie e violenze sessuali nella pineta di Torre Grande, arrestato un cittadino pakistano a denunciare gli episodi, almeno 6 donne, ma sarebbero di più le segnalazioni. Verso le amministrative, un mese al voto nei 149 comuni sardi, in 5 l'eventuale ballottaggio, iniziata la consegna delle liste, il termine domani alle 12. Studenti reporter, uso responsabile del linguaggio, in parole in prima linea, progetto di Unione Sarda, istituto Loru Dessi di Villa Cidro, oggi e domani su Vidolina alle 15.05. Il Cagliari aspetta l'Udinese nel sabato che può decretare la salvezza matematica del rosso-blu e domani al via ai play-out di Serie C, Torres in trasferta nella gara d'andata. E subito la convention della Coldiretti nel giorno dei via libera, la movimentazione dei capi bovini, ma vediamo il nostro Stefano Birocchi con i suoi ospiti, fra loro c'è lo stesso ministro Lollobrigida, il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Qualbu. Allora Stefano, subito a te.
1: Sì, buongiorno. Oltre 3.000 agricoltori sono arrivati da tutta la Sardegna qui alla Fiera di Cagliari per questa iniziativa di Coldiretti a difesa del Made in Italy, al centro naturalmente delle nostre produzioni, i rischi legati alla situazione internazionale. I miei ospiti li hai già presentati tu e sono emerse due belle notizie durante questa convention. Ministro Lollobrigida, intanto l'altanto atteso sblocco della movimentazione dei bovini oltre mare, naturalmente eccezione fatta per la zona di contenimento dei 50 chilometri dai focolai individuati. Una notizia tanto attesa, ma non bisogna abbassare la guardia.
2: È ovvio, la Sardegna ha subito 40 anni di problematiche legate alla peste suina africana che fortunatamente siamo riusciti a chiudere insieme al commissario Filippini, al Ministero della Salute, insieme agli allevatori. Principale del dialogo sul tema dei suini, ma ovviamente oggi affrontando insieme un'altra criticità che è la dermatite bovina, un problema che può diventare una catastrofe che va arginata, eradicata come obiettivo strategico. Nel frattempo però non si può fermare quello che è un elemento per noi fondamentale, cioè l'allevamento di vitelli da ingrasso che vengono trasferiti in Italia continentale per poter diventare carne rossa che a noi è indispensabile per non essere ostaggio delle importazioni da altre nazioni. Oggi abbiamo sbloccato le aree che potevano essere sbloccate, cioè quelle non colpite direttamente, era un obiettivo che Coldiretti aveva posto sul tavolo del commissario, che abbiamo sostenuto, e oggi è arrivata la circolare formale e ufficiale che mette in condizione di ripartire con 5.000 vitelli che arriveranno su quello che viene definito scherzosamente il continente e che permetteranno quindi di garantire le imprese di allevamento sarde, ma anche ovviamente le imprese che mettono in filiera poi la produzione di questa ottima carne da consumo. Insieme a questo abbiamo ragionato di un'altra necessità importantissima, che era riuscire a sbloccare quello che garantisce oggi il pascolamento tradizionale che gli allevatori sardi sanno fare, fanno da sempre, che viene sostenuto per ragioni burocratiche. Non si arrivava all'obiettivo di stanziare le risorse, sono stati trasferiti da AGEA all'agenzia di pagamento regionale i fondi, 52 milioni che garantiranno a 17.000 imprese sarde la possibilità di avere quello che è loro.
1: Molte grazie Ministro, grazie. Insomma questa è l'altra bella notizia.
3: Sì, bellissima notizia, c'è voluta una manifestazione di Coldiretti un mese fa, oggi abbiamo l'ufficialità, è fondamentale non incastrarsi nella burocrazia. Da questo punto di vista mi auguro veramente che questa situazione sia risolta definitivamente, sia messa a sistema, perché per noi quello è un valore aggiunto. Le pratiche locali tradizionali significa che i prodotti che ne derivano dagli animali che pascolano nella macchia mediterranea hanno un valore in più e devono essere premiati, non per questo declassificati e liquidati e pagati i primi dopo anni, per cui ritengo che oggi da questo punto di vista ci sia fatto veramente un bel passo in avanti.
1: Grazie buona ancora giornata. Ministro, buona grazie Presidente Qualbu, a voi la linea.
0: E allora grazie a Stefano Birocchi e ai suoi ospiti a Cagliari, c'era anche il presidente di Confindustria Emanuele Orsini insieme all'ex presidente del Consiglio Enrico Letta. Sentiamo Massimiliano Reis.
4: C'è qualcosa che l'Europa può fare subito, togliere le tasse folli che ha imposto su alcuni prodotti che non abbiamo.
5: Per esempio
0: Ed ecco appunto il contributo firmato da Massimiliano Reis con il presidente di Confindustria Orsini, energia che condiziona il caro energia che condiziona lo sviluppo della Sardegna e servizio.
5: Il contesto internazionale con guerre e tensioni crescenti non aiuta regioni fragili come la Sardegna. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran ripropone drammaticamente la questione del caro energia, che per l'isola è un fardello pesante. Tema affrontato nell'incontro che si è svolto a Cagliari nella sede di Confindustria, alla presenza del presidente nazionale Emanuele Orsini, che si è anche soffermato sulle opportunità assicurate dalla zona economica speciale.
6: Prevediamo che nei prossimi anni ci sarà un consumo più alto in tutta Europa dell'energia. Oggi noi stiamo importando il 16% dalla Francia, se la Francia ci stacca la spina diventerebbe un grande problema. Sul sud anche il tema della ZES, il fatto che possa continuare a avere la sua parte fondamentale per gli investimenti, credo che sia fondamentale soprattutto per la burocrazia.
5: Secondo Enrico Letta, già Presidente del Consiglio dei Ministri e autore del rapporto sul mercato europeo voluto dalla Commissione di Bruxelles, occorre dare nuova energia allo spirito europeo in un quadro oggi molto frammentato.
7: Se rimaniamo frammentati e senza una prospettiva strategica veramente unitaria e forte, rischiamo che proprio il nostro il modello di sviluppo venga messo in discussione.
5: E sulla continuità territoriale, altro grave limite che incide sul diritto alla mobilità dei sardi.
7: Dobbiamo farne una grande battaglia nazionale, prioritaria, dobbiamo farlo tutti.
0: E ora c'è la cronaca all'omicidio del 23enne di Villacidro Leonardo Mocci, con la svolta che ha portato all'arresto di 3 persone. Il lunedì dovrebbero svolgersi gli interrogatori di garanzia. Sono in carcere a Uta i giovani accusati di omicidio aggravato e rapina: i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, 24 e 20 anni di Pirri, e Daniel Campus, 22enne di Quarto. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal GIP ed eseguita ieri dai carabinieri del nucleo investigativo e militari della compagnia di Quarto. L'omicidio lo scorso 23 aprile a Monserrato, il giovane di Villa Cidro sarebbe caduto in una trappola insieme a un amico. Le indagini non si fermano alla ricerca di un eventuale altro componente della banda. Nei prossimi giorni gli accertamenti sui telefonini. E ora le moleste e violenze sessuali nella pineta di Torre Grande. La polizia ha arrestato un cittadino pakistano a denunciare gli episodi, almeno 6 donne, ma ci sarebbero anche altre segnalazioni. Marco Lai.
8: Gli episodi ripetuti erano stati denunciati nelle scorse settimane alla polizia da almeno 6 donne, tutti avvenuti a Oristano nella pineta di Torre Grande, diventata all'improvviso insicura. Gli appostamenti, gli atteggiamenti insistenti e poi le molestie reiterate, degenerate in alcuni casi in veri e propri atti di violenza sessuale. Le indagini hanno portato gli uomini della squadra mobile coordinate dalla procura sulle tracce di un cittadino pakistano. Una delle vittime è riuscita a fotografarlo da lontano e a fornire agli investigatori un elemento decisivo per la sua identificazione, poi supportato da altri riscontri. La ricostruzione dei vari episodi di cui si è venuti a conoscenza ha portato sempre allo stesso soggetto. Il GIP ha firmato così nei suoi confronti l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato rinchiuso a Massama, era infatti evidente il pericolo della reiterazione del reato. Le indagini però non sono finite, proseguono per accertarne l'eventuale coinvolgimento in episodi analoghi. Ci sarebbero infatti altre segnalazioni ancora non formalizzate dalla polizia. All'invito a denunciare rivolto a tutte le vittime, alle quali viene assicurata massima riservatezza nella gestione dei singoli casi.
0: Facciamo una pausa, torniamo fra poco.
9: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
10: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
11: Italia.
0: Ora le amministrative del 7 e 8 giugno, al via la presentazione delle liste e c'è tempo fino a domani. Sentiamo Andrea Secchi.
12: I termini sono iniziati questa mattina, dureranno sino a domani. Parte il conto alla rovescia per le amministrative del 7 e 8 giugno nell'isola. Si vota in 149 comuni, 3 quelli sopra i 15.000 abitanti, Quarto, Sestu, a cui si riferiscono le nostre immagini, e Porto Torres. A questi centri si aggiungono anche 2 capoluoghi di provincia, Tempi e San Luri. In tutti questi casi si potrà votare per l'eventuale ballottaggio.
13: Ho previsto nelle giornate del 21 e 22 giugno.
12: ma oggi è iniziata la vera corsa al voto.
11: Gli uffici sono aperti da stamattina alle 8, saranno aperti fino alle 20, poi avremo anche la giornata di domani sempre dalle 8 alle 12. Abbiamo iniziato questa mattina presto, abbiamo avuto già due liste e poi via via, man mano che i presentatori si prenoteranno, esamineremo anche le altre.
12: C'è dunque tempo sino a domani.
13: Le liste vengono presentate presso la segreteria del comune, dove facciamo un primo esame al fine di verificare che sia tutto regolare, perché poi l'intera documentazione verrà trasmessa alla commissione elettorale circondariale, che dovrà pronunciarsi entro la giornata successiva all'ultimo giorno, che sarebbe domani, di presentazione. Quindi entro domenica la circondariale dovrà avallare e confermare la regolarità della documentazione o, in caso di eventuali irregolarità, assegnare dei termini per sanare.
0: E domenica sull'Unione Sarda ci sarà uno speciale con i nomi di tutti i candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale nei 149 comuni, lo avete appena sentito, interessati al voto. Ora andiamo nel Sucis Iglesiente, la sanità prova a cambiare passo puntando sulla medicina di prossimità. Sentiamo Valentina Orciu.
14: Ma è un ospedale più territorio, curarsi vicino a casa, evitando viaggi, attese e ospedali congestionati. La conferenza sociosanitaria tra sindaci e ASL del Sulcis Iglesiente disegna la sanità del futuro, che guarda soprattutto alla medicina di prossimità per rispondere anche alla carenza di medici.
15: Noi dobbiamo sopperire alle eventuali carenze con le tecnologie, si può fare, cioè le visite si possono fare a distanza, le immagini possono viaggiare, quindi si può fare telerefertazione, telemonitoraggio, insomma la tecnologia in questo contesto ci aiuta moltissimo.
14: Al centro della strategia l'ospedale di comunità di Iglesias, destinato a rafforzare l'assistenza territoriale insieme alle case di comunità, dove i cittadini potranno trovare servizi sanitari più vicini, percorsi di presa in carico e assistenza continuativa senza dover ricorrere sempre agli ospedali.
16: Un momento importante è la conferenza sociosanitaria per fare il punto della situazione e soprattutto per dare quelle risposte che i territori, soprattutto quelli periferici, hanno bisogno dal punto di vista sanitario.
17: La conferenza sociosanitaria lavora speditamente in maniera congiunta con la direzione generale della ASL, partendo dal territorio, partendo dalla medicina di prossimità e partendo da tutto ciò che può alleggerire il carico di lavoro degli ospedali.
0: La nostra rubrica TG Salute, al centro oggi laboratorio di analisi del Brozzu, dotato di tecnologia all'avanguardia, fra i primi in Italia, appuntamento alle 15, a cura di Teresa Piredda. Ora parliamo della stagione turistica al Via in Gallura, si interviene sui fondali del porto di Olbia per favorire l'accesso delle navi di grandi dimensioni. Giampaolo Cuccuro.
18: Elevare lo standard di sicurezza nello scalo passeggeri, intervenendo sulla canaletta insabbiata. Un problema per l'arrivo e per la partenza all'Isola Bianca di traghetti e imbarcazioni sempre più grandi. Tema affrontato durante la Fiera Nautica di Sardegna, in corso di svolgimento a Porto Rotondo. A Olbia questo compito delicato spetta alla Draga Evo, dotata di tecnologia all'avanguardia.
19: Un'operazione di natura strategica per il nostro porto, specialmente in questo momento dell'anno, quando cominciano ad arrivare le prime navi da crociera che hanno necessità di fondali importanti.
18: E il livellamento dei fondali si svolgerà pure di notte.
19: Ha bisogno di tranquillità e il andirivieni di traghetti, di navi da crociera e di grandi yacht ne impedisce un lavoro continuativo.
18: Caro carburante e conflitto in Medio Oriente potrebbero influenzare una stagione favorevole per il turismo.
19: Le prenotazioni sono al top come anche l'anno scorso. Quello che è certo è che il turista ancora ambisce, vuole venire in Sardegna perché il nostro mare è meraviglioso e l'accoglienza del territorio è sensazionale.
18: Poi c'è sempre in ballo il progetto di rimozione dei fanghi, che segue un'altra rotta. Di recente l'escavo ha subito uno stop per questioni ambientali da parte delle autorità competenti.
0: Ora un'altra pausa, a fra poco.
20: Campionato mondiale supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del campionato mondiale supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo.
21: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale Via Casteddu. Innovative Glass, creazioni in vetro di qualità.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
22: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
23: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
24: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
25: Radiolina Meteo.
26: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il tempo migliora temporaneamente in Sardegna dal pomeriggio di venerdì, con maggiori schiarite, residui fenomeni che si esauriscono entro sera, e anche sabato la giornata inizierà con il sole, prevalenza di schiarite. Poi però aumentano le nubi dal pomeriggio, inizialmente alte e stratificate, per l'arrivo di un nuovo fronte atlantico che transiterà poi nella notte, riportando delle piogge anche locali temporali su gran parte dell'isola. Domenica ancora instabile nella prima parte del giorno, con nuvole e delle piogge che tenderanno poi a esaurirsi dal pomeriggio. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
27: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
21: Di qualità.
0: Unione Sarda e studenti dell'Istituto Loro Dessi di Villa Cidro per il progetto Parole in Prima Linea. Ce ne parla Simona De Francisci.
28: Fondazione Dessì e il gruppo Unione Sarda insieme per Parole in Prima Linea, un progetto che coinvolge gli alunni dell'Istituto Comprensivo Loro Dessì di Villa Cidro, un progetto che vuole rendere responsabili i giornalisti del domani sull'uso consapevole e responsabile delle parole, i fatti, distinti dalle opinioni, che cosa sono le fake news, l'uso consapevole dei social media e poi lo sport, progetti, laboratori di scrittura, radio, TV, insomma li abbiamo coinvolti, li abbiamo fatti entrare nel nostro mondo e siamo riusciti a creare dei mini prodotti che vogliamo mostrarvi con Lorenzo Paolini, il condirettore dell'Unione Sarda che ha portato avanti il laboratorio di scrittura. Stefano Birocchi invece li ha coinvolti in 4 rubriche alla radio, radio che come sapete la nostra radio, Radiolina, è anche Visual Radio. E poi abbiamo il progetto di video scrittura con unionesarda.it portato avanti dal nostro Chicco Freso. Hanno fatto delle rubriche, sono stati dei giornalisti, abbiamo raccontato loro e spiegato loro l'uso consapevole e responsabile delle parole.
0: Ora andiamo a Nuoro per il paradosso dell'accesso alla cultura con Gianfranco Locci.
1: Gli autisti dei pullman fanno mille manovre, arrancano, raggiungono Viale Ciusa e il Belvedere con il loro consueto carico di turisti. D'altronde, i musei da ammirare sono lì a un passo, Casa dell'Edda in testa. Il primo biglietto da visita, però, a Nuoro lascia da anni l'amaro in bocca.
4: Vediamo i pullman che arrivano numerosi e portano in città tanti turisti, non hanno un'area dedicata per il parcheggio. Questo perché il centro intermodale è ancora chiuso e non sappiamo quando riaprirà.
1: E quel fiume di graditi ospiti, come da prassi, in fila indiana, stavolta la parlata è teutonica, ma qui ogni giorno sono diverse le nazionalità rappresentate. Sì, perché l'Atene Sarda esercita sempre un certo fascino. Tuttavia, questo è il paradosso, in municipio si litiga sulla cultura.
4: I lavori della Commissione Cultura sono fermi da mesi. Avevamo chiesto come componenti di essere coinvolti nello studio e nella predisposizione del progetto e del programma per l'anno dell'Ediano, ma siamo stati totalmente esclusi.
1: Intanto sul Museo Ciusa, chiuso da quasi un decennio, queste le rassicurazioni.
5: Ci auguriamo di vedere la riapertura per i primi del 2027. Perché adesso saremo capaci, con l'approvazione del bilancio e un finanziamento regionale da 250.000 euro, di fare lo stralcio esecutivo del primo lotto dei lavori, che permetterà sostanzialmente la riapertura.
0: Ora dialoghi nella Basilica di San Saturnino nel ricordo dell'archeologa sarda Anna Mura Sommella. Massimiliano Rais.
6: Quando ero sindaco, con lei abbiamo portato a termine il progetto dei Musei Capitolini. Intellettuale finissima, grande amministratrice, persona gentile. Così Walter Veltroni ha ricordato Anna Mura Sommella, morta 2 anni fa, archeologa, studiosa da Roma antica, direttrice dei Musei Capitolini, ha guidato anche il restauro della statua equestre di Marco Aurelio. Ha sempre coltivato il rapporto con la sua Sardegna, le sue radici erano Aurotelli e Ussassai.
7: Ha fatto gli scavi, ha ritrovato il podio del tempio di Giove Ottimo Massimo, enorme, gigantesco, quindi una Roma straordinaria che è riemersa negli anni 80-90.
6: Anna Mura Sommella è stata ricordata nella lezione collettiva inserita nei dialoghi nella Basilica di San Saturnino a Cagliari, iniziativa dei Musei Nazionali con Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino.
8: La sua attività può essere definita scientifica, educativa, didattica, una pratica di cittadinanza, perché ha fatto scuola, poi, a dire la verità.
6: È intervenuto da Roma Claudio Parisi Presic, il sovrintendente capitolino ai beni culturali, che ha raccolto il testimone di Anna Mura Sommella.
9: Sottolineo quanto fosse importante per Anna essere affiancata nelle sue ricerche e nelle sue iniziative di valorizzazione museale da giovani archeologi. La didattica intergenerazionale era per Anna irrinunciabile.
0: Ora un'altra pausa, fra poco lo sport.
10: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Preventivo. Vigilia di Cagliari Udinese, basta un punto per la salvezza matematica, ma dobbiamo vincere, dice Adam Obert. Sentiamo Alberto Masu.
25: Il conto alla rovescia è partito. Domani alle 15 la Domus ospita la partita che per il Cagliari potrebbe chiudere definitivamente i conti con la classifica. Arriva l'Udinese che continua a spingere per tagliare il traguardo dei 50 punti, ma i rossoblù vogliono quel punto necessario a far diventare matematica una salvezza da tempo in cassaforte. Pisacane recupera Rodriguez, che si giocherà con Dossena il posto al fianco di Mina, mentre in mezzo dovrà rinunciare a De Jola. Davanti invece è possibile il rilancio di Mendy. Tra le certezze c'è Obert, ormai un veterano dall'alto delle sue 120 gare in rosso-blu. Lo slovacco, a margine dell'appuntamento al Cagliari in diretta, mette i friulani nel mirino.
29: Sappiamo quello che dobbiamo fare, quanto siamo vicini al nostro obiettivo, quindi cerchiamo di dare il massimo senza sbagliare l'atteggiamento e portare i punti davanti ai nostri tifosi per festeggiare questo obiettivo.
25: E Obert, come i suoi compagni, non vede l'ora di poter festeggiare insieme agli oltre 16.000 tifosi che saranno presenti in tribuna.
29: Vogliamo finire l'anno nel miglior modo possibile, quindi queste 3 battaglie dobbiamo dare tutto, facendo magari più punti possibile per magari anche migliorare su questo punto di vista, magari facendo più punti, ecco.
25: un punto, basta un punto, lo si dice da una settimana, ma il difensore slovacco non vuole accontentarsi.
29: Un punto sei lì all'obiettivo, però come ho detto cerchiamo di fare più punti possibili, divertirci, dare tutto e far divertire i tifosi, ecco.
0: E al via domani i playout salvezza della Torres, Franco Ferrandu.
11: Arrivano i play-out per la Torres, al via sabato contro Bra, formazione piemontese che gioca per questioni logistiche a Sestri Levante. Torres che avrà dalla sua il fattore campo con il ritorno al Vanni Sanna sabato prossimo. Non solo, a parità dei risultati, passano i sassaresi, meglio piazzati alla fine della stagione. Mister Greco ha passato diversi giorni a liberare la testa dei giocatori dalle scorie nervose dell'ultima giornata. Con la beffa subita per la strana salvezza della San Benedettese a Pesaro, occorre andare oltre, a spiegato il tecnico.
12: Ricordiamoci come eravamo messi prima. Abbiamo avuto le nostre chance, e non siamo stati tra virgolette bravi a sfruttarle, però dobbiamo fare affidamento solo sulle nostre forze e non pensare a quello che è successo, perché dipende solo ed esclusivamente da noi.
11: Gara da affrontare senza calcoli, spiega il mister, senza dare nulla per scontato.
12: Leggo e sento dire che sulla carta la Torres è superiore, ma le partite vanno giocate.
11: Sulla formazione nessuna anticipazione, tutti sulla corda perché servirà il massimo da tutti.
0: E in chiusura c'è il basket. Dopo la retrocessione in A2, nuovi problemi in casa Dinamo. Per motivi disciplinari la società ha sospeso Marshall, Mekon e il capitano Thomas. I tre americani non prenderanno parte all'ultima gara della stagione a Brescia. Ed era l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento di giornata a tutti voi.

0: Sono le 16:03. Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
1: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
0: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
1: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
0: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
1: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Delitto di Garlasco. Nell'informativa dei carabinieri le accuse ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Stasi ha chiesto la riapertura delle indagini su di me, mamma nel panico, scriveva l'indagato nella sua agenda. Le pagine del documento contengono anche intercettazioni come quella del padre di Sempio, che parlando con la moglie dice «Lo scontrino lo hai fatto tu», riferendosi ad un ticket di un parcheggio a Vigevano che riporta la data del 13 agosto del 2007 e prodotto come alibi da Sempio. Vengono ricostruiti anche orari e modalità del delitto con l'ipotesi di due finestre temporali. Ira della famiglia Poggi che accusa «Nelle indagini i carabinieri sono stati condizionati da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici».
2: Un colloquio di un'ora e mezza a Palazzo Chigi, quello tra il segretario di Stato USA Marco Rubio e la premier Giorgia Meloni. «Spero ci sia una proposta seria dall'Iran nelle prossime ore», ha detto Rubio in un incontro con la stampa, rilanciando il ruolo degli USA come mediatori per risolvere il conflitto in Ucraina. Ma senza perdite di tempo. Prima della premier, il segretario di Stato USA aveva visto il ministro Tajani, che ha sottolineato l'importanza delle relazioni transatlantiche. Anche gli USA hanno bisogno dell'Italia e dell'Europa, ha detto il titolare della Farnesina, ed è fondamentale la presenza degli Stati Uniti in Europa per avere una NATO più forte.
3: Serrata anti-Israele di una ventina di padiglioni nazionali tra i giardini e l'arsenale alla Biennale di Venezia. Finora l'elenco comprende Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador e Regno Unito. Lo annuncia il canale Telegram Global Project. I padiglioni rimangono chiusi per lo sciopero di lavoratrici e lavoratori della cultura contro la presenza del padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina.
2: Nuovo appello del Papa perché si ponga a termine ai conflitti. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso, ha detto Leone in visita al santuario di Pompei. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Oggi cade il suo primo anno di pontificato.
3: Sparita nel nulla assieme ai due figli di 14 e 16 anni e quattro cani. Tacciono anche i telefoni di Sonia Bottachiari, 49 anni, e dei due adolescenti scomparsi dal Piacentino il 20 aprile scorso e ora ricercati in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata l'auto e dove i tre avevano detto di essere diretti per una mini vacanza. La donna era partita dalla casa di Castell'Arquato in provincia di Piacenza. L'ipotesi è che si siano allontanati con qualcuno, dice l'ex marito. Emerge anche che la donna, poco prima di sparire, si era licenziata e si era fatta dare la liquidazione. Tutti elementi che farebbero pensare ad un allontanamento volontario e pianificato.
2: Il calcio, Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, è stato ascoltato come testimone non indagato per circa tre ore in procura a Milano dal PM Maurizio Ascione nell'inchiesta sul sistema arbitrale che vede cinque indagati al momento, tra cui l'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva. L'ipotesi su cui sta lavorando la procura nell'inchiesta della GDF è che all'ormai noto incontro presso lo stadio San Siro del 2 aprile 2025 per una presunta combine su due designazioni arbitrali contestate a Rocchi avrebbe preso parte anche Schenone. Alle 13:40 è iniziata l'audizione di Dino Tommasi, neo designatore di Serie A e B. Più tardi toccherà ad Antonio Zappi, ex presidente dell'AIA, squalificato per 13 mesi.
3: È tutto, a più tardi.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
6: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
0: Il Cagliari in diretta.
7: Globo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
10: E vuoi sapere perché?
9: Perché conviene! Ascolta gusto.
11: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
13: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
14: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
15: Dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

saluto a tutti, ben agattados a questa edizione no adesso, le giornali di Sardegna 1, come ti sempre bieus in pari i titoli del suo sommario. Sardegna strategica può defendi su Made in Italy, in Castello su ministro Lollobrigida, sa convention dai col diretti con su presidente Prandini, in Sardegna su via libera può spostare su bestiamini in hotel di sa dermatite e bovina. Molestia se violenze sessuali in Sabinetta de Torre Grande, un cittadino pakistano arrestato da sa polizia. Denunziai su mancus ses feminas, ma ci vunti altra segnalazioni. Un mesia su voto amministrativo, può 149 comunus, un 5 possibili su ballottaggio. Cominciare nei tribunali se sa consigna des listas, sa cabo grasi a mezzudì. Studiantis, reporter e impreu responsabili dei suedus in su progetto Parole in prima linea, iniziativa dell'Unione Sarda e dell'Istituto Loro de Si de Bidegidro. Saburu Lompri Sudinese possa giornata, Ghivori ridessiri sa cerveza matematica di su Gasteddu e Crasia su via is playout dessa Serie C. Torres in trasferta in sa gara de Sandara. Dunque sa cominciausu de sa convention, sa fiera de Gasteddu, sa convention de Coldiretti, ci vianta prus de 3.000 intra messaius e allevadoris e finza seis vertices nazionalis e regionalis de Coldiretti. In su centru de sa discussioni sa magnu de sprezio su troppo su artus de scarburantisi e de sfertilizzantisi. E sa defesa de sprodotto su e finza sa dermatite bovina. E arribau su via libera del suo ministero della salute a sa movimentazione dei suoi bestiami in Sardegna a parte in zona di sorveglianza sanitaria e cisizzeria de 50 km su de ondi funti stetius individuali su isfocolai su de sa dermatite bovina e a sa convention de civiera su ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida chi a nau se Europa dei pri bogai stas a suba dei prodotti su commenti fertilizzanti di vita funti una cosa ma cusu troppo su artusu e a suba dessa dermatite bovina a nau chi si deprigicai un'altra soluzione che non si era de bocciri tutti i animali di finza scusu chi non teniti sa dermatite mancai doneri di Europa a nau su ministro depos defendi sa produzione dessa bezza che viene dessa Sardegna e uso a poni in is regioni si commenti sisula 300 milioni o promuovi sa produzioni sa Sardegna tene di problema sa capiausu a sa logistica nau Ettore Prandini su presidenti nazionali de Coldiretti a sua de gusto si depri interveni con misuras nazionalis con su sostegno dei trasportus ma finza sa interventus su territorialis poi tassa Sardegna stia statuto speciali e due rivai e si depri vai a basciai sa spesa posa logistica poni dotto su sistema sardu agropastorali in sa condizioni desi competitivo e si vorenti finza sa segai tassa sa chi non teniti a regioni de essi commenti usa sa posu trasporto via mari. Passau su a sa cronaca in moi, su Bocidro Giurde Paoli, su Biciocu, de 23 anos, de Bidegidru, Leonardo Mocci, Riseru, i stres indagausu, funti stetius ortausu in Uda, l'unisi ci depintesi ischesi 70 interrogatori di garanzia, funti impresioni giovunusu in curpausu de Bocidro Giurde Gravau e finzas de Vura, sfraris Gianmarco e Filippo Tunis, de 24 bintannusu, de Pirri, Daniel Campus 22 anni su de quarto s'ordinanza può portare in presoni e si stetti a firmare adesso GIP e si stetti esecutato dei carabinieri del suo nucleo investigativo e smilitari della compagia de quarto le indagini non si firmano però si giocano un altro componente della drumma in esdisi di Benti e Santa Vai esamini dei telefoni.
Sigosu con sa cronaca, immoi est istetiu arrestadu un cittadinu pakistanu po' molestias e violenzia sessuali a su mancu ses feminas, anzi denunziau in giras passaras, fatus sutzerius in sa pineta de Torre Grande in Aristanis. Una des vittimas est arrennescia di vai una fotografia de attesu e a ICIS investigatoris d'antivotsu a riconosci. Su Jeep, rifirmau s'ordinanza de custodia cautelare in prigioni, sumini esistetiu portau in massa, ma poi ci viera su pericolo chi torresti a molestai. Ma scrupulus non funti a cabaus, poi ci vorintesi atros fatus varis. Sa polizia fari un appello a isatras feminas chi vorintesi stetias a molestaras, a de fai sa denuncia chi dottu ara avarrai riservau. Is eligiriduras amministrativas immoi mancara unu mesi a su votu de su seti e sottu de su mese lampada in sisula de custu mengianu is candidaus anti come si portai is listas in tribunali serranta crasi a mesudì. Si votarà in 149 comunus, 13 tenenti prus de 15.000 abitantisi, quartu, sestu portudurre chi cun impari cun tempi e Sedori, chi vunti capitali de provincia, anta vorrei andare finse da su ballottaggio. Chi, come ti spiega la Maria Antonietta Cannas, sa segretaria generale de su comune de Sestu, narrara su ballottaggio aresi su 21 e su 22 de Lampada, si ufficius funti obertus de Oia Isotu e de Gustu Mengianu e anta Rai Obertus finse da Isotu de Meri e Crasi de Isotu a Mesudì. Is listas ti presentarás in sa segreteria de su comunu, ispiegara Pierluigi Deiana, su responsabile de su ufficiu elettorale de su comunu sempre de Sestu. Poi si controllausu chi si era totu a postu appusis, beni ti mandarás a sa commissioni elettorali circondariali chi a intru de Domenicu depri certificai sa regularidadi. Chi c'esti calincuna cosa che non andà beni, depri domandai de sanai a intru de una data. E Crasi, con s'Unione Sarda, c'è uno speciale dedicato a su votu de amministrativas in s'isola, con i nomi di dottus, i scandidausu a sindigu e i consiglieri comunalisi, poi 149 comunus a undi si depri votai. Sa sanidade immoi su Sulcis, Iglesiente, prus pagus ospidalis e prus territoriu, po' sigurai accanto ai domu non fai viaggius o avetai disi e disi po' una visita. Si destinau a sa conferenza sociosanitaria intra ASL e is sindigus de sa provincia, a undi sa chistioni principali esistetia sa chisizierera medicina. Di prossimità chi serve può a risolvere il problema dei dottori che mancano di sospitalis troppo urenus. Por esempio, po' questo problema istenologia, rispiegau Paolo Canna, su direttore generale de sa ASL de su Sulcis Iglesiente. Por eus fai visitas de Atesuburu, is magines poniti BGI, e dunque si volenti fai is refertus o is diagnosis. Sa tecnologia sa giura mera in questo momento. Si penserà però a s'ospidali de comunidadi de Gresia che servirà a fortiai servizius des domus de comunidadi, po' non andai in s'ospidali schivunti casi bo scoppiai. Paolo De Sissu, presidente de sa conferenza sociosanitaria narrara, e si importu sa conferenza pruschettotu in custus momentus, serbili po' comprendi ita serbili e agatai a respustas. Sa conferenza sociosanitaria sigri a traballai in pari cun sa ASLA, nau Mauro Usai, su presidente de sa provincia de su Sulcis Iglesiente, partendi de su territorio po' sminguai su traballu in ospedalis. S'Unione Sarda, in pari con s'Istitutu Loro de Si de Bidegidru, ha attivato un progetto Boisi Studiantis, come ti incontra, sa condirettora de Vigliolina Simona De Francisci, po' fai diventare responsabili giornalistas de subvenitori. E usi spiegau ai spiccioccheddus, o simpreu de sfueddus, o simpreu de social, itavuntis fake news, e commenti si debindi a reconnosci. E us fatu laboratorius de scrittura, unis giornalisi, con su condirettori
direttori di Unione Sarda Lorenzo Paolini, quattro rubricas in radiolina con Stefano Birocchi e finse su un progetto di videoscrittura con Chicco Fresu su unionesarda.it. In un fuedo de uso fatto su Intrai in Serra sa direttora in su mundo nostro. Passavo a su sport, dunque se arrivavo sul momento del su conto, a Simbressi, un po' sta partita, De Grasi, a Busti Brangio, Estresi, a Sadomus, po' su Casteddu, chi vuole riserrare sa stagione e sa questione, con sa questione Sarvesa, l'Ompri-Sudinese, che però vuole arrivare a fare 50 punti, su Pisacane a recuperare Rodriguez, chi sarà giocare su Ostu con Dos Sena, la Cantemmina, no Ceresi De Iola, Struppiau e forse sarà Ponni in Antis Mendi. Ceresi invece Obert, chi fia ospiti, se trasmissioni il Cagliari in diretta e a Nau. Sceusu su chi depeus fai, sceusu accanto su obiettivo nostro, finse spoita a Dubole su Festai. In Paris con i tifosi, eccetera, sì, plus de 6.000 persone a Crasi a Sadomo, a Sadomus. Se uso una rendita di una gira che abbastanza un Ubuntu, ma a Nau Obert, certo, serbi di un Ubuntu c'è tipo si servai. Ma non sai su Boleuso, fai de Brusu, spassi in DZ e fai in spassi ai finza za i tifosi. E se rausu con l'ultima nova sempre de sport de sa serie C poita Posadores arriva in tais playout Saburu contra Brachi però giocherà in Sestri Levante e dunque sei stata resu su antesindomo a Satorrara chiesti de importo chi pareggio anta passera a Satorres poita a sacabu de sa stagione ha fatto melluso in classifica mister Ecco, allenatori, a Rigi Caude, fai scaresci, ai giocatori si su nervoso, possa Sarvesa de San Benedettese, che non senti un prendio bene i commenti ha fatto, in Pesaro, si depriga stia in Antisi, a Nau su tecnico, poi taseo su Nosusu a fai sa partita, Ligio, che sa Torres, esti brusforti, in giornali, in televisioni, ma nosatrusu non depeus ascurtai Gustas Bogis, sa partita andrà giocara, a suba dessa formazione però s'allenatori non ha rinnau nuda. E questa via era l'ultima nuova per questa edizione ed io si darò grazie a poi a questo telegiornale e sei sigiosi non a Tobio a edizioni di Benedi. Uno saluto a tutti.

0: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
1: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
2: Con Per dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
3: Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
7: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere? Cosa mi consigli? Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
8: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
9: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
10: I Train to Roots di Sassari rappresentano una delle formazioni sarde che con maggiore incisività si è inserita nel circuito nazionale e non solo della musica reggae. Il brano Running on My Way che ascoltiamo segnala la loro opzione per il filone inglese più che giamaicano di quel genere musicale.

0: Grazie.
1: Abbiamo ascoltato i Train to Roots dal vivo all'FBI di Quarto, dove nell'inverno del 2008 furono registrate le puntate di Sonora, programma trasmesso da Videolina e di cui il gruppo sassarese

0: è stato ospite.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Ammengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa Radiolina.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 10 maggio, 17 maggio e 2 giugno con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Grandi marche, grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 16 maggio potrai acquistare in offerta la pasta Barilla classica da 500 grammi a 59 centesimi. Il tonno Mare Blu in confezione da 3 pezzi con lo sconto del 30%. E il tris di mozzarella Galbani Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 €. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
1: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
13: Tra i primissimi successi di Mario Fabiani, artista cagliaritano particolarmente popolare a metà anni Ottanta, figuravano brani come Stella Stella e Isola Isola. Quest'ultimo, che andiamo ad ascoltare, era un omaggio alla sua Sardegna, da lui firmato per musica e testi, e trovò posto nel suo primo LP, Notti in FM.

0: Era Mario Fabiani da una sua partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985 con il brano Isola Isola.
1: Dalla cantante cagliaritana Francesca Lai ascoltiamo un brano intitolato Saneddu, ne ha curato l'arrangiamento Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai, che con Davide Guiso ha all'attivo anche un album, Equilibri, con il gruppo Karma.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro, riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
4: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
5: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
8: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
10: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
11: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.

0: 44 centesimi. Olio extravergine un litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardisse e scopri tutte le offerte del volantino. Ardisse, buono anche nel prezzo.
1: Radiolina, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il tempo migliora temporaneamente in Sardegna dal pomeriggio di venerdì con maggiori schiarite, residui fenomeni che si esauriscono entro sera e anche sabato la giornata inizierà con il sole, prevalenza di schiarite. Poi però aumentano le nubi dal pomeriggio, inizialmente alte e stratificate per l'arrivo di un nuovo fronte atlantico che transiterà poi nella notte riportando delle piogge anche locali temporali su gran parte dell'isola. Domenica ancora instabile nella prima parte del giorno con nuvole e delle piogge che tenderanno poi a esaurirsi dal pomeriggio. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
4: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Nel 2017 i Collage sono tornati alle incisioni discografiche con l'album Inconfondibile, che comprendeva 8 pezzi inediti. Resta inalterata la cifra stilistica del gruppo, con attenzione per le voci tra melodia e rock, con forte uso di tastiere. Questa è Ascolta, il cui video parte sulla ferrovia da una carrozza Breda del 1930.

0: Era il suggestivo video di Ascolta, un brano dei Collage inciso nel 2017 per l'album Inconfondibile.
1: Uno dei cavalli di battaglia dei Cordset Cannas è senz'altro Abba Abula, brano di denuncia per lo scarso impiego non solo culturale della lingua sarda. Qui lo ascoltiamo in una particolare versione in cui il gruppo olbiese si avvale anche della collaborazione del tenore Luisu Zanu di Siniscola.

0: era la travolgente versione di Abba Abula che i Cordas e Cannas resero sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Una stretta di mano, due baci e un come stai pronunciato in italiano da Giorgia Meloni all'ingresso di Palazzo Chigi. È così che la Presidente del Consiglio ha accolto il segretario di Stato americano Marco Rubio nella Sala dei Galeoni. Un appuntamento volto al disgelo dopo che nei giorni scorsi Donald Trump aveva accusato Roma di scarso impegno sul dossier iraniano. Prima la tappa alla Farnesina per il faccia a faccia con il vicepremier Tajani. Sul tavolo è finito praticamente tutto il dossier internazionale. Per quanto riguarda l'Iran vedremo cosa succederà. Ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. Sono frammentati, ma spero davvero in una proposta seria da parte loro, ha detto Rubio in un punto stampa dopo gli incontri con il governo a Roma. Il segretario di Stato americano ha anche affermato che l'Italia può fare qualcosa in più nel dare un contributo per risolvere la situazione del Libano. Poi l'ha sferzata: se non vogliamo che l'Iran abbia il controllo di Hormuz, le parole non bastano.
5: Intanto l'Iran fa sapere che la proposta di pace americana è ancora in fase di valutazione. Rimaniamo in regime di cessate il fuoco, ma monitoriamo, dice Teheran, mentre quattro persone sono rimaste uccise in un raid attribuito alle forze israeliane in Libano, avvenuto nel sud del paese nonostante la tregua formalmente in vigore, lo afferma il Ministero della Sanità di Beirut.
6: Circa 20 padiglioni alla Biennale di Venezia sono stati chiusi per protesta contro Israele tra i giardini e l'arsenale. È il frutto dello sciopero dei lavoratori contro la presenza del padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina, ha annunciato il canale Telegram Global Project. Nel pomeriggio il corteo Propal, i manifestanti vogliono raggiungere il padiglione di Tel Aviv, posto sotto alto controllo.
5: Delitto di Garlasco, una seconda e poi una terza intercettazione ambientale sembrano rafforzare il quadro accusatorio attorno ad Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, il 38enne avrebbe ragionato ad alta voce sulla presenza del sangue in casa Poggi in relazione agli elementi a carico o meno di Stasi. Non solo, negli atti spuntano anche alcuni appunti annotati da Sempio nei suoi diari che osservano i militari, fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Stasi, il famoso scontrino che lo avrebbe dovuto scagionare, inoltre a un alibi falso, ira della famiglia Poggi che accusa nelle indagini i carabinieri condizionati da contesti poco trasparenti.
6: Secondo quanto riportato dai media locali, Bonnie Tyler, 74 anni, la cantante del celebre brano degli anni 80, Total Eclipse of the Heart, è stata indotta in coma farmacologico e sottoposta a ventilazione artificiale in un ospedale di Faro, in Portogallo, dove risiede, a causa del peggioramento delle sue condizioni. Intorno al 30 aprile la cantante aveva subito un intervento chirurgico d'urgenza a causa di una perforazione intestinale.
5: MotoGP, l'aria di casa fa volare Joan Zarco. Alleman, il francese della Honda LCR che già aveva vinto qui l'anno scorso, è stato il più veloce delle prequalifiche del GP di Francia con il giro record di 1:29.907. Alle sue spalle le due Ducati di Gian Antonio e Bagnaia, quarto Alex Marquez, poi Mir e le Aprilia di Martin e Bezzecchi, decimo Acosta, 13 Mark Marquez che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara.
6: È tutto, a più tardi.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Una buona serata da Virginia Devoto. Quattro arresti per l'assalto all'ufficio postale di Biti dopo aver caricato la cassa con i soldi su un furgone. Avevano avuto un incidente, erano stati costretti a fare ricorso a un trattore. Il blitz dei carabinieri questa mattina tra Biti, Calangianus e Budusò. Gli indagati sono accusati di rapina aggravata, ricettazione, furto e porto abusivo di armi. Dal Ministero della Salute è arrivato il via libera alla movimentazione dei capi in Sardegna dopo il blocco per via dei focolai di dermatite bovina, esclusione della zona di sorveglianza sanitaria dei 50 chilometri dai focolai già individuati. La soddisfazione di Coldiretti e Confagricoltura. E a Cagliari questa mattina il ministro Lollobrigida alla convention di Coldiretti con il presidente nazionale Prandini ha detto: siamo vicini alle imprese che hanno subito danni. A Cagliari anche il presidente di Confindustria Emanuele Orsini: il caro energia condiziona lo sviluppo della Sardegna. Presente anche l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta, che ha detto: subito una battaglia unitaria per assicurare ai sardi una vera continuità territoriale. La cronaca: l'omicidio del 23enne di Villa Cidro, Leonardo Mocci, con la svolta che ha portato a 3 arresti. Lunedì dovrebbero svolgersi gli interrogatori di garanzia, sono in carcere a Uta i giovani accusati di omicidio aggravato e rapina. Le indagini non si fermano alla ricerca di un eventuale altro componente della banda. Le amministrative 2026, manca un mese al voto. Nei 149 comuni sardi è iniziata la consegna delle liste elettorali, il termine fissato è domani alle 12. E domenica sull'Unione Sarda ci sarà uno speciale con i nomi di tutti i candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale nei 149 comuni interessati al voto. Lo sport, il calcio, la vigilia di Cagliari-Udinese, anticipo della terz'ultima giornata di Serie A in programma domani alle 15 alla Domus. Ai rossoblù basta un solo punto per festeggiare la salvezza matematica. È tutto per l'informazione regionale, l'augurio di una buona serata.
9: Stile scamosciato, impazza da Globo!
10: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
9: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
10: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
9: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
11: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Grandi marche, grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 16 maggio potrai acquistare in offerta i pavesini in confezione da 200 grammi a €1,79, i Danone Activia con probiotico in confezione da 4 pezzi per 125 grammi con sconto del 40%, e il cornetto classico Algida in confezione da 8 pezzi a €4,79. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
13: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Castetto. Innovativa Glass. Creazioni in vetro di qualità.
14: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
15: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
16: Buon venerdì sera cari amici, un saluto da parte mia, sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, vi traghetto fino alle 18.30 come sempre con tante notizie, la nostra migliore musica. Partiamo da Olivia Dean e So Easy to Fall in Love.

0: ancora una buona serata con Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale del Biamare. Io sono Cristian Asare e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, di cosa ci parli stasera?
1: Ciao Cristian, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi parliamo di turismo e lo facciamo andando ad analizzare quello che è un effetto collaterale dei tanti conflitti che purtroppo in questo momento spaventano il mondo. Abbiamo su unionesarda.it un bel video, insomma bello però molto esplicativo, che ci mostra come appunto i conflitti stanno impattando sulla situazione in Giordania, perché Petra la conosciamo tutti, la bellissima città nella pietra, proprio una località simbolo della Giordania, è aperta, come lei è aperta anche Jerash. La Giordania appunto è molto lontana dal fronte di guerra, eppure i turisti rinunciano. Dal 7 ottobre, il giorno in cui si sono scatenati gli attacchi terroristici palestinesi contro Israele, poi da lì in via tutta la situazione che purtroppo conosciamo benissimo in Palestina, il settore vive tra crolli e timide riprese che però con la guerra in Iran, ovviamente iniziata a fine febbraio, ha subito una nuova frenata. E quindi gli ingressi, pensa, di marzo e aprile sono scesi a 28-30 mila visitatori in Giordania contro i 112 mila dei primi due mesi all'anno, un vero e proprio tracollo, perché se si pensa che le rovine sono accessibili, gli aeroporti funzionano, i negozi sono aperti, ma ecco, basta la percezione di una regione instabile e il turista cancella il viaggio. Nel video che abbiamo su unionesarda.it appunto c'è anche qualche testimonianza, c'è un negoziante di souvenir proprio di Petra che racconta che quello che vede in questi giorni è qualcosa di anomalo: molte attività nel sito hanno chiuso, alberghi, negozi, insomma una situazione che va oltre le parole e che si può vedere benissimo appunto dal video su unionesarda.it.
0: E allora grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao!

0: 1 anche Neffa sulla prima radio in Sardegna, Radiolina, 17:16 minuti. Tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultimissime dalla redazione di unionesarda.it. State con noi.
1: Radio Smeralda.
2: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'associazione Ignoporino di Elmas. Il 10 maggio alle ore 19, concerto per pianoforte Incanti Sonori, tenuto da Maurizio Moretti. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
8: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
9: Pan. Pronti a sognare? La grande magia del teatro torna per il terzo anno al Teatro d'Oglio di Cagliari. Con C'era una volta, i personaggi più amati dai bambini salgono sul palco. Dalla Pimpa al Gruffalò, fino a Hogwarts. Scegli l'abbonamento, costa meno e hai il tuo posto riservato per ogni spettacolo. Attenzione, solo dal 12 al 19 maggio, promo Early Bird in galleria a soli 65,50 euro per 5 spettacoli. Abbonamenti disponibili dal 12 maggio ore 10 su Box Office Sardegna. Teatro d'Oglio, la magia comincia qui.
10: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!

0: Blanco ed Elisa con Ricordi su Radiolina nel nostro venerdì sera. Ancora ben ritrovati. Adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Angelica Del Rico. Ciao Angelica, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian e buonasera a tutti. Eccoci qua con le notizie in top su unionesarda.it. Partiamo dal blitz dei carabinieri che è stato eseguito nelle prime ore di questa mattina tra Bitti, Calangianus e Buduzò. I militari hanno eseguito un'importante operazione anticrimine che ha portato all'arresto di 4 persone, 4 uomini, tutti italiani, per i quali è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Nuoro. I 4 sono accusati a vario titolo di rapina aggravata, ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi. L'indagine dei carabinieri ha permesso di ricostruire l'assalto all'ufficio postale di Bitti avvenuto lo scorso 2 settembre. Un colpo particolarmente violento e pianificato con precisione, eseguito tramite un escavatore e un furgone e conclusosi in un incidente durante la fuga e con il supporto di un complice. Sempre in cronaca, saranno interrogati lunedì 11 maggio Daniel Campus, 22 anni di Quartu, Gianmarco e Filippo Tunis, rispettivamente di 24 e 20 anni di Cagliari. I 3 ragazzi arrestati per omicidio volontario aggravato in concorso e rapina per la morte di Leonardo Mocci, il giovane di 23 anni ucciso con un colpo di pistola al petto a Monserrato la notte del 23 aprile. I legali in queste ore stanno analizzando l'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla GIP Claudia Sechi, che ieri ha portato all'arresto dei 3. Nel provvedimento la GIP parla di pericolosità e spregiudicatezza. I carabinieri del comando provinciale di Cagliari e di Quartu continuano a lavorare anche per rintracciare un 4° uomo che avrebbe partecipato alla rapina finita nel sangue, una rapina legata alla compravendita di droga messa a segno da una banda che forse ne aveva già commesse delle altre. Elementi importanti potrebbero arrivare dall'analisi dei telefonini sequestrati ai 3 e che saranno analizzati nei prossimi giorni. Il caso di Garlasco, nuove intercettazioni ambientali di Andrea Sempio. Quando sono andato io il sangue c'era, dice Sempio parlando da solo e ascoltato in una intercettazione ambientale del 12 maggio 2025. In relazione a cosa fece e dove si trovava la mattina del 13 agosto 2007, giorno del delitto di Chiara Poggi a Garlasco, dice: quando sono andato io il sangue c'era e Alberto Stasi, senza accorgersene, ha evitato le macchie. In un'altra intercettazione ambientale del 14 aprile 2025, sempre Sempio avrebbe espresso il disappunto per la reazione di Poggi ad una sua telefonata nell'agosto del 2007. La ragazza si sarebbe rifiutata di parlare con lui riattaccando il telefono. Un'informativa in cui i carabinieri, oltre a mettere in fila tutti i contenuti delle agende e dei quaderni sequestrati a Sempio, riportano la nuova presunta ricostruzione del delitto di 19 anni fa. Ovviamente tutti gli aggiornamenti su unionesarda.it.
0: E allora grazie mille ad Angelica Del Rico, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: come lo di la coda del diavolo sulla prima radio in Sardegna, Radiolina, ancora ben ritrovati, buon weekend visto che ci siamo, tra poco ritorna Manuel Foris con Il Mondo Oltre la Terra.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 29 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis, un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
6: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
7: E vuoi sapere perché?
6: Perché conviene! Ascolta gusto.
8: Da 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
11: Tranquilla, ci pensiamo noi.
10: Davvero? Anche colf e badanti?
11: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
10: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al We Hybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
13: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
14: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del

0: Alex Warren, Fever Dream su Radio Lina nel nostro venerdì sera 17.35. E adesso, come ogni venerdì, ritorna al mondo oltre la Terra con l'astrofisico Manuel Floris, direttore del Planetario Unione Sarda. Ciao Manuel, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Allora, c'è un'ultimissima del Pentagono che ha recentemente declassificato 160 documenti riservati relativi a dei fenomeni così anomali di questi oggetti non identificati, cosiddetti UFO. Ce ne parli, caro Manuel?
1: Eh sì, proprio poche ore fa il Pentagono, su stimolo della presidenza degli Stati Uniti, quindi il presidente Trump, ha rilasciato questi 160 e più documenti che contengono foto riprese dalle missioni Apollo, dichiarazioni degli astronauti delle missioni Apollo e non solo, che mostrano oggetti non identificati. Il termine UAP è un termine diverso da UFO, è un termine che viene usato ora e vuol dire fenomeni aerei non identificati. Le foto mostrano, ad esempio, nella missione Apollo 12 dei puntini luminosi. Sono foto già conosciute, quindi si potevano già trovare anche prima, solo che adesso sono inserite in questo fascicolo assieme alle dichiarazioni, ad esempio, dell'astronauta Buzz Aldrin, che è il secondo uomo che è sceso sulla Luna, che raccontò di aver visto assieme a Neil Armstrong delle cose insolite nel giorno in cui si stavano avvicinando alla Luna, ad esempio. Idem per la missione Apollo 17. Sono dichiarazioni, al momento tutto questo fa parte di un fascicolo che serve ovviamente per capire che cosa è accaduto in queste situazioni, cosa possono aver visto, ma dobbiamo ricordare che l'occhio umano vede cose che nessuna macchina fotografica, che sia digitale o analogica come quella degli anni 70, può vedere. Tanto che nelle missioni Apollo, ad esempio, si scoprì che sulla Luna si forma una leggerissima nebbiolina di polvere, una nebbiolina di polvere che non era mai stata osservata prima se non dall'occhio degli astronauti che la scoprirono. All'inizio si pensò che quella nebbiolina fosse un'allucinazione degli astronauti, poi però, vedendo le conferme di altre osservazioni, si capì che era un effetto elettrostatico sulla Luna. Quindi alcuni di questi fenomeni sicuramente li potremmo poi alla fine ricondurre a cose naturali. Chiaramente tutto questo serve anche a catturare l'attenzione del pubblico, che in questo momento sembra essere diretta verso fatti molto più importanti che si svolgono nel Golfo Persico. E qualcuno, ci sono già dichiarazioni di alcuni membri del congresso che dicono che questi file sono stati pubblicati ora per distrarre un po' l'attenzione dell'opinione pubblica. Quindi vedremo un poco. Però questi UAP fino ad oggi, insomma, si è cercato sempre di ricondurli a fenomeni naturali. Certo, è interessante magari andare a rivedere queste foto. E inoltre, a proposito di foto, proprio due giorni fa la NASA ha rilasciato 12.000 riprese fatte durante la missione Artemis 2. Dalle dichiarazioni degli astronauti di Artemis 2 non risultano, almeno ad oggi, che abbiano visto qualcosa di non riconoscibile, però chissà, magari guardando fra quelle foto si potrebbero trovare altri UAP, altri fenomeni che possono essere però che possono però poi essere ricondotti a fenomeni naturali.
0: Certo,
1: del nostro
0: magari
1: universo.
0: Non so se ci sono dei meteoriti, dei gas particolari, no? Che magari potrebbero spiegare, non lo so, queste magari queste luci, questi oggetti non identificati. Insomma.
1: Sì, Cristian, perdona il mio scetticismo, ma diciamo oggi non abbiamo prove, evidenze che ci siano stati contatti con altre civiltà intelligenti qui sulla Terra. Pensiamo invece che l'universo sia così vasto che da qualche altra parte sì possa esistere qualche civiltà intelligente. Del resto, con 2.000 miliardi di galassie, anche se ce ne fosse una sola ogni 100 miliardi che ha una forma di vita intelligente, insomma i numeri sono già grandi.
0: O che poi magari non sono per niente intelligenti, magari sono rimasti, non so, all'età della pietra. Non lo sappiamo, quindi potrebbero essere intelligenti oppure no.
1: Non per forza devono essere una civiltà tecnologica avanzata, quindi insomma c'è tanto da discutere di questo, magari lo faremo una prossima volta
0: volentieri,
1: insieme.
0: Volentieri. Allora, caro Manuel, tanti impegni nel planetario questo weekend, ce ne vuoi dire alcuni?
1: Eh sì, domani abbiamo alle 17 per i più piccoli la magia della Luna, un viaggio alla scoperta della Luna, e invece alle ore 19 per i più grandi un viaggio alla scoperta del lato nascosto della Luna, ma in realtà quello che ascolteremo sarà The Dark Side of the Moon, ci accompagnerà in un viaggio in universo, il celebre album dei Pink Floyd, che fra l'altro fu presentato per la prima volta all'interno del planetario di Londra, e quindi sarà insomma un viaggio fantastico. Mentre invece domenica andremo a festeggiare la festa della mamma, perché il 10 è la festa della mamma, con le stelle con il Piccolo Principe, mentre invece alle ore 17, questa alle ore 19, avremo Notturno Stellare per andare a guardare le stelle, conoscere le costellazioni, vedere Venere e Giove che in queste sere si osservano verso ovest. Tante cose da osservare in queste notti di primavera che scopriremo in Notturno Stellare.
0: E allora grazie mille all'astrofisico Manuel Floris, direttore del Planetario Unione Sarda. Il mondo oltre la Terra con te ritorna venerdì prossimo.
1: Cieli sereni a tutti.

0: Trippin Robbie Williams dal 2005 sulla prima radio in Sardegna. Ancora ben ritrovati cari amici, 17.45, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare e tra poco parliamo di concerti a Palazzo Reggio.
1: Radio Smeralda.
2: Ma che luce che c'avete qui, non riesco a tenere gli occhi aperti.
3: Aspetta che metto l'occhiale da sole.
2: Tac.
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo qui in Sardegna per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
4: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
10: Ma vergogna venire a fare visita a vostra figlia.
11: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
12: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
11: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
13: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
11: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
14: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fanno una vita intera.
11: Da maggio al cinema.
15: Radiolina, meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il tempo migliora temporaneamente in Sardegna dal pomeriggio di venerdì con maggiori schiarite, residui fenomeni che si esauriscono entro sera e anche sabato la giornata inizierà con il sole, prevalenza di schiarite. Poi però aumentano le nubi dal pomeriggio, inizialmente alte stratificate per l'arrivo di un nuovo fronte atlantico che transiterà poi nella notte riportando delle piogge anche locali temporali su gran parte dell'isola. Domenica ancora instabile nella prima parte del giorno con nuvole e delle piogge che tenderanno poi a esaurirsi dal pomeriggio. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
17: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Ancora una buona serata con Radiolina, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Albiamare. Io sono Cristian Asara, pubblico in crescita per la nona edizione di concerti a Palazzo Reggio. La kermesse primaverile firmata dal maestro Ignazio Perra e promossa dall'associazione Ennio Porrino, che conferma il suo status di eccellenza nel panorama culturale della nostra isola. Un successo che si rinnova anno in anno grazie a una proposta artistica di alto livello. E allora, per i prossimi appuntamenti, come sempre sentiamo il maestro Ignazio Perra che è collegato con noi. Buonasera maestro, ben ritrovato.
1: Buonasera a voi, ben ritrovati.
0: Quali saranno i prossimi impegni, i prossimi incontri musicali?
1: Allora, i prossimi incontri sono tre, diciamo che ripartiamo da domenica 10 maggio, sarà la volta del concerto Incanti Sonori, dove vedremo la grande maestria del pianista Maurizio Moretti in un concerto per pianoforte, diciamo che proporrà un viaggio in maniera solistica che passa da Chopin a Schumann fino a concludere con diciamo Debussy e poi anche qualche brano dedicato appunto a Bartok. Poi sempre nel concerto del 10 maggio avremo anche uno spaccato dedicato a un musicista sardo che ha scritto tanto anche per pianoforte, che è il maestro Olaus Silesu, e quindi anche questo spaccato, come facciamo sempre, alla patrimonio musicale regionale.
0: Appunto, quanto è importante per la rassegna valorizzare i compositori sardi di respiro internazionale per mantenere vivo così il dialogo tra identità locale e la scena europea?
1: Allora, è fondamentale proprio per far sì che le nostre radici non scompaiano ma vengano valorizzate, anche perché se noi prendiamo Porrino, Olaus Silesu, Rascella, Franco Oppo, abbiamo tanto di sardo e tanto della nostra identità in questi brani. Poi abbiamo il concerto Moderne Sonorità, che vedrà protagonisti il due sax, quindi queste nuove sonorità proprio particolari del sax contralto e sax soprano, e pianoforte con Dario Balsan, docente di sax al Conservatorio di Cagliari, Letizia Castronovo, allieva laureanda al Conservatorio di Cagliari, anche Gaia Tullio, anche lei Gaia Tullio con diciamo diplomanda al Conservatorio di Cagliari, e questo crea quella sinergia fra la maestria dei docenti e le nuove generazioni. Questo è molto importante. Anche qua ha un repertorio vario, più moderno e contemporaneo, anche di musica sarda. Concluderemo invece con un concerto dedicato alla celebrazione della Festa della Repubblica, come facciamo ogni anno
0: certo.
1: Poi nel luogo, in questo luogo particolare, Palazzo Reggio, dove c'è la prefettura e tutto quanto.
0: Questo è il 2 di giugno, quindi, ovviamente.
1: Il 2 di giugno, invece quello precedente è il 17 maggio.
0: Sì.
1: Quindi il 2 di giugno andiamo a fare appunto questa celebrazione con la musica per la Festa della Repubblica, con un percorso tra storia, cultura e radici popolari che vedrà protagonista la String Orchestra Porrino. Per tutto questo ringraziamo la città metropolitana di Cagliari, la regione autonoma della Sardegna, l'associazione Porrino che insomma è instancabile, e un ringraziamento anche al nostro coordinatore artistico Salvatore Svezia e alla produzione artistica Maria Elena Garau. L'ingresso
0: è libero fino a Sarimento
1: Posti.
0: Perfetto. Allora ricordiamo concerti a Palazzo Reggio, grazie mille al maestro Ignazio Perra, come sempre gentilissimo, e auguro a lei un buon lavoro e un buon concerto a Palazzo Reggio.
1: A voi, grazie, buona serata.

0: Casa mia, Gali su Radio Lina. Nel nostro venerdì sera state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15.30 sarebbe stato il marito, un macedone che è attualmente ricercato. Sarebbe stato lo stesso a riferire di aver assassinato la moglie. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che sono entrati nell'appartamento passando dal balcone, dal momento che la porta non si apriva, trovando il cadavere della donna, ma lui non c'era. Pare che la coppia avesse dei figli.
4: Assolto in appello Raul Esteban Calderon, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Lo hanno deciso i giudici dell'assise d'appello di Roma, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. I giudici hanno fatto cadere l'accusa nei confronti dell'imputato con la formula per non aver commesso il fatto. Piscitelli viene freddato da un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti. Per Calderon la procura generale aveva chiesto la conferma della condanna all'ergastolo, ma anche il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso.
5: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un faccia a faccia volto al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Entrambi, ha aggiunto Meloni, sappiamo quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente.
4: Le forze militari USA hanno neutralizzato due petroliere impegnate a raggiungere un porto iraniano sul Golfo di Oman, in violazione del blocco americano. Lo riferisce su X il CENTCOM, secondo cui si è trattato di due navi cisterna battenti bandiera iraniana, prive di carico. In tutto sono oltre 70 le petroliere bloccate in entrata o in uscita dai porti iraniani, con 13 miliardi stimati di greggio. Anche l'agenzia FARS riporta gli episodi di tensione vicino Hormuz, parlando di scontri sporadici tra le forze armate iraniane e navi statunitensi. E intanto l'Iran fa sapere che la proposta di pace americana è ancora in fase di valutazione. Rimaniamo in regime di cessate il fuoco, ma monitoriamo, dice Teheran.
5: Era aggremita la chiesa della conversione di San Paolo a Brescia per l'addio ad Evaristo Beccalossi, ex fantasista nerazzurro, scomparso il 6 maggio a 69 anni. Centinaia di persone anche sul sagrato hanno partecipato alle esequie per rendere omaggio al Becca. Sul feretro la sciarpa dell'Inter e la maglia numero 10 nerazzurra, anche quella dell'Union Brescia, ricordo delle sue origini calcistiche.
4: Il ciclismo parla francese, la prima tappa del Giro d'Italia 2026. Paul Magnier fa sua la frazione inaugurale dell'edizione 109 e conquista così la prima maglia rosa grazie a uno sprint poderoso. Il velocista della Soudal Quickstep si impone infatti nella volata di Burgas in Bulgaria, battendo nettamente Jonathan Milan. Il friulano della Lidl Trek chiude solo quarto, mentre Andersen è secondo e Vernon terzo, dopo una maxi caduta a pochi metri dall'arrivo.
5: È tutto, a più tardi.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buonasera, bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca. Quattro arresti per l'assalto all'ufficio postale di Bitti. Dopo aver caricato la cassa con i soldi su un furgone, avevano avuto un incidente, erano stati costretti a fare ricorso a un trattore. Il blitz dei carabinieri nelle prime ore di questa mattina tra Bitti, Calangianus e Buduzò. Gli indagati sono accusati di rapina aggravata, ricettazione, furto e porto abusivo di armi. Dal Ministero della Salute è arrivato il via libera alla movimentazione dei capi in Sardegna dopo il blocco stabilito per via dei focolai di dermatite bovina, a esclusione della zona di sorveglianza sanitaria dei 50 km dai focolai individuati. Ancora cronaca all'omicidio del 23enne di Villa Cidro Leonardo Mocci, con la svolta che ha portato a 3 arresti. Lunedì dovrebbero svolgersi gli interrogatori di garanzia. Sono in carcere a Uta i giovani accusati di omicidio aggravato e rapina. Le indagini non si fermano alla ricerca di un eventuale altro componente della banda. Nei prossimi giorni gli accertamenti sui cellulari. Molestie e violenze sessuali. Arrestato il maniaco della Pineta di Torre Grande. Almeno 6 le donne aggredite. In manette un 20enne pakistano. Amministrative 2026, un mese al voto nei 149 comuni sardi. È iniziata la consegna delle liste elettorali. Il termine è fissato domani alle 12 e domenica sull'Unione Sarda ci sarà uno speciale con i nomi di tutti i candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale nei 149 comuni interessati al voto. Lo sport, la vigilia di Cagliari Udinese, l'anticipo della terz'ultima giornata. In programma domani alle 15 alla Domus. Ai rossoblù basta un punto per festeggiare la salvezza matematica. E adesso il calcio di Serie C, al via domani play-out salvezza della Torres, la prima in trasferta contro i piemontesi del Bra. Il basket, dopo la retrocessione in A2, nuovi problemi in casa Dinamo. Per motivi disciplinari la società ha sospeso Marshall, Macon e il capitano Thomas. I 3 americani non prenderanno parte all'ultima gara della stagione a Brescia. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
12: Per dormire, design for wellness.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.

0: 44 centesimi. Olio extravergine un litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardisse e scopri tutte le offerte del volantino. Ardisse, buono anche nel prezzo.
1: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
4: Le 18 e 8 minuti, ancora una buona serata dalla prima radio in Sardegna, Radio Line, un buon weekend. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica e ripartiamo da Ossessione di Samurai J.

Sessione Samurai J su Radiolina nel nostro venerdì sera, 18 e 11 minuti, ancora ben ritrovati, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, io sono Christian Asara e a proposito di ossessione, c'è chi è rimasto ossessionato dall'intelligenza artificiale. Questa è una notizia seria perché il Servizio Sanitario Nazionale ha preso in carico a Venezia una ragazza di 20 anni affetta da una forma di isolamento patologico legato all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, cioè è il primo episodio in Italia in cui una dipendenza comportamentale da IA richiede proprio l'intervento formale del SERD, che è la struttura storicamente dedicata al contrasto delle tossicodipendenze e della ludopatia. La giovane praticamente avrebbe sviluppato un legame esclusivo con un chatbot, arrivando a preferire il dialogo virtuale a qualsiasi interazione con i coetanei. È un fenomeno che nasce dalla capacità degli algoritmi di adattarsi progressivamente all'utente e secondo le prime analisi praticamente la ragazza era talmente tanto dipendente da praticamente quasi non parlare più con nessuno. L'accoglienza di questa paziente non ha colto impreparati i servizi sanitari veneziani, che negli ultimi anni hanno investito in formazione specifica proprio per affrontare queste nuove patologie digitali. L'intervento comunque medico non si limita soltanto a imporre delle restrizioni sull'uso dei dispositivi, però un modo spesso inefficiente se utilizzato con una unica soluzione. Il percorso ovviamente terapeutico prevede invece un supporto multidisciplinare, quindi nuove malattie che intervengono, mamma mia. Ci sono gli U2 adesso.

0: Vertigo U2 dal 2004 su Radiolina. Tra poco scopriamo insieme cosa leggeremo domani sul primo quotidiano della nostra isola, l'Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
3: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
4: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Inequivocabilmente Pan.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, il nuovo singolo sulla prima radio in Sardegna, Radiolina, atteso alla festa di Manna di Porto Torres. Francesco Gabbani sicuramente ci presenterà questo nuovissimo singolo. Per quanto riguarda ovviamente la notizia di cui abbiamo parlato prima, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale che ha coinvolto ovviamente una ragazza di Venezia e quindi l'ha costretta a in qualche modo a dedicarsi ovviamente a, diciamo così, alla disintossicazione, grazie ovviamente al CERT, che è la struttura storicamente dedicata al contrasto delle tossicodipendenze e dalla ludopatia. Comunque l'accoglienza di questa paziente non ha soltanto colto impreparati i sanitari veneziani, l'abbiamo detto prima, effettivamente, e non si limita comunque a porre delle restrizioni. Però il fenomeno nasce dalla capacità di questi algoritmi, quindi, di adattarsi progressivamente all'utente, e quindi in qualche modo la primaria del CERD di Venezia ha detto che la macchina impara a fornire esattamente le risposte che la persona desidera ricevere, quindi creando questa zona di comfort psicologico estremamente gratificante. Quindi bisogna stare molto attenti anche a quello che chiediamo ovviamente all'intelligenza artificiale, soprattutto se chiediamo dei consigli in modo particolare. Comunque è una dinamica che trasforma l'intelligenza artificiale in un unico orizzonte di riferimento, quindi portando il soggetto a nutrire una fiducia totale verso l'intelligenza artificiale, questo strumento tecnologico, e quindi a isolarsi dal mondo reale, perché effettivamente tutto quello che magari chiediamo ai nostri amici non vale, meglio lo chiediamo all'intelligenza artificiale, e poi chiediamo tutto effettivamente all'intelligenza artificiale, anche perché comunque è entrata prepotentemente nella nostra vita anche grazie ai motori di ricerca. Ormai è semplicissimo, no? Digitare delle parole chiave, e quindi ti crea una sorta di testo, e quindi non clicchiamo più nei link dei siti internet, ma ci affidiamo così all'intelligenza artificiale. È un bene, sì, perché ci velocizza le cose; è un male, perché effettivamente chissà se tutte queste nozioni e informazioni sono veritiere oppure no. Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va comunque ritorno in diretta a questo punto lunedì dal centro commerciale Olbiamare, perché ovviamente domani ci sarà la partita. Però vi lascio adesso in ottima compagnia, perché tra pochissimo ritorna l'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis. Da Cristian Everenti tutto, un'ottima serata con Radiolina, e a lunedì. Ciao a tutti e buon weekend.
1: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 26 minuti.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
3: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa. Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che

0: Nieddu, trasporti e logistica. www.nieddu.com.
1: Istituto di Radiologia di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità, noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla, TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. 070 657 000.
2: La Sardegna respira tra mare, vento e colline. E con Microporosa ora anche le tue pareti possono respirare. Facile da applicare, asciugatura rapida, punto di bianco straordinario che illumina ogni ambiente. Traspirante, come la Sardegna che respira. Microporosa, pintura spantosa.
3: Polo-Rusci, semi-rovesciata. Zé Pedro, alto!
4: Lo 0-0 di Bologna vale oro per la classifica dei rossoblù, pronti per due gare davanti ai propri tifosi. Sabato 9 maggio segue con noi la 36esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 14.30 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 15 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Udinese. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio. Collaborazione con Istituto di Radiologia di Riu e Logistica Nieddu. L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis.
5: Amiche e amici, ben ritrovati all'informatore sportivo 360. La puntata di oggi, ve lo dico subito, ci sarà da sporcarsi un po', da faticare. Parleremo di corsa, ma di corsa su terreni accidentati, di trail running. Lo faremo in coincidenza con la partenza del Sardinia Trail, che ha vissuto oggi la prima delle tre tappe, ma anche con una serie di avvenimenti che hanno visto tra le protagoniste le nostre due ospiti di questa sera, che sono Federica Frongia,
6: ciao,
5: benvenuta, e Emanuela Flore, benvenuta,
7: ciao, buongiorno.
5: E purtroppo abbiamo invece un ritorno, un fastidioso ritorno mi verrebbe da dire, in collegamento, perché vi ho parlato del Sardinia Trail. Sardinia Trail significa Gian Domenico Nieddu, che è un abitué dei nostri studi e che oggi vedo in compagnia di chi, Gian Domenico? Intanto ben ritrovato a te.
8: Ciao e ben ritrovato, siamo qua con Eva Maier, che ha vinto le ultime tre edizioni del Sardinia Trail,
5: del Sardinia,
8: ma anche
5: 3.
8: Federica ha partecipato,
5: ecco, a infatti, infatti. Allora Eva, intanto benvenuta, c'è qui Federica Frongia, so che c'è stato già un confronto agonistico tra voi, è vero?
8: Con Eva, giusto?
5: Con Eva, sì.
8: Chiede a Federica, non mi ricordo quando ha partecipato.
5: Federica se lo ricorda, però adesso non vorrebbe vantarsi.
7: No, io ho partecipato 2 anni fa alla terza tappa, che è l'arrivo a Ulassai, e avevo vinto la terza tappa, ma vorrei dire, io avevo fatto solo la terza tappa, Eva aveva fatto le due precedenti, quindi chiaramente aveva un bel po' di chilometri sulle gambe in più rispetto a quelli che potevo avere io.
5: Va bene, oggi invece purtroppo Eva è stata battuta da quella che sembra la sua rivale d'elezione per questa 13esima edizione, Tiffaine Germain, una francese che l'ha preceduta al traguardo di poco meno di 2 minuti. Eva, come è andata oggi questa prima tappa da Marina di Tertenia, dalla spiaggia di Foggi sino a Marina di Cardedu? Eva è polacca, ma parla un buon italiano.
9: No, buon parlo solo poco.
5: Va bene.
9: Oggi bene, a posto
5: così, come sì. Ginepro. Invece Gian Domenico, sempre complicato allestire una manifestazione in tre tappe, una manifestazione itinerante, però l'Ogliastra ormai è diventata la vostra casa, anche per questi scenari favolosi che di anno in anno GL Sport ripropone a beneficio di chi vuol venire a correre.
8: Eh sì, è dal 2014,

0: Sembra ieri. E poi il bello che sono tre tappe in tre territori vicini ma completamente diversi. Perché oggi abbiamo corso sul mare e su Monteveru, quindi in uno dei monti più alti sul mare. Domani è una gara molto lineare, però poi c'è tutta, diciamo, la scalata, tra virgolette, a Punta La Marmora, che è bellissimo,
1: Beh,
0: scusa.
1: perché tra virgolette più su di così non si può andare?
0: 1834 metri di più non si può
1: Non si
0: andare. E
1: può
0: poi c'è una
1: andare.
0: bella discesa di 7 km fino al Nuraghe Ruinas. Partiamo dal Nuraghe Ruinas, dovrebbe essere il nuraghe più alto della Sardegna, per poi fare la foresta Girgini, salire dal vecchio rifugio La Marmora, quindi arrivare alla punta e scendere. Quindi Arzana, Desulo, Arzana, secondo me è un posto magnifico.
1: Eccezionale. E l'ultima tappa?
0: L'ultima tappa, o la sai, sui tacchi di 33 km. Vorrei ricordare che domani sono 41 km con 1600 metri di dislivello positivo.
1: Accidenti. Anche tu, Federica, hai corso sui tacchi?
2: Sì, è la...
1: Attenzione perché è una domanda trabocchetto. Questa è
2: diciamo...
1: Gian Domenico l'ha capito. Gian Domenico l'ha fatto. Hai corso sui tacchi tu, Gian Domenico?
0: quando ero piccolo.
1: Quando eri piccolo, sì. No,
2: Allora
1: lo
2: io
1: scenario è quello in
2: poco.
1: cui hai vinto, no, Federico?
2: Sì, tra l'altro sia la parte iniziale che finale è veramente molto divertente perché si passa proprio nel canyon che molti conoscono di Ulassai, è molto conosciuto per le arrampicate, però adesso ci si
1: Anche
2: passa anche
1: per il
2: correndo.
1: trail.
2: Sì.
1: Gian Domenico, quanti ne hai convinti a partecipare a questa
0: Aspetta,
1: avventura?
0: prima di andare avanti, ricordiamo che Federica ci ha tradito, perché doveva
1: Vabbè,
0: venire a correre la
2: lo
0: seconda
1: so.
0: tappa.
1: Va bene, però avevamo deciso che questo non l'avremmo detto in diretta, quindi saremo costretti a
0: Vabbè,
1: tagliarla questa parte. Va bene.
0: dai.
1: Invece, visto che è la 13ª edizione, 13 paesi rappresentati e quanti atleti?
0: Gli atleti sono una settantina, considerando anche quelli che fanno solo una tappa, perché molti non si sentono pronti per fare tutte e tre le tappe.
1: Certo, perché non è
0: Oggi ha
1: semplice.
0: vinto un ragazzo olandese, perché poi la prima tappa è anche sempre strana, scopri dei nomi nuovi, tra l'altro ci ha impiegato 2 ore e 18, quindi ha fatto il record della gara, non era mai successo che uno facesse i 26 km in un percorso tecnico impegnativo come quello di oggi, quindi ha fatto un ottimo risultato. Ogni anno si scopre qualcuno nuovo, scoprono la gara, è una gara a tappe particolare, impegnativa. Loro sono atleti che sono abituati a fare anche 100 km, va a fare gare da 100 km, però questi sono 100 km in 3 giorni, quindi devi essere bravo a gestire le forze per 3 giorni, quindi molti bruciano tutto il primo giorno. Vediamo domani l'olandese
1: Cosa
0: come si
1: succede?
0: comporterà.
1: Eva, perché torni in Sardegna così volentieri per questa gara?
3: Amo Sardegna.
0: Non è che ami i sardi, no?
1: Vabbè, comunque sì, la risposta andrebbe bene comunque.
0: È
1: Accettiamo la prima.
0: uguale, amo.
1: Va bene, Giando. Allora
3: Amo
1: io.
3: tutto,
1: Grazie, Eva, in bocca al lupo.
3: Sardegna, gente.
0: Ma lei è venuta anche a correre il trail del Marganai un
3: Sì.
0: mese e mezzo fa?
3: Mi piace correre qua perché qua è fresca aria, climato è bello, i
1: Certo.
3: paese bellissime.
1: Bene,
0: Anche la
1: bene.
0: trail,
1: Sei
0: sì.
1: sempre la
3: Sì. E
1: benvenuta, naturalmente.
3: il tempo, abbiamo bel tempo, sempre sole.
1: Beh, beati voi perché qui a Cagliari invece non è così. Va bene, grazie Gian Domenico, grazie Eva Maier e in bocca al lupo per domani e per magari
0: Grazie,
1: una pronta
0: grazie a te.
1: rivincita. E buon lavoro e buon divertimento a tutti perché comunque nonostante la fatica fare queste corse ha una parte di divertimento, Manuela, c'è per forza.
4: Assolutamente sì, ed è il motivo per cui noi pratichiamo trail running praticamente quasi tutti i giorni, quando è possibile, anche per svariati chilometri al giorno. È bello, ci sono scenari pazzeschi, si passa dalle spiagge alle scogliere, a montagne a volte alte. quindi bisogna
1: e tra l'altro la Sardegna, che è un'isola piccola tutto sommato, questi paesaggi ce li ha tutti ravvicinati, quindi come ci diceva Gian Domenico, c'è la possibilità, stando sempre in una piccola provincia come l'Ogliastra, di fare tre tappe con tre scenari diversi. Adesso però è il momento di fare chiarezza sulla terminologia, perché voi siete reduci da una gara in Francia della quale parleremo, una Sky Race, quindi io voglio sapere da chi se la sente, da chi preme prima il pulsante, la differenza tra Sky Race, Ultra Trail, Trail Running, Trailer, Thriller e Trillo.
2: Trick e track.
1: Allora, soprattutto la differenza, che cos'è il Trail Running, ce lo dice Manuela, che cos'è la Sky Race, ce lo racconta invece Federica, ci dividiamo i compiti. Okay.
4: Guarda, sulle triglie non ti posso aiutare perché sono vegetariana, quindi lì no, però sul Trail Running sì. E se lo traduciamo alla lettera significa corsa nei sentieri di montagna, quindi diciamo che si tratta di mettere un piede davanti all'altro in percorsi che sono per lo più molto accidentati, a volte ripidi, parliamo di salite
1: e
4: di scese.
1: Non è tutto running quello che luccica.
4: Anche perché a volte veramente è impossibile correre, quindi bisogna cercare di tenere una velocità che ti permette anche, tra l'altro se parliamo di gare, di stare dentro dei cancelli orari. Cercare di cadere il meno possibile.
1: Ecco, prima Gian Domenico diceva ci sono 7 chilometri di discesa e lo diceva come se fosse una cosa rilassante,
4: non
1: invece
4: è
1: una tortura.
4: A volte la discesa è molto tecnica, per esempio io vado meglio in salita che in discesa, Federica è una super campionessa di discesa soprattutto, quindi però è bello perché è sfidante, perché ti permette di veramente non annoiarti mai, quindi se parliamo di anche gare molto lunghe, le ultra, ecco perché sono corse lunghissime, di 100 e più chilometri, quando le ultime, appunto Cocodona per esempio, di 400 addirittura, si tratta di tenere l'attenzione e osservare attentamente quello che capita intorno per tante tante ore.
1: C'è una fatica proprio nella concentrazione, nell'attenzione, che non è indifferente. Quindi non è corsa in montagna, non è corsa campestre, è trail running, è corsa su terreno accidentato. Quando è che diventa Sky Race? Perché noi abbiamo in Sardegna una bellissima Sky Race a Villa Cidro che c'è stata poche settimane fa. Uno magari immagina che la Sky Race abbia bisogno di quote alpine per essere tale, invece evidentemente no. Che cos'è allora?
2: Beh, allora la Sky Race, noi abbiamo questa di Villa Cidro bellissima, ma vorrei ricordare anche Oliena, che si svolge a ottobre, quest'anno a fine settembre. La Sky Race è diciamo un'evoluzione della trail running, che porta appunto i runner a scalare le montagne e a correre nelle creste delle montagne, quindi si arriva ovviamente a un grande dislivello. Forse è più tecnica, perché
1: cioè il trail running potrebbe essere anche una gara con poco dislivello,
2: sì,
1: però
2: esatto,
1: magari su un terreno accidentato.
2: Infatti, come ad esempio Sardinia Trail non ha tanto dislivello, anche perché poi correre 3 giorni di fila,
1: domani per
2: tanto
1: esempio
2: dislivello,
1: sono 40 km con 1600 metri,
2: esatto,
1: di dislivello.
2: Esatto, se consideri che la gara che abbiamo fatto noi al Trail de Matesin erano 25 km e 2100 di dislivello. Quindi insomma si sale tanto e poi si scende tanto, perciò
1: doppiamente impegnativo.
2: Diciamo cambia anche la modalità della corsa, quindi in salita devi stare attento a non faticare troppo, a dosare le energie, ma anche in discesa tenere sempre l'attenzione, perché anche mettere il piede in una pietra sbagliata ti può portare a piegare la caviglia, a cadere.
1: E comunque c'è l'impegno muscolare, perché se, citando per esempio il Passatore, la 100 km più famosa, che è praticamente alla prima metà quasi tutta tendenzialmente in salita e poi una lunghissima discesa,
2: esatto,
1: dopo una lunga salita le cosce che fungono da freno in discesa sono già surriscaldate come le pastiglie dell'auto. Come si migliora in discesa, visto che Federica è già brava, tu invece mi hai detto che sei meno portata?
4: Ma io vengo appunto da una settimana di allenamenti in discesa, si migliora intanto migliorando la postura, perché ogni passo richiede anche la posizione non solo dei piedi e delle gambe, ma di tutto il corpo, della schiena. C'è un'enorme sollecitazione.
1: Quindi di grande tutto lavoro il sul core.
4: Sì, sui passi chiaramente. Quindi bisogna anche cercare di capire come tenere una velocità costante quando il terreno si fa più o meno ripido, per cui la frequenza dei passi e sicuramente la concentrazione che devi avere è veramente tanta. Io penso proprio più che in salita, perché un attimo scivolare, tra l'altro noi veniamo appunto dal Mataisan, che è stato molto sfidante per noi perché le salite e le discese erano su neve, dove affondi, dove
1: e
4: scivoli
1: non sai cosa trovi.
4: E non sai cosa trovi, perché poi sotto ci può essere un appoggio su roccia e tu non lo sai finché non ci hai messo il piede e hai, come si dice in gergo tecnico, scavigliato.
1: E spesso in queste gare la differenza si fa proprio in discesa.
2: Sì, esatto.
4: Sì.
2: Sì. Infatti
1: stai pensando a qualche vittoria?
2: Sì.
1: Sì.
2: No, penso che io in salita ho difficoltà, cerco anche di migliorare, faccio tanto dislivello, però poi la differenza la faccio in discesa. Però questo è anche un qualcosa che uno ha. Io da piccolina correvo nelle rocce a appoggio dei pini, mi piaceva inseguire, ci inseguivamo con mia sorella nella recinzione di casa che era fatta di grandi massi e quindi mi è rimasta questa, diciamo il mio cervello lo ha mantenuto e quando mi sono ritrovata a fare le discese così con questi nuovi amici della corsa mi sono resa conto che
1: Avevi una dote allenata senza saperlo.
2: Esatto, sì.
1: Ma d'altronde è sempre così, anche nel calcio, per esempio, uno arriva a giocare in maniera naturale perché impara quando si poteva giocare in strada. Allora, hai detto Poggio dei Pini, quindi adesso entriamo un attimo sul dettaglio del vostro profilo. Poggio dei Pini, cioè Capoterra.
2: Sì.
1: Quindi, presentazione.
2: Io sono nata e cresciuta a Poggio dei Pini e adesso sono tornata a Poggio dei Pini e sono felicissima di vivere là, anche perché ho le montagne davanti, quindi io
1: per
2: una volta
1: sport.
2: Che termino il lavoro e insomma sistemo
1: cosa
2: bambini.
1: Fai nel tempo che ti lascia libero l'allenamento?
2: Io lavoro, sono insegnante, insegno alle scuole superiori di Capoterra, alla CENI di Capoterra e mi trovo benissimo e mi piace moltissimo il mio lavoro e i miei ragazzi. Sono una mamma di due bambini.
1: Ma sei riuscita a raccontare qualcosa ai tuoi studenti in maniera talmente efficace da convincere qualcuno a provare?
2: Ma in realtà quest'anno sono riuscita anche a convincere il preside ho proposto un progetto per portare i ragazzi a loro
1: vengono
2: volentieri.
1: Va bene, ragazzi schiavizzati, costretti a correre in discesa, prima sul muro di casa e poi
2: vengono in mezzo vengono in montagna, in mezzo ai rovi, ai cespugli chiusi.
1: Certo, imparano il contatto con la natura,
2: esatto,
1: che oltre allo sport in generale è sicuramente qualcosa in più. Invece Emanuela?
4: Ma anche io, è strano perché la mia vita segue sempre un po' a distanza di un mese quella di Federica e moltissime cose. Il mio primo figlio è nato a distanza di 20 giorni dalla sua primogenita, quindi io la seguo in molte cose, tra cui poi il fatto di vivere a Poggio dei Pini. Io anch'io sono nata lì e ho deciso anch'io di trasferirmi definitivamente. Abbiamo un sacco di vantaggi, abbiamo le nostre montagne, ma i nostri fiumi, le nostre cascate, perché poi parliamo di contesti naturalistici che sono veramente pazzeschi.
1: Poi uscite di casa per andare a correre, non avete bisogno di prendere
4: notte
1: la macchina
4: giorno.
1: Per spostarvi e trovare un posto adatto a questo
4: notte
1: tipo di allenamento.
4: Giorno ci sentiamo anche abbastanza sicure, tranquille, spesso noi ci alleniamo da sole, quindi in montagna chiaramente ti devi sentire a casa e lì ci sentiamo bene.
1: Va bene, quindi Capoterra scenario ideale per allenarsi, ma tutta la Sardegna scenario ideale per le gare, e c'è una ricca stagione di gare trail. Abbiamo nominato le due Sky Race, quella di Villa Ciro da quest'anno Xterra e quella di Oliena che arriverà a fine settembre. Però prima non soltanto Eva Maier ha parlato di gare fatte in Sardegna, ma anche il vincitore dell'anno scorso, che è un atleta slovacco, Pavel Porubkan, anche lui ha partecipato e credo abbia vinto quest'anno a gare in Sardegna, forse ha vinto
2: Marganai.
1: Proprio il trail del Marganai. Sì. Chi si sente di raccontare il calendario sardo?
2: Ma io diciamocelo ben presente.
1: Ok, cioè già quest'anno già in
2: Sì,
1: Sardegna
2: allora.
1: quante gare avete fatto?
2: Ma più o meno 5-6 sicure. Abbiamo inizia il nostro iniziamo intorno a febbraio con il trail delle miniere Iglesias. A marzo abbiamo il trail del Marganai.
1: Sempre
2: Fino
1: nella
2: all'anno
1: stessa zona.
2: esatto, fino all'anno scorso c'era il nostro trail di Capoterra organizzato dal nostro gruppo sportivo. Quest'anno abbiamo organizzato il Nora Mountain Trail nelle montagne di Piscinamanna, che sono quei monti di fronte a Pula.
1: Sì.
2: Adesso abbiamo Patada il 17
1: La
2: di
1: settimana
2: maggio,
1: prossima.
2: anche questo con tre
1: Patada
2: distanze.
1: Wild Trail.
2: Esatto, è arrivata la seconda edizione. L'anno scorso hanno avuto un grandissimo successo. Sembra che anche
1: Ne
2: quest'anno
1: stanno nascendo
2: replicheranno.
1: sempre
2: Sì.
1: nuove. Ma vicino a dove vado io in bicicletta, sulla strada 125, si faceva il Trail del Cervo, forse.
2: Sì,
1: Esiste ancora? Cornuti
2: allora no, quello non lo hanno fatto quest'anno un'altra gara
1: e
2: simile
1: Mazziati, si
2: che
1: dice
2: si
1: in questo
2: chiama
1: caso,
2: Oasi
1: probabilmente.
2: del Cervo e della Luna, che hanno fatto al WWF
1: Ah sì.
2: nella nostra zona, nei Monti di Capoterra.
1: Ok, e poi la stagione come proseguirà? Che altre gare vi vengono in mente in
2: Ci
1: Sardegna?
2: sarà Castelsardo a ottobre. Dovrebbero, è bellissima la gara che organizzano i nostri amici della Maddalena, il trail della Maddalena. Hanno grosse difficoltà a organizzarlo perché di solito siamo un po' pochini nell'organizzazione, però anche questa è una bellissima gara perché loro propongono il sabato l'Urban Trail all'interno
1: Sì,
2: della cittadina.
1: che comunque è impegnativo perché insomma, chi conosce Castelsardo per salire su nella rocca, nella
2: Sì.
1: parte antica, un pochino bisogna
2: Sì. E
1: arrampicarsi, come a
2: poi,
1: Cagliari d'altronde, che
2: esatto,
1: infatti è sede di un Urban Trail che il nostro amico Gian Domenico Nieddu propone ormai da tanti
2: organizza,
1: anni.
2: sì. È anche molto simile, tra l'altro, perché anche lì c'è la 1000 gradini e anche noi a Cagliari andiamo su e giù per il
1: Non ci facciamo mancare niente.
2: castello.
1: Voi fate anche corsa nel senso ortodosso del termine? Un po' sì. Tor Federica, sì.
2: Purtroppo sì,
1: Sì.
2: perché io odio l'asfalto, però per allenarmi lo devo fare.
1: Devi fare invece
4: No,
1: Manuela,
4: io no,
1: no.
4: no, io sono purista
1: Purista,
4: del
1: purista
4: trail, sì.
1: del trail. Federica, buoni tempi anche ai buone prestazioni sul tanto odiato asfalto.
2: Ma diciamo, ho fatto la mezza di Sant'Adi 2 settimane fa. E l'ho chiusa in 1:32,
1: Quindi anche
2: che
1: tempi più che onesti. Insomma, quante
2: sì.
1: donne ci sono che praticano il trail, che sembra una disciplina, insomma, molto tosta?
4: Siamo tutte amiche alla fine, perché poi ci conosciamo tutte, quantifichiamo più o meno
2: Sì.
4: lo zoccolo duro in Sardegna, dai un numero Fede, facciamo
1: Una
4: ma
1: ventina,
4: dai, anche un po' di
1: un
4: più,
1: po' di più.
4: dai. Arriviamo almeno a 30,
2: Ma diciamo
4: più o
2: che nelle gare
4: meno.
2: corte poi si cimentano anche le stradiste, tra virgolette, ogni tanto qualcuna si lancia in queste avventure, anche perché chi è che non ama la natura e stare a contatto con
1: No,
2: la
1: cioè, poi
2: natura?
1: immagino che ci siano dei percorsi un pochino meno distanti
2: Sì.
1: dalla corsa tradizionale o dalla corsa campestre, che insomma, è decisamente un ambito più soft,
2: Sì, ci sono alcune
1: però.
2: gare più o meno tecniche, ad esempio il Marganai è una gara che consente anche a chi corre, insomma, a chi ama la strada, no, non è particolarmente tecnica.
1: Io ricordo che un periodo l'amico Renato Daga con sua moglie Serena avevano ideato la maratonina di Arizzo, che era una gara molto che indulgeva molto al contatto con la natura e aveva una parte asfaltata, per fortuna quella di discesa, così si correva almeno un pochino più in serenità, e una grande parte all'interno della natura, nei sentieri nei quali comunque l'attenzione su ogni passo era assolutamente richiesta, soprattutto nei tratti di salita. Però credo che alla fine ci sia proprio una una motivazione legata al piacere che dà il contatto con questi territori, e forse anche, non so Manuela, se anche al piacere di andare in posti dove altri non possono arrivare, soprattutto chi non scende dalla macchina.
4: Assolutamente sì, però quello che noi vorremmo realizzare con tutte le nostre forze, e oggi la nostra presenza qua ne è proprio un segno, è far avvicinare quante più persone possibili alla nostra disciplina, perché poi non ci sono solo le 100 km, ma ci sono anche le 10 km e c'è un mondo da scoprire. E molte delle gare, degli eventi che noi abbiamo qua in Sardegna sono veramente alla portata di tutti, voglio dire tutti, nel senso che noi per esempio nella vita ci occupiamo anche di disabilità e abbiamo un gran bel feedback da parte di tantissime persone che si avvicinano a questo sport. Io dico sempre nella mia esperienza che è meglio avere un amico nuovo che viene con noi a correre piuttosto che pensare sempre di condividere l'allenamento con chi è molto forte, escludendo gli altri. Quindi oggi vuole essere proprio assolutamente un messaggio di inclusione per tutti.
1: Certo. E magari di aumentare la partecipazione, che significa anche aumentare la conoscenza di un territorio che spesso abbiamo a pochi metri dall'uscio di casa e non conosciamo, soprattutto chi vive in città magari raramente si addentra se non in occasione di sagre o di circostanze particolari nei nostri territori, che essendo la Sardegna così poco densamente abitata sono ancora ampi nonostante lo sfacelo che stiamo tentando di perpetrare ai danni del nostro stesso territorio, però ci sono ancora belle porzioni di territorio che possono essere sfruttate da chi va in mountain bike, da chi corre e fa per esempio il trail running, da chi va a cavallo magari, che è ugualmente una disciplina, e poi purtroppo anche da chi va su mezzi a motore, che spesso lasciano dei solchi un pochino troppo profondi, lo diciamo agli amici del motocross che inseguono la loro passione, però spesso purtroppo
2: distruggono i sentieri.
1: I segni che lasciano sui sentieri poi li rendono impraticabili per le altre discipline. Senza polemica, però questo è purtroppo un dato di fatto. Vogliamo dire qualcos'altro sulla esperienza francese? Sky Race?
2: Io quello che posso dire è che è stata un'esperienza incredibile, non immaginavo davvero, avevo visto tanti video, ma viverlo è un'altra cosa. E poi tra l'altro io non ho mai corso sulla neve, anche perché qua in Sardegna
1: è raro. Però avete parlato di neve, avete parlato di creste, immagino,
2: esatto,
1: che la combinazione delle due cose, freddo, vento, insomma rende
2: freddo,
1: il tutto anche...
2: vento, le corde, avevamo i guanti perché molti passaggi erano in corda. Nelle salite sulla neve io scivolavo e c'era un ragazzo dietro di me che mi teneva i piedi.
1: E quello la salunga.
2: Però dopo io mi sono sdebitata e gli ho dato un po' di noci.
1: Va bene.
2: Sardità.
1: Manuela, cosa bisogna portarsi? Perché c'è un equipaggiamento obbligatorio, minimo, da quando si affrontano soprattutto le Sky Race, le gare più lunghe.
4: Allora, soprattutto per le gare più lunghe serve molta preparazione, questo è il primo step. La montagna si rispetta come si rispetta il mare, quindi prima di tutto preparazione. Se poi parliamo di abbigliamento, per esempio noi corriamo con short oppure con i leggings sotto il ginocchio e una canottiera. Io personalmente anche a meno 20 corro con una canottiera.
1: L'abbigliamento più semplice.
4: Proprio sì, perché è traspirante, perché se ti bagni, io ho fatto la 118 km delle Azzorre esattamente il 2 maggio dell'anno scorso e ho beccato 60 km di pioggia ininterrotta e dovevo correre nel fango e l'ho fatto in canottiera fino all'ultimo. Però
1: che si asciuga come un po' più in fretta.
4: Si asciuga più in fretta, quindi è una strategia. Questa è una strategia. È necessario avere un backpack, quindi uno zainetto con una riserva idrica.
1: Ecco, queste sono le dotazioni obbligatorie,
4: sì,
1: di sicurezza.
4: Assolutamente.
1: Acqua?
4: Acqua. Chiaramente se si affrontano percorsi molto ripidi, bastoncini.
1: I bastoncini da Nordic Walking.
4: Da Nordic Walking, esatto. Sicuramente una scorta alimentare minima, perché i ristori sono a distanza spesso di 10 km, 20 km, quindi devi avere la possibilità di nutrirti nel frattempo, certo, stando leggero, perché poi devi sempre bilanciare fame con congestioni.
1: E poi qualcosa problema per coprirti se
4: è
1: succede.
4: Quello
1: un
4: che
1: imprevisto.
4: I francesi ce lo dicevano in tutte le salse, chiamano le coupe-vent, quindi del degli antivento, sì, leggeri, spesso il telo termico, il fischietto è molto importante come dotazione di sicurezza, ce l'abbiamo integrato nello zaino e sei a posto, un bel paio di scarpe e sei a posto.
1: E via andare. Va bene, allora voi non ci crederete, però è già passata la nostra mezz'ora, quindi siamo già in conclusione. Se penso che doveva venire un altro ospite a parlare della Marathon del Sable, mi chiedo dove avrebbe trovato spazio per raccontarci quell'altra avventura. Magari sarà per un'altra occasione. Intanto grazie a Manuela Flore, grazie a Federica Fronger per averci fatto fare questo viaggio in fuoristrada nel mondo del trail running. Grazie in bocca al lupo ai partecipanti e agli organizzatori del Sardinia Trail, che va avanti ancora per 2 giorni in Ogliastra. Grazie a Manuel Cozzolino, che silenziosamente ha portato avanti il suo compito in regia. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, come fate ogni venerdì alle 18.30 qui all'Informatore Sportivo 360, che tornerà fra 7 giorni puntuale. Ciao.
5: L'Informatore Sportivo 360 con Carlo Alberto Meis, in collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 18:59 minuti.
6: Buongiorno, benvenuto alla CIFAD.
7: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
6: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
7: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
6: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
8: CIFAD, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Apriamo con la cronaca. Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15.30 sarebbe stato il marito, un macedone che è attualmente ricercato. Sarebbe stato lo stesso a riferire di aver assassinato la moglie. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono entrati nell'appartamento passando dal balcone, dal momento che la porta non si apriva, trovando il cadavere della donna, ma lui non c'era. Pare che la coppia avesse dei figli.
9: Assolto in appello Raul Esteban Calderon, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Lo hanno deciso i giudici dell'assise d'appello di Roma, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. I giudici hanno fatto cadere l'accusa nei confronti dell'imputato con la formula per non aver commesso il fatto. Piscitelli viene freddato da un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti. Per Calderon la procura generale aveva chiesto la conferma della condanna all'ergastolo, ma anche il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso.
10: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un faccia a faccia volto al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Entrambi, ha aggiunto Meloni, sappiamo quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente.
9: Le forze militari USA hanno neutralizzato 2 petroliere impegnate a raggiungere un porto iraniano sul Golfo di Oman, in violazione del blocco americano. Lo riferisce su X il CENTCOM, secondo cui si è trattato di 2 navi cisterna battenti bandiera iraniana, prive di carico. In tutto sono oltre 70 le petroliere bloccate in entrata o in uscita dai porti iraniani, con 13 miliardi stimati di greggio. Anche l'agenzia FARS riporta gli episodi di tensione vicino Hormuz, parlando di scontri sporadici tra le forze armate iraniane e navi statunitensi. E intanto l'Iran fa sapere che la proposta di pace americana è ancora in fase di valutazione. Rimaniamo in regime di cessate il fuoco, ma monitoriamo, dice Teheran.
10: Era aggremita la chiesa della conversione di San Paolo a Brescia per l'addio ad Evaristo Beccalossi, ex fantasista nerazzurro, scomparso il 6 maggio a 69 anni. Centinaia di persone, anche sul sagrato, hanno partecipato alle esequie per rendere omaggio al Becca. Sul feretro la sciarpa dell'Inter e la maglia numero 10 nerazzurra, anche quella dell'Union Brescia, ricordo delle sue origini calcistiche.
9: Il ciclismo parla francese, la prima tappa del Giro d'Italia. Italia 2026. Paul Magnier fa sua la frazione inaugurale dell'edizione 109 e conquista così la prima maglia rosa grazie a uno sprint poderoso. Il velocista della Sudal Quickstep si impone infatti nella volata di Burgas in Bulgaria, battendo nettamente Jonathan Milan. Il friulano della Lidl Trek chiude solo quarto, mentre Andersen è secondo e Vernon terzo, dopo una maxi caduta a pochi metri dall'arrivo.
10: È tutto, a più tardi.
11: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
12: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Buonasera, bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca. 4 arresti per l'assalto all'ufficio postale di Bitti. Dopo aver caricato la cassa con i soldi su un furgone, avevano avuto un incidente e erano stati costretti a fare ricorso a un trattore. Il blitz dei carabinieri nelle prime ore di questa mattina tra Bitti, Calangianus e Budusò. Gli indagati sono accusati di rapina aggravata, ricettazione, furto e porto abusivo di armi. Dal Ministero della Salute è arrivato il via libera alla movimentazione dei capi in Sardegna dopo il blocco stabilito per via dei focolai di dermatite bovina, a esclusione della zona di sorveglianza sanitaria dei 50 km dai focolai individuati. Ancora cronaca all'omicidio del 23enne di Villa Cidro, Leonardo Mocci, con la svolta che ha portato a 3 arresti. Lunedì dovrebbero svolgersi gli interrogatori di garanzia. Sono in carcere a Uta i giovani accusati di omicidio aggravato e rapina. Le indagini non si fermano alla ricerca di un eventuale altro componente della banda. Nei prossimi giorni gli accertamenti sui cellulari. Molestie e violenze sessuali. Arrestato il maniaco della Pineta di Torre Grande. Almeno 6 le donne aggredite. In manette un 20enne pakistano. Amministrative 2026, un mese al voto nei 149 comuni sardi. È iniziata la consegna delle liste elettorali. Il termine è fissato domani alle 12 e domenica sull'Unione Sarda ci sarà uno speciale con i nomi di tutti i candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale nei 149 comuni interessati al voto. Lo sport, la vigilia di Cagliari-Udinese, l'anticipo della terz'ultima giornata. In programma domani alle 15 alla Domus. Ai rossoblù basta un punto per festeggiare la salvezza matematica. E adesso il calcio di Serie C, al via domani play-out salvezza della Torres, la prima in trasferta contro i piemontesi del Bra. Il basket, dopo la retrocessione in A2, nuovi problemi in casa Dinamo. Per motivi disciplinari la società ha sospeso Marshall, Macon e il capitano Thomas. I tre americani non prenderanno parte all'ultima gara della stagione a Brescia. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Castetto. Innovativa Glass, creazioni in vetro di qualità.
16: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
17: Grandi marche, grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 16 maggio potrai acquistare in offerta la pasta Barilla classica da 500 grammi a 59 centesimi. Il tonno Mare Blu in confezione da 3 pezzi con lo sconto del 30%. E il Trist di mozzarella Galbani Santa Lucia da 100 grammi a 1,99€. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
18: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
19: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.

0: questo è un TLA, quindi Total Lab Automation. C'è una perfetta integrazione tra una strumentazione analitica, la tecnologia robotica e il sistema informatico. È un sistema one touch che quindi accompagna il campione per tutto il suo ciclo, da una fase preanalitica fino alla refertazione e successiva archiviazione. Il campione viene conservato in uno storage refrigerato per completare eventuali esami chiesti successivamente dal clinico senza dover riprelevare il paziente.
1: Il laboratorio di analisi dell'azienda Arna Spruzzu di Cagliari è un centro all'avanguardia in Sardegna per la diagnostica, tra i primi in Italia.
0: La strumentazione è costituita da due strumenti di chimica clinica, due di immunometria, ma alla base di tutto questo c'è il direttore d'orchestra, diciamo il cervellone, che è il nostro middleware. È un middleware bellissimo perché è come il triage di un pronto soccorso. Quando arriva un paziente, ecco, semplicemente gli si assegna in base alla sintomatologia il colore in base alla gravità dei suoi sintomi. Il nostro sistema informatico fa passare per prima le emergenze, le urgenze e successivamente la routine. Stanno andando per la centrifuga. In diversi punti viene riletto il barcode proprio per avere una tracciabilità completa degli esami e della provetta. Queste sono tutte idonee. Quelle che devono essere caricate entrano in centrifuga. Se adesso arriva un'urgenza, le provette si spostano dal binario e passa immediatamente l'urgenza o l'emergenza.
1: Il processo automatizzato permette di velocizzare le attività preanalitiche di risposta per diagnosi, ricoveri e dimissioni, riducendo al minimo l'errore umano.
0: Noi siamo un DEA di secondo livello, quindi un dipartimento dell'accettazione dell'emergenza. Noi diamo la routine in 2 ore e diamo l'emergenza, non mi piace dire entro un'ora, mi piace dire nel minor tempo possibile.
1: Grazie alle nuove tecnologie il laboratorio è in grado di processare quotidianamente tra 2.000 e 2.500 provette, 800.000 in un anno. Ogni giorno si eseguono 13.000 test.
0: È un lavoro che agevola molto il personale tecnico, ma è un'arma a doppio taglio, perché è vero che non devono più perdere tempo, alienarsi con esami manuali, nel senso che non devono stappare, ritappare, centrifugare, aliquotare, lo fa tutta l'automazione, ma noi dobbiamo fare diagnostica e non logistica. Il tecnico è tenuto a studiare la completa gestione, tutto l'iter che fa l'esame, la linearità, i suoi range, i suoi valori anomali, una ripetizione, una diluizione e una concentrazione e avvisare immediatamente l'urgentista.

0: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
1: Cosa mi consigli?
0: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
2: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
3: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
4: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
5: Pan. Entrano in campo con la maglia dei campioni le squadre della Corte del Sole.

0: La ex statale 131.
1: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche Colf e badanti?
7: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 10 maggio, 17 maggio e 2 giugno con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
9: Oh picciocco su, senti mia! Noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
10: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 €. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene.
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.

0: con Per dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
1: Per dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
3: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Perdas de Fogu il 9 e 10 maggio.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
6: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in... 2 secondi!
9: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
11: Non erano semplici animali da compagnia. Erano famiglia. E certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
12: Radiolina Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Il tempo migliora temporaneamente in Sardegna dal pomeriggio di venerdì con maggiori schiarite, simili fenomeni che si esauriscono entro sera e anche sabato la giornata inizierà con il sole, prevalenza di schiarite. Poi però aumentano le nubi dal pomeriggio, inizialmente alte e stratificate, per l'arrivo di un nuovo fronte atlantico che transiterà poi nella notte riportando delle piogge anche locali temporali su gran parte dell'isola. Domenica ancora instabile nella prima parte del giorno con nuvole e delle piogge che tenderanno poi esaurirsi dal pomeriggio. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15.30 sarebbe stato il marito, un macedone che è attualmente ricercato. Sarebbe stato lo stesso a riferire di aver assassinato la moglie. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono entrati nell'appartamento passando dal balcone, dal momento che la porta non si apriva, trovando il cadavere della donna, ma lui non c'era. Pare che la coppia avesse dei figli.
3: Assolto in appello Raul Esteban Calderon, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Lo hanno deciso i giudici dell'assise d'appello di Roma, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. I giudici hanno fatto cadere l'accusa nei confronti dell'imputato con la formula per non aver commesso il fatto. Piscitelli viene freddato da un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti. Per Calderon la procura generale aveva chiesto la conferma della condanna all'ergastolo, ma anche il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso.
4: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un faccia a faccia volto al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Entrambi, ha aggiunto Meloni, sappiamo quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente.
3: Le forze militari USA hanno neutralizzato due petroliere impegnate a raggiungere un porto iraniano sul Golfo di Oman, in violazione del blocco americano. Lo riferisce su X il CENTCOM, secondo cui si è trattato di due navi cisterna battenti bandiera iraniana, prive di carico. In tutto sono oltre 70 le petroliere bloccate in entrata o in uscita dai porti iraniani, con 13 miliardi stimati di greggio. Anche l'agenzia FARS riporta di episodi di tensione vicino Hormuz, parlando di scontri sporadici tra le forze armate iraniane e navi statunitensi. E intanto l'Iran fa sapere che la proposta di pace americana è ancora in fase di valutazione. Rimaniamo in regime di cessate il fuoco, ma monitoriamo, dice Teheran.
4: Era aggremita la chiesa della conversione di San Paolo a Brescia per l'addio ad Evaristo Beccalossi, ex fantasista nerazzurro, scomparso il 6 maggio a 69 anni. Centinaia di persone anche sul sagrato hanno partecipato alle esequie per rendere omaggio al Becca. Sul feretro la sciarpa dell'Inter e la maglia numero 10 nerazzurra, anche quella dell'Union Brescia, a ricordo delle sue origini calcistiche.
3: Il ciclismo parla francese, la prima tappa del Giro d'Italia 2026. Paul Magnier fa sua alla frazione inaugurale dell'edizione 109 e conquista così la prima maglia rosa grazie a uno sprint poderoso. Il velocista della Sudal Quickstep si impone infatti nella volata di Burgas in Bulgaria, battendo nettamente Jonathan Milan. Il friulano della Lidl Trek chiude solo quarto, mentre Andersen è secondo e Vernon terzo, dopo una maxi caduta a pochi metri dall'arrivo.
4: È tutto, a più tardi.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Buonasera, bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca. Quattro arresti per l'assalto all'ufficio postale di Vitti. Dopo aver caricato la cassa con i soldi su un furgone, avevano avuto un incidente, erano stati costretti a fare ricorso a un trattore. Il blitz dei carabinieri nelle prime ore di questa mattina tra Vitti, Calangianus e Buduzò. Gli indagati sono accusati di rapina aggravata, ricettazione, furto e porto abusivo di armi. Dal Ministero della Salute è arrivato il via libera alla movimentazione dei capi in Sardegna dopo il blocco stabilito per via dei focolai di dermatite bovina, a esclusione della zona di sorveglianza sanitaria dei 50 km dai focolai individuati. Ancora cronaca all'omicidio del 23enne di Villa Cidro, Leonardo Mocci, con la svolta che ha portato a tre arresti. Lunedì dovrebbero svolgersi gli interrogatori di garanzia. Sono in carcere a Uta i giovani accusati di omicidio aggravato e rapina. Le indagini non si fermano alla ricerca di un eventuale altro componente della banda. Nei prossimi giorni gli accertamenti sui cellulari. Molestie e violenze sessuali. Arrestato il maniaco della Pineta di Torre Grande. Almeno sei le donne aggredite. In manette un 20enne pakistano. Amministrative 2026, un mese al voto nei 149 comuni sardi. È iniziata la consegna delle liste elettorali. Il termine è fissato domani alle 12 e domenica sull'Unione Sarda ci sarà uno speciale con i nomi di tutti i candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale nei 149 comuni interessati al voto. Lo sport, la vigilia di Cagliari Udinese, l'anticipo della terz'ultima giornata, in programma domani alle 15 alla Domus. Ai rossoblù basta un punto per festeggiare la salvezza matematica. E adesso il calcio di Serie C, al via domani play-out salvezza della Torres, la prima in trasferta contro i piemontesi del Bra. Il basket, dopo la retrocessione in A2, nuovi problemi in casa Dinamo. Per motivi disciplinari la società ha sospeso Marshall, Macon e il capitano Thomas. I tre americani non prenderanno parte all'ultima gara della stagione a Brescia. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
6: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ignoporino di Elmas. Il 10 maggio alle ore 19, concerto per pianoforte in canti sonori, tenuto da Maurizio Moretti. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
7: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
8: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
9: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Perdas de Fogu il 9 e 10 maggio.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento,

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
3: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.

0: 84 centesimi. Olio extravergine 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Campionato mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del campionato mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Perdas de Fogu il 9 e 10 maggio.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.

0: me.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
2: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
3: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
2: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
3: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
2: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
3: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
15: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
3: Amaci.

0: Buonasera, bentornati, sono le 19, prima edizione serale del telegiornale di Fidiolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Riparte la movimentazione dei bovini, annuncio da Cagliari del ministro Lollobrigida alla convention di Coldiretti a difesa del Made in Italy, sbloccati anche 52 milioni per i pascoli sardi. Sgominata la banda che avrebbe assaltato il postamat di Vitti lo scorso settembre, 4 gli arresti, perquisizioni anche a Calangianus e Budusò. Operazione sicurezza Oristano con le verifiche di ponti e cavalcavia della provincia, controllate 180 strutture e primi divieti di transito per i mesi pesanti. Il Cagliari aspetta l'Udinese nel sabato che può decretare la salvezza matematica dei rossoblù e domani al via i playout di Serie C, andata in trasferta per la Torres. In apertura del nostro telegiornale parliamo di dermatite bovina, è arrivata un'importante svolta con il via libera alla movimentazione dei capi fuori dalle aree di contenimento. Il servizio di apertura è di Stefano Birocchi.
1: Sbloccata la movimentazione dei bovini fuori dalle aree di contenimento e avvio nel sassarese della campagna vaccinale contro la dermatite nodulare. Due segnali attesi dagli allevatori sardi arrivati in 3.000 alla Fiera di Cagliari per la mobilitazione di Coldiretti a difesa del Made in Italy messo a rischio dalle tensioni internazionali con il ministro all'agricoltura Francesco Lollobrigida.
2: Un problema che può diventare una catastrofe che va arginata, eradicata come obiettivo strategico. Nel frattempo però non si può fermare quello che è un elemento per noi fondamentale, cioè l'allevamento di vitelli da ingrasso che vengono trasferiti in Italia continentale per poter diventare carne rossa che a noi è indispensabile per non essere ostaggio delle importazioni da altre nazioni. Oggi abbiamo sbloccato le aree che potevano essere sbloccate, cioè quelle non colpite direttamente, era un obiettivo che Coldiretti aveva posto sul tavolo del commissario, che abbiamo sostenuto, e oggi è arrivata la circolare formale e ufficiale che mette in condizione di ripartire con 5.000 vitelli.
1: Salutato positivamente anche lo sblocco dei 52 milioni per i pascoli tradizionali destinati a 17.000 imprese sarde.
3: C'è voluta una manifestazione di Coldiretti un mese fa, oggi abbiamo l'ufficialità, è fondamentale non incastrarsi nella burocrazia. E da questo punto di vista mi auguro veramente che questa situazione sia risolta definitivamente, sia messa a sistema, perché per noi quello è un valore aggiunto. Le pratiche locali tradizionali significa che i prodotti che ne derivano dagli animali che pascolano nella macchia mediterranea hanno un valore in più.
0: E il via libera da Roma soddisfa anche Confagricoltura. Sentiamo il commento del presidente regionale Stefano Taras.
4: Registriamo con piacere la volontà del Ministero di autorizzare la movimentazione dei nostri capi anche fuori dall'isola, almeno per quanto riguarda le zone esterne a quelle di sorveglianza. È un provvedimento molto importante che ci aspettavamo, che nulla toglie la necessità di alzare il livello di sorveglianza sulle nostre mandrie, ma allo stesso tempo senza compromettere la tenuta della filiera.
0: Voltiamo pagina, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a Cagliari ha parlato in particolare del caro energia. Sentiamo Massimiliano Reis.
5: Il contesto internazionale con guerre e tensioni crescenti non aiuta regioni fragili come la Sardegna. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran ripropone drammaticamente la questione del caro energia, che per l'isola è un fardello pesante. Tema affrontato nell'incontro che si è svolto a Cagliari nella sede di Confindustria, alla presenza del presidente nazionale Emanuele Orsini, che si è anche soffermato sulle opportunità assicurate dalla zona economica speciale.
6: Prevediamo che nei prossimi anni ci sarà un consumo più alto in tutta Europa dell'energia. Oggi noi stiamo importando il 16% dalla Francia, se la Francia ci stacca la spina diventerebbe un grande problema. Sul sud anche il tema della ZES, il fatto che possa continuare a avere la sua parte fondamentale per gli investimenti, credo che sia fondamentale.

0: fondamentale soprattutto per la burocrazia.
1: Secondo Enrico Letta, già Presidente del Consiglio dei Ministri e autore del rapporto sul mercato europeo voluto dalla Commissione di Bruxelles, occorre dare nuova energia allo spirito europeo in un quadro oggi molto frammentato.
2: Se rimaniamo frammentati e senza una prospettiva strategica veramente unitaria e forte, rischiamo fortissimo, rischiamo che proprio il nostro il modello di sviluppo venga messo in discussione.
1: E sulla continuità territoriale, altro grave limite che incide sul diritto alla mobilità dei sardi.
2: Dobbiamo farne una grande battaglia nazionale, prioritaria, dobbiamo farlo tutti.
3: Adesso la cronaca è stata sgominata a Bitti, la banda ritenuta responsabile dell'assalto al Postamat del settembre scorso. I dettagli con Gianfranco Locci.
4: Un assalto fulmineo studiato nei dettagli, un'azione violenta che aveva fruttato un bottino consistente, 81.000 euro contenuti nel postamat scardinato nel cuore di Bitti lo scorso 2 settembre. Quattro persone sono state arrestate alle prime luci dell'alba, tre di loro residenti nel paese teatro del colpo, di età compresa tra i 60 e i 34 anni. Dunque una banda è stata sgominata in un blitz condotto dai carabinieri del comando provinciale di Nuoro in sinergia con le compagnie di Tempio Pausania, Siniscola, Ozieri e ovviamente Bitti. Stando alle indagini coordinate dalla procura di Nuoro, il gruppo aveva pianificato il colpo con cura. Prima avevano rubato un escavatore e un furgone, poi i malviventi avevano utilizzato la benna del mezzo per sradicare il postamat e caricarlo sul cassone dell'Iveco. Durante la fuga, però, come immagini testimoniano, avevano avuto un incidente stradale ed erano stati costretti ad abbandonare il furgone e a usare un trattore, a quanto pare fornito da un complice. Oltre ai quattro arrestati, con l'accusa di rapina aggravata, ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi, i carabinieri hanno eseguito anche alcune perquisizioni. Così sono stati trovati e sequestrati esplosivo, parecchi metri di miccia, detonatori, un mitragliatore, diversi fucili e munizioni. Quindi sostanze stupefacenti, banconote e refurtiva varia.
3: E adesso parliamo dell'omicidio del 23enne di Villa Cidro, Leonardo Moci, con la svolta che ha portato a tre arresti. Lunedì dovrebbero svolgersi gli interrogatori di garanzia. Sono in carcere a Uta i giovani accusati di omicidio aggravato e rapina. I fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, 24 e 20 anni di Pirri, e Daniel Campus, 22enne di Quartu. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal GIP ed eseguita ieri dai carabinieri del nucleo investigativo e i militari della compagnia di Quartu. L'omicidio lo scorso 23 aprile a Monserrato. Il giovane di Villa Cidro sarebbe caduto in una trappola insieme a un amico. Le indagini non si fermano alla ricerca di un eventuale altro componente della banda. Nei prossimi giorni gli accertamenti sui cellulari. Ancora cronaca, molestie e violenze sessuali nella pineta di Torre Grande. La polizia ha arrestato un cittadino pakistano. Sentiamo Marco Lai.
5: Gli episodi ripetuti erano stati denunciati nelle scorse settimane alla polizia da almeno sei donne, tutti avvenuti a Oristano nella pineta di Torre Grande, diventata all'improvviso insicura. Gli appostamenti, gli atteggiamenti insistenti e poi le molestie reiterate, degenerate in alcuni casi in veri e propri atti di violenza sessuale. Le indagini hanno portato gli uomini della squadra mobile, coordinate dalla procura, sulle tracce di un cittadino pakistano. Una delle vittime è riuscita a fotografarlo da lontano e a fornire agli investigatori un elemento decisivo per la sua identificazione, poi supportato da altri riscontri. La ricostruzione dei vari episodi di cui si è venuti a conoscenza ha portato sempre allo stesso soggetto. Il GIP ha firmato così nei suoi confronti l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato rinchiuso a Massama, era infatti evidente il pericolo della reiterazione del reato. Le indagini però non sono finite, proseguono per accertarne l'eventuale coinvolgimento in episodi analoghi. Ci sarebbero infatti altre segnalazioni ancora non formalizzate dalla polizia. L'invito a denunciare rivolto a tutte le vittime, alle quali viene assicurata massima riservatezza nella gestione dei singoli casi.
3: 19:09 minuti, c'è la pubblicità, tra poco la seconda parte del TG.
6: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
3: Il 7 e l'8 giugno le amministrative in Sardegna, il via alla presentazione delle liste. Sentiamo Andrea Secchi.
7: I termini sono iniziati questa mattina, dureranno sino a domani. Parte il conto alla rovescia per le amministrative del 7 e 8 giugno nell'isola. Si vota in 149 comuni, tre quelli sopra i 15.000 abitanti, Quartu, Sestu, a cui si riferiscono le nostre immagini, e Porto Torres. A questi centri si aggiungono anche due capoluoghi di provincia, Tempi e San Luri. In tutti questi casi si potrà votare per l'eventuale ballottaggio.
8: Ho previsto nelle giornate del 21 e 22 giugno.
7: Ma oggi è iniziata la vera corsa al voto.
8: Gli uffici sono aperti da stamattina alle 8, saranno aperti fino alle 20, poi avremo anche la giornata di domani, sempre dalle 8 alle 12. Abbiamo iniziato questa mattina presto, abbiamo avuto già due liste e poi via via, man mano che i presentatori si prenoteranno, esamineremo anche le altre.
7: C'è dunque tempo sino a domani.
9: Le liste vengono presentate presso la segreteria del comune, dove facciamo un primo esame al fine di verificare che sia tutto regolare, perché poi l'intera documentazione verrà trasmessa alla commissione elettorale circondariale, che dovrà pronunciarsi entro la giornata successiva all'ultimo giorno, che sarebbe domani, di presentazione. Quindi entro domenica la circondariale dovrà avallare e confermare la regolarità della documentazione o, in caso di eventuali irregolarità, assegnare dei termini per sanare.
3: E domenica sull'Unione Sarda ci sarà uno speciale con i nomi di tutti i candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale nei 149 comuni interessati al voto. E dopo il decreto nato sulla scia della tragedia del ponte Morandi, la provincia di Oristano accelera con le verifiche su ponti e cavalcavia. Ce ne parla Mario Tasca.
10: Il nostro patrimonio infrastrutturale è vecchio, ormai ha superato quasi dappertutto i 50 anni, che è il periodo, diciamo, che, per cui si progetta senza dover fare manutenzione. In più abbiamo il problema dell'ambiente marino, che è estremamente aggressivo, e le strutture invecchiano, degradano, e se non fai le manutenzioni poi ti ritrovi a dover intervenire con manutenzioni straordinarie che costano molto di più.
11: La sicurezza dei ponti passa da controlli programmati, classificazioni del rischio e verifiche tecniche. È l'effetto del decreto nato dopo il crollo del ponte Morandi, che impone agli enti proprietari delle strade un monitoraggio più puntuale delle infrastrutture. In provincia di Oristano la prima fase ha riguardato 180 ponti e attraversamenti con luce superiore ai 6 metri. Ora si stanno chiudendo le verifiche di livello successivo, che servono a individuare eventuali criticità e programmare gli interventi.
12: Ci sono state segnalate delle criticità che impongono delle verifiche, ed è quelle che stiamo mettendo in campo con una serie di collaborazioni anche con professionisti esterni, quindi dedicando comunque delle risorse importanti alla sicurezza.
11: Il quadro generale viene definito mediamente buono, ma sono già scattate alcune misure preventive, come lo stop ai tir sul ponte del Tirso e limitazioni nella zona di Sassu.
12: Il ponte più attenzionato è quello sul Tirso, per il quale abbiamo un progetto importante da circa 6 milioni di euro per la messa in sicurezza, e che è già stata affidata la progettazione di fattibilità e poi esecutiva, per cui contiamo di metterlo in sicurezza nei prossimi anni.
3: L'Unione Sarda domani in edicola, vediamo le anticipazioni con Enrico Pilia.
13: Domani sull'Unione Sarda in primo piano i temi dell'agricoltura, col ministro Lollobrigida a Cagliari, visita coincisa con lo sblocco della movimentazione dei bovini verso la penisola. A Cagliari anche il numero uno di Confindustria Orsini, si è parlato dei costi energetici per le imprese. La cronaca con gli sviluppi del delitto di Monserrato dopo i tre arresti. E poi la lunga pagina sportiva. Domani Cagliari Udinese, la squadra di Pisacane può festeggiare un altro anno di permanenza in Serie A, basta solo un punto. E poi l'attesa per la Torres, il grande tennis a Roma, Musetti in campo questa sera, ma c'è grande attesa anche per Jannik Sinner, che giocherà domani. Allora, questo è tanto altro, domani con l'Unione Sarda, una buona serata dalla nostra redazione.
3: E adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
6: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: A Carboni aprono nuove mense scolastiche, ce ne parla nel suo servizio Alessandro Caltabiano.
14: Niente più merende e pasti consumati negli spazi comuni della scuola. Carboni inaugura le nuove mense scolastiche dell'Istituto Comprensivo Satta, nei plessi di Serbariu e Smeis, realizzate grazie ai fondi europei del PNRR Next Generation EU nell'ambito della missione Istruzione e Ricerca.
15: Un importante intervento finanziato col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con oltre 800.000 euro che infrastruttura in maniera decisiva due scuole della nostra città.
16: La mensa non è solo uno spazio dove si consuma il cibo, ma diventa anche uno spazio di relazioni che si creano in un momento ricreativo, e quindi è molto importante questa consegna in quanto i ragazzi potranno usufruire di questi spazi creati proprio per il loro benessere.
14: I due nuovi edifici fanno parte di un più ampio piano di riqualificazione dei plessi scolastici, dagli interventi di efficientamento energetico agli spazi dedicati allo sport e alle aree verdi, con l'obiettivo di creare scuole sempre più moderne, funzionali e a misura di studente.
17: Siamo convinti che la realizzazione di questi tre grandi poli scolastici della città potrà consentire alle nostre studentesse e ai nostri studenti di vivere ancora meglio gli spazi della comunità.
3: Un mercato diverso dagli altri è quello di San Pantaleo, che riapre a Olbia. Sentiamo Silvio Ru.
18: Il mercato più iconico del nord Sardegna è ripartito. A San Pantaleo il borgo torna ad animarsi con la sua atmosfera esclusiva ed elegante. Un appuntamento ormai storico in cui lo spazio attorno alla chiesa diventa una piccola e raffinata vetrina a cielo aperto. Gli espositori arrivati da tutta Italia guardano con ottimismo alla stagione appena cominciata.
19: Per essere la prima giornata siamo soddisfatti, già essere tornati qua per noi è sempre un piacere.
20: Non piove e già è positivo. Un po' di gente si comincia a vedere, soprattutto curiosità, tanti stranieri, diciamo, come al solito, però ottimismo.
21: Sta diventando anche storico perché ci siamo già 30-40 anni.
22: I presupposti sono positivi, dai.
18: Dagli abiti chic alle borse, dalle creazioni realizzate a mano agli oggetti in terracotta, il mercato di San Pantaleo parla il linguaggio della moda.
23: In questo momento, oggi, queste giacche hanno avuto un grande successo. Questi tipi di collane con gli smaltini o con le conchiglie molto caratteristici.
18: C'è spazio anche per i prodotti della tradizione dell'isola.
24: Il formaggio che apprezzano di più è il pecorino stagionato, il medio e anche quello col tartufo.
25: Per le creme anche i turisti vanno pazzi, di arancia, limone, la crema di pompia.
18: La stagione è appena iniziata e tra le rocce granitiche di San Pantaleo il mercato torna a raccontare la sua idea di stile.
26: San Pantaleo è il mercato top di Europa.
3: E ora il progetto dell'Unione Sarda con l'Istituto Loro de Sì di Villa Cidro per parole in prima linea con gli studenti che diventano reporter. Oggi vi abbiamo proposto la prima puntata, domani ci sarà la seconda. Adesso sentiamo Simona De Francisci.
27: Fondazione De Sì e il gruppo Unione Sarda insieme per parole in prima linea. Un progetto che coinvolge gli alunni dell'istituto comprensivo Loro De Sì di Villa Cidro. Un progetto che vuole rendere responsabili i giornalisti del domani sull'uso consapevole e responsabile delle parole, i fatti distinti dalle opinioni, che cosa sono le fake news, l'uso consapevole dei social media e poi lo sport, progetti, laboratori di scrittura, radio, TV, insomma li abbiamo coinvolti, li abbiamo fatti entrare nel nostro mondo e siamo riusciti a creare dei mini prodotti che vogliamo mostrarvi. Con Lorenzo Paolini, il condirettore dell'Unione Sarda che ha portato avanti il laboratorio di scrittura. Stefano Birocchi invece li ha coinvolti in quattro rubriche alla radio. Radio che, come sapete, è la nostra radio, radiolina e anche visual radio. E poi abbiamo il progetto di video scrittura con unionesarda.it portato avanti dal nostro Chicco Fresio. Hanno fatto delle rubriche, sono stati dei giornalisti. Abbiamo raccontato loro e spiegato loro l'uso consapevole e responsabile delle parole.
3: Adesso c'è la pubblicità, tra poco lo sport nell'ultima parte del nostro TG.
28: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
29: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
3: Ido. Lo sport, domani alle 15 c'è Cagliari Udinese, per il rosso-blu può valere la salvezza matematica. Sentiamo Alberto Masu.
0: La Domus si prepara. Alle 15 la Casa del Cagliari potrebbe presentarsi con l'abito migliore, legasi tutto esaurito giù di lì, con una voglia matta di festeggiare la salvezza senza dover fare calcoli o aspettare i risultati delle dirette concorrenti. Tra i rossoblù e la certezza di un altro anno in Serie A c'è l'Udinese che punta a migliorare il suo bottino e magari allungare a quota 50 punti. Il Cagliari però annusa la preda e vuole chiudere definitivamente i conti con due giornate d'anticipo. Anche per questo Pisacani ha inserito De Jola tra i convocati. Il centrocampista è uscito per un problema muscolare a Bologna e ha saltato tutta la settimana, ma vuole esserci quantomeno per stare vicino ai suoi compagni nel giorno più importante. Per il resto, out Mazzitelli, Pavoletti, Borrelli e il lungo De Genti Felice e Idrissi, compare il giovane centrocampista algherese Malfitano. Il tecnico recupera anche Rodriguez, che si giocherà con Dossea nel posto al fianco di Mina, e davanti punta a riproporre Mendy, col sostegno di Esposito e Palestra, mentre Foloruscio potrebbe tornare nel suo habitat naturale in mezzo al campo. Basta un punto, come si ripete da una settimana, per festeggiare senza dover attendere i risultati di Lecce-Juventus e Cremonese-Pisa, ma in casa rossoblù si punta alla festa completa, con la salvezza accompagnata dalla vittoria e dalla quota 40.
1: Un punto sei lì all'obiettivo, però come ho detto cerchiamo di fare più punti possibili, divertirci, dare tutto e far divertire i tifosi, ecco.
3: E domani in Serie C via i playout della Torres, la prima in trasferta contro i piemontesi del Bra. Sentiamo Franco Ferrando.
2: Arrivano i playout per la Torres al via sabato contro Bra, formazione piemontese che gioca per questioni logistiche a Sestri Levante. Torres che avrà dalla sua il fattore campo con il ritorno al Vanni Sanna sabato prossimo. Non solo, a parità di risultati passano i sassaresi, meglio piazzati alla fine della stagione. Mister Greco ha passato diversi giorni a liberare la testa dei giocatori dalle scorie nervose dell'ultima giornata, con la beffa subita per la strana salvezza della San Benedettese a Pesaro. Occorre andare oltre, ha spiegato il tecnico.
4: Ricordiamoci come eravamo messi prima. Abbiamo avuto le nostre chance, non siamo stati tra virgolette bravi a sfruttarle, però dobbiamo fare affidamento solo sulle nostre forze, quindi non pensare a quello che è successo, perché dipende solo ed esclusivamente da noi.
2: Gara da affrontare senza calcoli, spiega il mister, senza dare nulla per scontato.
4: Leggo e sento dire che sulla carta la Torres è superiore, ma le partite vanno giocate.
2: Sulla formazione nessuna anticipazione, tutti sulla corda perché servirà il massimo da tutti.
3: In chiusura il basket, perché dopo la retrocessione in A2 nuovi problemi in casa Dinamo. Per motivi disciplinari infatti la società ha sospeso tre giocatori, Marshall, Macon e il capitano Thomas. I tre americani infatti non prenderanno parte all'ultima gara della stagione contro Brescia. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale, che torna tra poco ancora in diretta. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Durusia è uno dei motivi più popolari legati all'inizio della carriera solista di Piero Marras. Fu scelto come sigla di Sardegna Canta nell'edizione del 1985.

0: Era Durusia, compreso nell'album Abbardente, inciso da Piero Marras nel 1985.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
14: Non conosco avventurieri migliori.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

Saludo a todos, ben agatados a questa edizione di Noa Adesso, le giornali da Sardegna 1. Come ti sempre, bieus in pari i titoli del suo sommario. Sardegna strategica può difendere su Made in Italy, in castello su ministro Lollobrigida sa convention de col diretti con su presidente Prandini. In Sardide su Via Libera può spostare su bestiamini chinodene di sa dermatite bovina. Molestie e violenze sessuali in Sapinetta de Torre Grande, un cittadino pakistano arrestato da sa polizia a sa denuncia de su manco su ses feminas, ma ci vunti altre segnalazioni. Un mese a su voto amministrativo può 149 comunus in 5 possibili su ballottaggio cominciare in tribunali se sa consigna dei listas sa cabo crasi a mesudì. Studianti se reporte in preu responsabili dei suedus in su progetto Parole in prima linea, iniziativa de Unione Sarda e de Istituto Loro de Si de Bidegidro. Sabru l'ombri sudinese possa giornata a Chiburi de Siri, sa salvesa matematica de su Gasteddu e grazi a su via is playout de sa Serie C, Torre si trasferta in sa gara de Sandara. E dunque oggi a Safiera de Gasteddu sa convention de col diretti ci via Antabrus de 3000 entra messaius e allevadorisi is vertices nazionalis e regionalis de col diretti in su centro de is discussioni si sa magnu de sprezius troppo usartu su de carburantis e de fertilizzanti tipo curpa de sa guerra e sa difesa de prodotti su fizza de sa dermatite bovina presenti su ministro de sa agricoltura Francesco Lollobrigida che annau se Europa depiri bogai stasas a suba dei prodotti sgumenti fertilizzanti che funti una cosa è macusu e a suba de sa dermatite bovina annau chi si deprigicai un'altra soluzione che non sia accusa de boccidi dotus is animalisi finza scusus chi non teniti sa malaria manca d'una di se Europa depos difendi sa produzione de sa bezza che beni de sa Sardegna annau e usa pon in is regioni commenti sisula 300 milioni si può promuovi sa produzione. Sa Sardegna tiene di problema sa capiauso a sa logistica, annau Ettore Prandini, su presidenti nazionali de col diretti e a suba de gustu si depri interveni con misuras nazionalis sostenendo i trasportus, ma finza di interventus territorialis. Poita sa Sardegna è soprattutto speciali e si depri vai a basciai sa spesa poi spostamentus seguendo i stassas che si vagant a possi muovi via Mari. E oggi è arrivato su Via Libera del Ministero della Salute possa movimentazioni de su bestiamini in Sardegna a parte donas de sorveglianza sanitaria ai cisizieri anta de 50 km su de 11 funti stetius agatausu is focolaius de sa dermatite bovina e usu sci più con pregeri de sa decisione del Ministero a nau Stefano Taras su presidente de Confagricoltura Sardegna de donai su Via Libera su spostamento de su bestiamini in zona zaforas de gustas de sorveglianza. È su un provvedimento giusto, dovemmo domandendi abettendi, ma questo non vuole nai chi depeuso abbasciare sa guardia, si depri, si ghiri a donare attenzioni, ma senza vai dannoso a sa viliera. E in Casteddu ci via raffinse da su presidente del Confindustria Nazionale Emanuele Orsini con l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta può partecipare a un attobio in sa sede del Confindustria può discutere dei effetti su questa guerra in economia dei regioni debili come sa Sardegna e dei svantaggi su dei ZES zone economica speciale pensavo su chi ne sanno su chi beninti ci ha reso una domanda manda prusarta des energia a nau Orsini e o in osuso un diseo si importe di su seji pogento de Savrancia sa di che Savrancia stacca sa spina ha resi un problema a mannu sa zes e si de importo poi si investimento su poi ta sminguara sa burocrazia a richisionau de Europa invece letta chi a nau se Europa no moriresi ai ci dividia sa riscu esti chi non se usu uni usu chi
su modello de sviluppo nostru vengano posto in discussione. Sex presidente del suo consiglio annauchi sa continuità territoriali e sono diretto dei sardusu e si deppi fare una battaglia finzasa a livello nazionale. Passato a sa cronaca, questo mengiano, i carabinieri de sa compagnia de Bizzi, con sa giuru de su squadrone riportato cacciatori di Sardegna, de is reparto su squadriglia del comando provinciale di Nuoro e de scompagnia de Nuoro, Siniscola, Tempio, Pausani e Uzieri, antifatto un blitz intra Bizzi, Butuso e Calanzanos. Quattro uomini, tutto su italiano, su fonti status arrestaus e portaus in prigioni, su provvedimento e si accappa Piau a indagini sposta assalto all'ufficio postale dei Bizzi del suo duso del caudanni del Sanno Bassau, quando vi ha stetio furau su bancomat con 81.000 euro. I carabinieri antifinza sfatto perquisizioni in domus de atros dus omisi, sempre a capiauso a indagini. I militari antiagattau armi, esplosivo, dinai e droga. E ancora sa cronaca, poeta esti stettiu arresta un cittadino pakistano po molestia se violenza sessuali. Su manco ses feminas anti denunziau in decida spassarasa fatto su serisu in sapinetta da Torre Grande in Alistanis. Una des vittimas se rennescia a divai una fotografia de manca di attesu e ai cisi investigatori se d'antibuzio a riconosci. Su jeep a rifirmau su ordinanze de custodia cautelari in presoni somni esti stettiu portau in massa ma poi ci viera su pericolo che torresti a molestai ma escluculuso non funti a cabauso poi ci vuole intessi atrus fatus varis. Sa polizia fa un appello ai satras feminas chi vuole intessi steti a molestare sa de fai sa denuncia che dottu aravarrai riservau. Is legiduras amministrativas mancano un mese a su voto de su setti sotto de su mese lampadas de insisula de questo mengiano is candidaus anti cumensau a portare is listas in is tribunali si riserrant a crasi a mesuddì si votera in 140 noi comuni su 13 deniti plus de 15.000 abitanti si funti quartu sestu e portodurre chi un tempiu e sedori chi funti capitalis de provincia anta vorri andai finse a su ballottaggio. Chi, come ti spiegherà Maria Antonietta Canna, segretaria generale del Comune del Sestu, su ballottaggio, ha resi su 21 e 22 del Subas dell'Ampada, se su ufficio, su fonti oberto su dei sotto de Gustum Mengiano, finse a sotto de Meri e crasi dei sotto a mesuddì. Is listas beniti presentare senza segreteria del suo comune, i spiegherà Pierluigi Deiana, su responsabili del suo ufficio elettorale, sempre del Comune del Sestu, poi si controllerà chi si era dotto a posto e a posti sbeniti mandarasa a sa commissione elettorali circondariali chi ha intro del domenico depri certificai sa regolarità di deslista o chi c'è sticano in una cosa chi non anda bene depri domandai de sanai is problemas. E domenico con la signora Sarda Ciaressi uno speciale dedicato a su voto dell'esame amministrativo in Sisola con i nomini dei dottusu, i candidati a sindaco e i candidati consiglieri comunali dei dottusu, 140 noi comunus a 11 depri votai. Sunione Sarda in pari con l'Istituto Loro de Si de Bide Gidru antifatto un progetto poi di studiantis commenti contra sa direttora di Vigliolina Simona De Francisci può fai diventare responsabili is giornalistas de subvenidori e uso ispiegau e spiccio chedusu simpreu dei suoi commenti simpreanta simpreu dei social ita funti is fake news e commenti si depinti a reconnoscere. E ho fatto un laboratorio di scrittura con i giornali, con su un direttore dell'Unione Sarda Lorenzo Paolini, quattro rubricas in radiolina con Stefano Birocchi e finzas a un progetto di videoscrittura con Chico Fresu su unionesarda.it. In un vuedo ho fatto entrare serra sa direttora in su mondo nostro. Su sport, dunque su contu a Simbressi e si cumensau, po sa partita de Grasi, a Pusti Prangiu, a Estresi, a Sadomus, po su Casteddu, chi vori riserrai e sa questione Sarvesa.
Lo per i sudinese chi boliri arribai a fai 50 puntos. Pisacane recupera Rodriguez, chi sarà giocai con Dossena su posto a Cantemmina. Non c'è resi De Iola che si struppiau e forse sarà ponni in antis Mendi. C'è resi invece Obert chi ospiti in questa trasmissione il Cagliari in diretta a Nau. Ci è usu su chi depeus fai, se usu accanto su obiettivo nostro, finza spoita dopo le feste in pari con i tifosus. C'è un taresi brus de 6.000 persone, dunque casi brena sa domus. Se narendi de una gira che abbassa un ubuntu, ma su difensori slovacco hanno certo serbi un ubuntu scetti possi salvai, ma nosatrus voleus fai de brusu, voleus binci e spassiendi zi e faindi spassiai finza sa i tifosus. Serrausu con s'ultima nova, sempre de sport, de sa Serie C, Possadores arriva in play-out, Saburu contro Braghi, giocherà in Sestri Levante e dunque si è stata resa antessi in domo a Satorrara, che non è stimali. Chi pareggia passa a Satorres, poi a sa capo di sa stagione antifatto Melus in classifica. Mister Greco ha ricicato de Fescaresci e giocatori si su nervoso, possa sarvesa de sa San Benedetto attese in Pesaro, si deprigasti ai Nantis, a Nau su Dennicu, poi Taseus Nosus a fai sa partita. Ligiu, chi sa torres estibrus fortim, nosatrus non depeus castiai a custas bogis, sa partita andrà giocara e a suba de sa formazione invece sa su mister no a Nau nudda. Cosa vi era sull'ultima nuova per questa edizione? Deu Sidoru, grazie a sposa e Sigiu e Sidon Gattobbio a questa edizione di Benedì. Un saluto a tutti.

0: 30.000. Di queste 110.000 unità che la Sardegna consuma ogni anno, il 45% più o meno sono destinate alla cura delle talassemie, perché un paziente con talassemia, ma ci sono anche altre patologie ematologiche, ma il paziente con talassemia sopravvive solamente grazie alla regolarità dell'apporto trasfusionale. Due volte al mese in genere hanno necessità di fare la trasfusione.
1: Non costa nulla andare a donare il sangue, andate a donare il sangue assolutamente quando potete. Grazie a Susanna Barella per essere stata con noi stamattina, grazie molto e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.
1: Vi ricordo l'appuntamento che inizia tra poco, Talassemia Oggi, la voce dei protagonisti, organizzata dall'ente Renzo Galanello in collaborazione con Talassazione e ATES al microcitemico. La musica su Radiolina, tra poco torniamo con altre notizie e altri ospiti.

0: Tombr su Radiolina quando sono le 8:27. 340-87-15-015, i vostri messaggi, scriveteci e commentate la mattinata insieme a noi. Dal tempo al traffico ci sta tutto stamattina, come ogni mattina, in cui probabilmente siete in auto e ci ascoltate mentre andate al lavoro, mentre portate i bambini a scuola. Parliamo di un'iniziativa che è in programma domenica, ma in realtà di una iniziativa più ampia che si chiama District. Ce la posso fare, secondo te? Matteo Matta, buongiorno.
1: Buongiorno a te, grazie.
0: Grazie per essere con noi, che sei l'ideatore di questa iniziativa. Partiamo raccontando cosa succede domenica e poi ci allarghiamo.
1: Certo. Allora, domenica è la quinta replica di District Live, che è la parte live del nostro podcast. Questa volta saliranno sul palco solo, ed è tutto al femminile, quindi saranno 10 cantanti. Ci sono degli intermezzi di ballo, sempre tutto al femminile, tranne il presentatore, che è la voce del nostro podcast, insomma,
0: che resta immutato,
1: sì,
0: perché,
1: sì, perché
0: la formula non si cambia.
1: Sì, assolutamente sì. Però diamo spazio, diciamo, all'arte femminile, perché District è un mix di emergenti e di professionisti che salgono sul palco e utilizziamo le loro voci per aiutare le associazioni del territorio. Questa volta una parte dell'incasso verrà donato a Donne al Traguardo, che è un'associazione che si occupa
0: dei temi molto importanti, temi tra molto cui di violenza,
1: e sono veramente impegnate. Ne approfitto per salutare Silvana, che conosco da anni.
0: Silvana Miguni, la salutiamo.
1: Assolutamente sì, che sono impegnatissime.
0: Sì, fanno un lavoro meritorio, molto importante.
1: Sì.
0: Raccontami però meglio District, cioè dove si svolge, dove si tiene, dove si vede.
1: Ok, allora District nasce all'interno del teatro Intrepidi Monelli
0: a Cagliari,
1: che mi sostengono, mi sopportano soprattutto in tutto. Quindi diciamo che è un podcast all'interno di un teatro, quindi viene girato totalmente sul palco, con le luci da palco, la parte tecnica come se fosse uno spettacolo, quindi fonico, eccetera eccetera. Dove diamo la possibilità non solo ad artisti, ma anche a personaggi o a persone comuni di raccontare la loro storia. Infatti si chiama District, voci che diventano storie.
0: Questo è un, come dire, uno strumento che è sempre più diffuso, no? Ce ne sono alcuni particolarmente famosi, penso da Gazzoli a One More Time, che hanno a livello nazionale, però a livello regionale invece lo è un po' meno. In questo tu sei stato uno tra i primi a sperimentare.
1: Allora no, esistevano già delle realtà forti comunque, ma che hanno dei bei prodotti, dei bei progetti, anzi scusami. Noi volevamo partire prima della pandemia, poi è arrivata la pandemia e quindi abbiamo aspettato. È il primo podcast che è stato fatto all'interno del teatro, si chiama Intrepidi Monelli Podcast Show, con Kool Kaddish, un pezzo storico del mondo rap, ed Ecri, che anche lui ha il suo percorso artistico, con Riccardo Capai nella parte della fonica, ed Edoardo Volpe, il videomaker, che è ancora il videomaker di questo progetto. I temi toccati lì erano il mondo hip hop e gli sport da combattimento. Poi è un progetto che per adesso è in pausa e si spera sempre di ripartire, sempre con la stessa squadra, riunendoci e rifacendolo partire.
0: Ma le persone possono venire a sentire dal vivo?
1: No, facciamo a porte chiuse.
0: A porte chiuse e poi se lo possono rivedere dove?
1: Sui social, ai canali Instagram, Facebook, YouTube, perché le interviste durano anche su District 20-25 minuti. Vengono realizzati poi 3 reel che escono nelle pagine social, Instagram, Facebook e TikTok.
0: Alcune con visualizzazioni molto importanti.
1: Sì, sì, abbiamo avuto dei bei numeri, insomma, delle belle interazioni col pubblico. E poi la puntata intera viene caricata su YouTube, sul nostro canale YouTube.
0: Matteo Matta è con noi stamattina, 340-87-15-015. State ascoltando Caffè Corretto. Fabio Leoni, non ti ho mai salutato stamattina, però Fabio Leoni è in regia.
2: Che non ci sono.
0: È in regia con noi, tra poco.
1: Ne approfitto, lo saluto anch'io.
0: Tra poco, altre notizie, altre storie. Matteo Matta resta con noi e poi ovviamente saremo sempre sui giornali per raccontarvi in tempo reale quello che succede.
3: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Sono le 8:35, Paola Pili al microfono, 340 87 15 015. C'è Matteo Mata che resta con noi, però c'è la musica su Radiolina, come sempre, che segna la nostra mattinata. Insieme alle notizie, i quotidiani sono fermi su tante cose. Ci ascoltiamo Lady Gaga.

0: Dana Way, Lady Gaga su Radiolina, quando sono le 8:38, 340 87 15 015, il numero per i vostri messaggi. Siamo con Matteo Matta, stiamo parlando di podcast, ma non solo, degli appuntamenti di District che si tengono agli Intrepidi Monelli, che in realtà è il teatro degli Intrepidi Monelli.
1: Allora, l'Intrepidi Monelli è arte a 360 gradi, quindi un posto dove si respira veramente l'arte, quindi teatro, musica, danza. Il nostro direttore artistico è Sergio Piano, che prima di fondare l'Intrepidi Monelli ha fondato il Teatro Archestis, quindi un'esperienza di 40 anni, quindi osservare, ascoltare lui, rivivi un po' tutto il mondo del teatro degli ultimi 30-40 anni.
0: Stand up,
1: sì, 10 anni fa siamo stati i primi a portare la stand up comedy in Sardegna.
0: Che vive un momento felice, no?
1: Un momento felice, sì. Da noi, nonostante siamo una piccola realtà, a livello di capienza arrivano ancora i numeri uno della stand-up comedy italiana. Tipo questa settimana ci sarà Tiziano Labella, ci sarà uno dei fondatori il 15-16 maggio che è Giardina, Filippo Giardina, che fa due date. A giugno ci sarà Becky Manzi, quindi i big continuano a venire da noi, questo è un motivo di orgoglio. Siamo stati i primi a fare un festival in Sardegna, tra l'altro a Cagliari, della stand up comedy, con ospite addirittura internazionale, non chiedermi il nome, ma con i vari De Carlo,
0: che sta vivendo un momento
1: Michela Giro, Sandro Capai, che
0: sì,
1: ieri
0: sì, sì.
1: Era lei, ieri, che è prima di tutto un artista, ma per noi è anche un amico,
0: immagino, ma anche Michela Giro e Francesco De Carlo sono assolutamente
1: Francesco De Carlo,
0: in questo momento
1: sì.
0: Nomi del primo piano. Francesco
1: sì,
0: De Carlo
1: sì.
0: Era
1: ma Luca Ravenna, te ne potrei dire,
0: sì,
1: dire
0: sì, sono sì,
1: passati
0: sì.
1: Tutti da noi, insomma.
0: Che pubblico hanno? No.
1: Un pubblico, sai che prima era principalmente giovanile, adesso l'età si sta alzando, quindi un mix di giovani e meno giovani. Diciamo, noi facciamo sold out in continuazione.
0: Sempre.
1: Ad esempio, Tiziano Labella, che ha fatto farà tre date da noi, l'8 e il 9. Sold out in mano di mezz'ora.
0: Che bello, è molto bello questo, è segno di grande vitalità
1: sì.
0: In un posto che non è al centro di Cagliari, tra l'altro. Siamo vicini
1: di casa. Siamo vicini di casa
0: perché in Viale Santa Vendrace.
1: Sì, un teatro di quartiere, per quello ti dicevo.
0: Esatto, teatro di quartiere che ce l'ha questo, perché
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: la rete,
1: sì,
0: nella,
1: certo.
0: Il voler fare rete nella, nel DNA. No?
1: Assolutamente, adesso facciamo corsi di canto, masterclass. Tante realtà, compagnie teatrali piccole vengono all'interno del nostro spazio, gli si dà la possibilità di rappresentare la loro arte, sempre seguita da Sergio, da Alessandro, che sono loro principalmente che si occupano della parte artistica di queste cose. Io mi occupo magari più di eventi esterni, del podcast, della parte musicale, sempre con loro, con i loro consigli, il loro supporto.
0: Certo. Torniamo all'appuntamento di domenica, che siamo
1: sì,
0: arrivati già alla
1: sì.
0: Chiusura. Ricordiamo un po' appuntamenti, orari, eccetera, eccetera.
1: Allora,
0: e ospiti, anche perché non abbiamo fatto un nome.
1: Sì, li devo leggere perché sono tanti. Allora, il 10 alle ore
0: domenica,
1: 21,
0: cioè?
1: Domenica.
0: Questa domenica.
1: Questa domenica, assolutamente sì. Uno spettacolo, come dicevo prima, di solo donne.
0: A che ora mi hai detto?
1: Alle ore 21.
0: 21, il giorno della festa della mamma.
1: Il giorno della festa della mamma, è rimasto qualche posticino. Quindi vi aspettiamo, ti aspetto se ti fa piacere, sei nostra ospite, così conosci la nostra realtà.
0: Volentieri, con tante cantanti, ma
1: sì,
0: non solo.
1: Sì, la maggior parte sono giovani emergenti, cioè poi Azzurra e comunque Parisi, se non sbaglio, se non ricordo male io con i nomi e cognomi.
0: Non che, dirli a questo punto, guarda, Matteo, non dirli.
1: Che ha la sua esperienza, poi c'è Diana, che è una ballerina, attrice, eccetera, eccetera, poi c'è la nostra Marti, che è la ballerina, che balla sempre con noi, in tutti e due gli spettacoli musicali, uno è New Room Live, che presenta il buon Fabio qui presente, che si dà sempre spazio ai giovani emergenti della cultura. Tornando a District c'è Oksana, una ragazza che suona pure il basso, c'è Jasmine che canta e suona il violino.
0: Insomma, tante ospiti per una causa benefica.
1: Una causa
0: benefica,
1: sostegno
0: a donne al traguardo.
1: Sì.
0: Grazie Matteo Matta per essere
1: grazie
0: stato
1: a te,
0: con noi.
1: Gentilissima.
0: Buon lavoro.
1: Ci rincontriamo.
0: Sicuramente
1: grazie,
0: sì.
1: Buon lavoro a voi.
0: Sono le 8:43, su Radiolina arriva la musica con Fulminacci, maledetto me.

0: me.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 2:01.
2: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
3: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
2: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
3: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
2: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
3: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Le 8:50 minuti, Paola Pirì al microfono di Caffè Corretto, insieme fino alle 9:30 parliamo della giornata dell'Europa che si tiene domani, giornata, festa, non lo so. Lo chiedo a Daniele Amoroso, docente di diritto internazionale all'Università di Cagliari, che magari lo sa meglio. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti.
1: Cos'è, una festa, una giornata?